0: condizioni non proprio perfette e riusciamo a portarlo in ospedali più attrezzati verso il continente.
1: Assolutamente, non è raro che lo facciate, che si racconti di queste situazioni di emergenza. E poi ci sono anche le figure fragili che voi soccorrete con tutta una serie anche di nozioni ovviamente che voi avete acquisito negli anni e che in questi giorni sono proprio al centro di questo tipo di esercitazione. Ricordiamo che la ministra Locatelli era proprio a Tortolì per la vostra esercitazione ieri.
0: Esattamente, la ministra Locatelli è stata fantastica, ci ha supportato in tutto il nostro progetto. Lei considera che in questa Grifone qui in Sardegna abbiamo avuto la novità di avere uno scenario dedicato proprio ai disabili non motori, perché ci siamo accorti con il nostro progetto dell'aeronautica che mancava un po' questa tipologia di scenario, nel senso che quando il disabile è motorio noi lo trattiamo come se fosse un ferito, quando il disabile non è motorio, quindi è psicologico o sensoriale, e per questa tipologia qui ci siamo accorti che a livello quasi all'inizio nazionale pensavamo, ma poi internazionale abbiamo scoperto e abbiamo visto che non c'è normativa, non c'è protocollo, quindi ci siamo messi a studiare con un gruppo di lavoro dell'aeronautica militare proprio come portare avanti questo progetto. Il ministro ha raccolto questo invito e ci è venuto a trovare ieri mattina proprio nello scenario dedicato, che nella stupenda Sardegna, nella tomba di Oso, no? E appunto è stato fantastico perché abbiamo potuto fargli vedere il momento in cui cioè lo stato dell'arte del progetto.
1: E avete testato appunto questi protocolli di soccorso di persone con disabilità non motore. Abbiamo tante altre curiosità, parleremo delle vostre tecnologie, del sistema di geolocalizzazione dei cellulari. Restate con noi, ora ci sono Madame Marrakesh.

0: nostra puntata del Caffè Corretto, ancora insieme, ancora in diretta per parlare di Grifone. Lo facciamo con il luogotenente Gianluca Paparella, operatore di bordo SAR, addetto alla pubblica informazione della Grifone, appunto, con tutta una serie di curiosità. Buongiorno
1: a tutti voi, buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca. Allora, le nostre curiosità riguardano, abbiamo parlato dei protocolli di soccorso a persone con disabilità non motoria, siamo entrati nel merito anche appunto di Grifone, se ne parla anche nelle pagine dell'Unione Sarda oggi in edicola, però abbiamo un po' di curiosità che riguardano la tecnologia che voi utilizzate nel soccorso aereo.
1: Assolutamente, a fianco all'aspetto umano che per noi è fondamentale, è importantissimo, non solo dell'addestramento dell'equipaggio, ma come ha detto il comandante prima, anche l'approccio alle persone che andiamo a salvare, c'è l'aspetto tecnologico. I nostri centri di soccorso sono dotati di elicotteri, gli HH-139, ci tengo a dire, di costruzione totalmente italiana, che hanno dei sistemi di ricerca all'avanguardia. Tant'è che hanno portato dei cambiamenti epocali nelle procedure di ricerca. Infatti i nostri elicotteri sono dotati di una camera di ricerca infrarossi ad alte performance. Ti dico ad esempio che in casi reali siamo riusciti anche a individuare persone distanti 5 km dall'elicottero.
0: 5 km reali. Dall'elicottero?
1: Assolutamente, sì, sono casi
0: ma
1: reali.
0: In, contesti, in quali contesti è accaduto
1: contesto
0: questo?
1: Montano, un contesto montano di persone disperse in montagna che noi siamo andati a cercare, e grazie a questa camera infrarossi che sostanzialmente assomiglia un po' ai termometri, quelli che noi usiamo per misurare la temperatura, sfrutta la radiazione termica dei corpi, sia riflessa, quindi riscaldati dal sole, sia del corpo umano stesso. Ma non solo, a fianco a questa tecnologia infrarossi c'è un sistema all'avanguardia di cui l'aeronautica è stata tra i primi a essere dotata, che si chiama Artemis. È un sistema di geolocalizzazione cellulari. Significa che noi abbiamo un sistema che riesce a individuare i cellulari fino a un raggio di 20 km intorno all'elicottero e dare all'operatore le coordinate e la quota del punto con una precisione che può arrivare fino ai 20 metri. Immagina la precisione, la potenza di questo sistema.
0: Che è installato ovviamente negli elicotteri del quindicesimo.
1: Assolutamente, installato, ti dirò di più, addirittura ogni centro che monta d'allarme, cioè, per noi montare d'allarme significa in prontezza di decollo, è dotato di un simulatore di tutti questi sistemi, perché è fondamentale l'addestramento dei nostri operatori. Mi aggancio al discorso Artemis, è vero, funziona, trova i cellulari, ma ci sono delle condizioni necessarie. E quindi diciamo a tutti quanti, quando andiamo in montagna, innanzitutto avvisiamo dove stiamo andando, i tempi che staremo via, sì. Ma soprattutto, ormai il telefonino, Mariangela, lo sai che è diventata una... un'estensione del nostro corpo, facciamo tutto, ma in questo caso può diventare un salvavita, perché deve essere innanzitutto acceso, carico e non in modalità aereo, perché altrimenti il nostro sistema non lo può trovare. E ti dirò di più, il nostro sistema funziona molto molto bene, ancora di più dove non c'è campo. E qua ci siamo accorti che in Sardegna, quando si va in montagna, spesso ci sono aree scoperte.
0: Quindi Gianluca, una curiosità, non ha senso, come spesso capita, magari non c'è campo, allora si toglie la modalità online, si entra in modalità aereo proprio per non scaricare il telefono e non è indicato, quindi
1: assolutamente
0: in
1: un errore gravissimo,
0: lasciarlo, è un'indicazione preziosa.
1: Assolutamente non in modalità aereo, perché il nostro elicottero si trasforma in una cella telefonica, in un'antenna telefonica, passa sopra il superstito o il disperso, si aggancia al telefono e ci dà le coordinate, e noi in poco tempo riusciamo a recuperarlo e a trovarlo.
0: Grazie, grazie infinite, sono davvero delle indicazioni preziosissime, ne faremo memoria. Intanto continua l'ultima domanda, questa esercitazione questi giorni?
1: Guarda, abbiamo terminato ieri la fase operativa, sì. Oggi ci sono i debriefing e domani ci sarà l'atto conclusivo. C'è un media day in cui ci sono già dei giornalisti accreditati, verranno dimostrate le capacità dei singoli assetti, dei singoli elicotteri che hanno partecipato. Quindi domani è la giornata conclusiva di tutta la missione.
0: Vi lasciamo al vostro lavoro. Grazie infinite, mille. Davvero. Grazie. Gianluca Paparella qua con noi, luogotenente, poi il tenente colonnello Massimo Pierucci dall'Aeronautica Militare, che sono stati con noi. Ora facciamo una pausa e poi il nostro Caffè Corretto di nuovo insieme.
2: Radiolina Caffè Corretto. Casa Cus speciale Ateneica. Vi dicono in diretta dal Cuscagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti. Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.
3: caffè corretto.
0: Il nostro caffè corretto insieme, salutiamo subito il nostro ospite che è un visionario della moda, un lettore dalla sensibilità profonda, profonda la sua attitudine alla lettura, non è mai superficiale, sempre introspettivo, racconta mondi e visioni attraverso l'immagine e ora cosa fa? Lo fa attraverso la parola. Questo giovedì è una giornata davvero molto importante per Lucio Aru, che presentiamo come scrittore però, perché si è cimentato in questa sua prima opera, Gente a Rubbia. E che giornata è questa? Lucio, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutte.
0: Buongiorno,
1: a tutti.
0: Aggiungerei critico letterario severo, severissimo.
1: Addirittura, che sì. Introduzione meravigliosa. Beh, comunque, grazie.
0: Vero. Allora Lucio, che giornata è stata segnata già da tempo sul calendario e che cosa avverrà questo pomeriggio? Partiamo da qua, poi entriamo nel merito chiaramente della tua opera, del tuo romanzo.
1: Certo, allora oggi alle 18 alla collezione Cocco, nella terrazza meravigliosa alla Cittadella dei Musei di Cagliari, presentiamo Gente a Rubbia. Parlo al plurale perché non sarò solo, per sì. Fortuna. Lo presentiamo insieme all'Associazione Culturale Le Affinità Elettive, di cui faccio parte, e insieme alla fondatrice dell'associazione Isa Siddi, e anche insieme a Mattia Corrente, uno scrittore italiano molto molto molto valido, che è stato anche editor di questo romanzo di Gente a Rubbia.
0: Abbiamo amato la sua fuga di Anna, possiamo dirlo questo, Lucio?
1: Moltissimo, moltissimo, è stato un incontro molto interessante.
0: Diciamo quindi l'appuntamento stasera, ma parliamo anche di questo romanzo che racconta la storia di un uomo, certo, che in realtà non si ascolta e non si esplora. Questa è la premessa, non si conosce, ma...
1: Esattamente, è un romanzo che parla di uomini, ma parla anche di prigioni, le prigioni interiori e le prigioni esterne, perché di fatto è ambientato all'isola Asinara, quindi quando era supercarcere negli anni 90. È la storia di Pietro, che è una guardia penitenziaria, che come dicevi, come anticipavi, non si ascolta, non si conosce o non si vuole conoscere, e dell'incontro che gli cambierà la vita, che è quello con un detenuto russo appena arrivato sull'isola, Nikolai. Questo incontro, scontro di passioni, di resistenze, soprattutto interne, cambierà la storia di Pietro e cambierà la sua vita di fatto.
0: È un amore impossibile, Lucio, che però trasforma quello che inizialmente sembra un recinto, chissà, forse in una gabbia che si può aprire, non è solo confine, si può andare oltre confine, insomma, chiaramente poi dovremo leggerlo per capire come andrà.
1: Niente
0: a finire.
1: Spoiler.
0: No,
1: assolutamente. Però sì, ci vuole molta buona volontà e ci vuole appunto qualcosa che ti spinga, ci vuole una spinta esterna tante volte.
0: Lucio,
1: stessa.
0: Ti abbiamo presentato come visionario della moda perché qual è il tuo contesto lavorativo? Insomma, spiegamolo per chi non ti conoscesse.
1: Io mi occupo di fotografia e direzione video, direzione creativa per appunto progetti moda e arte, quindi lavoro con l'immagine di base, e anche per questa nuova avventura in realtà mi approccio attraverso la descrizione per immagini.
0: Ecco,
1: quindi
0: quello ti volevo
1: provo
0: chiedere,
1: a lavorare così.
0: Quanto ti aiuta appunto l'immagine poi nella narrazione, quanto ti ha aiutato e quando hai deciso che era il momento di scrivere? Tu sei un lettore forte, fortissimo.
1: Grazie, allora io scrivo in realtà da sempre, anche per i progetti.
0: Ah, ti
1: di
0: sei rivelato occupiamo, adesso.
1: Esatto, mi sono rivelato. sì, esatto, per degli incontri in realtà, uno tra tutti quello con Isa Siddi, e poi quello grazie al quale ho conosciuto anche Mattia Corrente, appunto, che è diventato editor. Però sì, di base scrivo da sempre, scrivo sia per i nostri progetti video e immagine, quindi fotografia, ma scrivo per me, diciamo, un po' da sempre. Ecco, in realtà è la mia area di preferenza, come la lettura.
0: E forse anche un po' la tua
1: quindi
0: cura,
1: sì.
0: E torniamo al tema della,
1: esatto,
0: della
1: la
0: rassegna.
1: La cura è anche la rassegna, sì, il tema della rassegna letteraria. Leggimi e la cura, sì, certo, scrivere per me sicuramente è stata una cura da sempre.
0: Esatto, la cura che ha Isa appunto come grande regista. Ultima cosa, coordinata, ripetiamo dove, come e quando.
1: Stasera, giovedì, quindi 28, alle 18, alla Cittadella dei Musei, terrazza collezione Cocco, Isra e Sardegna.
0: Grazie, grazie. Vi
1: aspettiamo numerose, numerose. Grazie mille.
0: Grazie a Lucio Arupin, quindi Tattici Nucleari ora.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Tra pochissimo la nostra finestra sull'attualità. Ora c'è Saif, buona domenica.

0: La nostra finestra sull'attualità, unionesarda.it, è qua con noi il coordinatore Enrico Fresu e partiamo da questa notizia che state costantemente aggiornando, che in apertura appunto del sito ad Alghero Inferno nel parcheggio in aeroporto, ancora.
1: Un'altra volta buongiorno a tutti, buongiorno. Perché questa notte, intorno alle 5 anzi, è divampato un grossissimo incendio nel parcheggio di un autonoleggio dell'aeroporto Riviera del Corro di Alghero. Sono state distrutte, questa è la stima che abbiamo al momento, ma in corso di aggiornamento, 80 macchine parcheggiate, un dato enorme, un danno gigantesco, di una società appunto di autonoleggio con sede a Salerno, che era pronta per inaugurare la stagione degli arrivi, la stagione turistica, e quindi avviare il business. Sarebbe una cosa, un dato rilevante, queste 80 auto, fermo così se non fosse che il 14 marzo scorso, a circa 100 metri da lì, c'era stato un attentato nei confronti sempre di una società, di un'altra società di autonoleggio, anche lì decine di auto distrutte, milioni di euro di danni. E non più tardi di 2 giorni fa, sempre ad Alghero, è stato dato alle fiamme il furgone di alcuni imprenditori che sono titolari di un locale. Sono solo gli ultimi 3 episodi gravissimi di una lunga serie che si sta registrando ad Alghero, dove non so neanche quanto sbilanciarmi. Comunque il clima
0: sta diventando un'escalation,
1: un'escalation, una pericolosa escalation che sa tanto di criminalità organizzata. Posso limitarmi a dire questo: ci sono delle indagini,
0: anche perché ci sono delle indagini a supporto di questa ipotesi.
1: Esatto, ci sono delle indagini in questo senso. Il titolare della società, il proprietario del furgone che è stato bruciato nei giorni scorsi, ha scritto sui social, praticamente ha detto di sapere chi fosse responsabile, dicendo: ad Alghero c'è gente che pensa di essere al di sopra le leggi, adesso basta. Insomma, nella comunità c'è grandissima preoccupazione, come c'è preoccupazione da parte degli inquirenti che stanno lavorando per cercare di capire cosa diavolo sta succedendo ad Alghero, perché gli incendi sono praticamente all'ordine del giorno, gli attentati anzi sono all'ordine del giorno. È evidente che su questa vicenda ci saranno sviluppi nell'imminente.
0: E con tutta una serie anche di commenti che iniziano appunto ad arrivare. Quali altre notizie, Chicco, troviamo sul sito?
1: Ce n'è una curiosa che ci arriva dall'Ogliastra, perché 3 studenti che improvvisamente si sono trovati in brevissimo tempo con un diploma in tasca sono stati visitati alla Guardia di Finanza, che sta indagando su un diplomificio, uno dei tanti diplomifici che ci sono in giro per l'Italia. Questo è a Caserta. Praticamente bastava pagare 3.000 euro e se preparati o no si intascava il diploma. Poi abbiamo una notizia da Oristano che è stata ribattuta anche a tarda sera sul giornale, perché di fronte alla sede del gremio dei falegnami a Oristano è stata trovata è scattata l'allarme bomba. In realtà c'era una scatola con un messaggio, e adesso io poi ho la possibilità di dire quale fosse questo messaggio preoccupante. Diceva, c'è scritto su una specie di cosa di cartone: sovrastimo i commenti su Zanto, da Cresi a Bessi, da Cresi a Torrada. Cioè come lo traduciamo, frastimo, per un malaugurio,
0: esatto,
1: è come,
0: sì,
1: come il santo dalla chiesa esce e torna anche in chiesa. Ora chi fosse il destinatario, qual sia il senso preciso di questo messaggio, non lo sappiamo, c'è la polizia che indaga e la collega Valeria Pinna in giornata ci aggiornerà anche su questo.
0: Grazie infinite, Chicco Fresu. Ovviamente tutti gli aggiornamenti li troveremo su unionesarda.it, inclusa la notizia di Alghero ovviamente, e tante altre. Grazie infinite, davvero buon lavoro. Noi ci ritroviamo per il Caffè Corretto domani mattina, grazie al nostro Fabio Leoni, regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:28.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: mai più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Unione Cult. Allora, io oggi ho una carissima amica qua insieme a me perché dobbiamo tornare a parlare del caso Belen Rodriguez scoppiato martedì pomeriggio, però noi non lo facciamo come se fosse un pettegolezzo, perché questo non ci piace e non è la chiave giusta. Lo facciamo parlando di etica e media, lo facciamo parlando di immagine social e lo facciamo parlando di sistema TV. E allora insieme a me Marta Cagnola, giornalista, opinionista, tra le più grandi e appassionate firme di cultura pop in Italia. Buon pomeriggio Marta.
3: Buon pomeriggio, sei troppo generosa, siamo talmente amiche che io vi accolgo nel mio studio così come sono, in casa, in maglietta.
2: E sei assolutamente pop, grazie per aver acceso la telecamera per Unione Cult e per essere insieme a noi a fare un po' di chiarezza.
3: Sto perdendo la comunicazione, non ti sento più.
2: Noi abbiamo Luca Carcassi in regia che immediatamente ci risolve il problema. Allora Marta, insieme a te vogliamo andare oltre il gossip, perché a noi qui a Radiolina i gossip piacciono quando sono divertenti, quando ci fanno sorridere e quando diventano una chiacchierata. Quando invece andiamo a parlare di quello che è successo, la chiave non è certo il pettegolezzo.
3: No, no, hai ragione. Io sono molto turbata e molto toccata da questa storia perché ci racconta ancora una volta della fragilità delle persone dello spettacolo, perché noi siamo abituati sempre a vederli come fortunati, sì, privilegiati, ricchi, che si divertono, che fanno un mestiere dorato, pieno di possibilità e pieno di vantaggi, ma anche un mestiere che mette alla prova moltissimo le fragilità di ciascuno, perché sei sempre sotto i riflettori, perché non puoi permetterti di avere debolezze, non ti puoi permettere di avere tristezze, non ti puoi permettere di avere fragilità. Non emetterei questi giudizi se non fosse un argomento che seguo con un certo interesse. Recentemente ho anche partecipato a un progetto di una multinazionale discografica, perché il problema della creatività e della salute mentale è un problema veramente molto sentito.
2: E anche strettamente connesso, poi capita molto molto spesso, esatto, che l'artista abbia e viva questi momenti. Come dovrebbe, Marta, cambiare il racconto giornalistico quando un personaggio pubblico, in questo caso Belen Rodriguez, vive una crisi di salute mentale così evidente, per evitare che il nostro lavoro, il diritto di cronaca, diventi sciacallaggio?
3: Allora, sì, da un certo punto di vista il problema è anche il fatto che lei sia stata protagonista a lungo di gossip, e quindi, essendo protagonista del gossip, siamo abituati a vederla in quelle pagine, e soprattutto ci sono delle testate, ma anche dei siti web che non sono testate, ricordiamoci, sì, del fatto che spesso questi titoli strillati hanno a che fare con pagine solo apparentemente giornalistiche, esatto, ma pagine di pettegolezzo in cui non lavorano giornalisti. E questa cosa
2: è bene sottolinearlo, certo, assolutamente.
3: Imparare a distinguere, bisognerebbe imparare a distinguere, perché i giornalisti sono tenuti ha una certa deontologia, noi abbiamo delle carte professionali che ci impongono di non superare certi limiti, di trattare gli argomenti in un certo modo. Molto spesso invece il gossip si riferisce a, afferisce a pagine che non sono scritte, certo, da giornalisti, che non sono testate giornalistiche, esatto, che ne hanno l'apparenza ma non ne hanno la sostanza, e quindi non rispettano alcun tipo di deontologia e gettano i personaggi in pasto a qualsiasi gossip. Qui allora abbiamo una donna che è stata protagonista

0: In certi momenti della vita volendolo, in certi momenti della vita venendo coinvolta in qualche modo da persone che le stavano vicine, in certi momenti non volendolo, in scandali e in appunto avvenimenti da pagine di gossip. Questa volta è molto diverso. È già successo qualche mese fa quando doveva essere ospite ai Vanity Fair Stories, che è un evento che si tiene a Milano, in cui i big dello spettacolo, della moda, si fanno intervistare da giornalisti in pubblico. Lei quel giorno non stava bene.
1: E
0: Tutti
1: quel
0: noi, chi
1: video
0: più, chi meno.
1: purtroppo l'abbiamo visto
0: Esatto,
1: tutti, perché non è stato
0: esatto, esatto.
1: bloccato e invece è stato rimandato in continuazione.
0: Sì, allora non solo non è stato bloccato, probabilmente non era neanche il caso di farla andare a questo evento,
1: Esatto.
0: diciamolo così. Allora, lei quella mattina non si sentiva bene, ovviamente non abbiamo e non vogliamo i particolari, ma era molto fragile e chi era accanto a lei, ma anche nell'organizzazione, secondo me avrebbe dovuto dirle: Belen, se non stai bene,
1: Fermiamoci
0: se non
1: qua,
0: te la senti, fermiamoci.
1: certo.
0: Questa macchina dello spettacolo non si ferma mai. Allora, cosa succede quando non si ferma mai questa macchina dello spettacolo? Che a volte ti senti costretto ad andare avanti. Può essere un raffreddore, può essere un mal di gola e magari vai in onda senza voce, vai in video in maniera non consona e non così disinvoltamente come faccio io oggi, accogliendovi così a casa mia con una t-shirt e i libri dietro di me. Ma magari hai un problema vero. E se tu non sei in grado di fermarti, dovresti avere accanto a te persone che ti dicono: non è il momento. Quel video, come dicevi, arrivò dappertutto. Purtroppo ormai lo sappiamo che i social sono spesso tribunale. Sono spesso sedi di gogne mediatiche. Quindi cosa è venuto fuori? Che per alcune persone che dicevano: questa ragazza ha bisogno d'aiuto, ha bisogno di essere tutelata nei suoi momenti difficili, il video ha circolato e la gente ha cominciato a dire: ha fatto uso di sostanze stupefacenti, è ubriaca. Io devo dire che per prima ho sempre confessato le mie fragilità e anche i momenti in cui ho dovuto prendere dei provvedimenti per quello che mi stava succedendo. Io sono dell'idea che se una persona ha male al ginocchio si prende un antidolorifico e se ha dei problemi di salute mentale, di stabilità, di umore, può essere aiutata in tanti modi. Io lì
1: Assolutamente.
0: ho riconosciuto una situazione del genere e purtroppo, data in pasto a un video ai social, è stato orribile. Questa volta cosa è successo? Non lo sappiamo in realtà. Quello che sappiamo.
1: Forse sappiamo che quello che l'ha mandata in tilt è il sistema TV che ti
0: Ah,
1: cannibalizza
0: certo.
1: oggi più che mai. Marta, noi andiamo in musica, ci ascoltiamo insieme i Maroon 5 e torniamo poi qui in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Unione Cult.
1: Ancora insieme, ancora Unione Cult in diretta su Radiolina, insieme a me Marta Cagnola, una delle più influenti firme di musica, televisione e cultura pop in Italia. Stiamo parlando del caso di Belen Rodriguez, lo stiamo facendo però non per fare pettegolezzo, ma per affrontare un cambiamento, è quello del sistema TV che cannibalizza i suoi stessi protagonisti, di un sistema social che diventa sempre più impegnato. Marta, allora, pare che all'origine di tutto ci sia l'esclusione dalla conduzione dell'Isola dei Famosi. Che cosa vuol dire questo? Che ormai anche le icone televisive sono sostituibili? Noi abbiamo ancora dei miti eterni come Sofia Loren, non esistono più.
2: No, non esistono più. Ovviamente noi non possiamo sapere se l'episodio che ha riguardato Belen sia strettamente legato a questo, potrebbe esserlo. Purtroppo la televisione, così come anche la discografia, divorano. Devono avere sempre nuova linfa, le generazioni cambiano e quindi ci deve essere sempre la novità.
1: L'usa e getta, è tutto veloce.
2: L'usa e getta, l'usa e getta, tutto molto veloce. Al primo segnale di calo di ascolti, di calo di vendite, c'è sempre qualcuno pronto a rimpiazzarti. Poi è anche un problema che riguarda moltissimo le donne. Purtroppo lo dobbiamo dire, spesso le donne vengono scelte per la loro avvenenza, per la loro bellezza, per il loro fascino, cosa che agli uomini succede molto molto raramente.
1: E noi donne scontiamo anche il peso dell'età, no? Sembra quante attrici raccontano, attrici meravigliose, anche attrici hollywoodiane raccontano: a 50 anni sono buona solo per fare la parte di una mamma, non posso essere più la protagonista di un film. È una denuncia terribile.
2: E poi pensiamo, allora, per quanto riguarda le attrici c'è questa ricerca dell'eterna giovinezza ed è assurdo. Io ho visto in questi giorni, sono circolate delle immagini di Fiorella Pierobon,
1: sì, viste anch'io,
2: annunciatrice di Canale 5.
1: Amatissima, noi siamo cresciute con lei.
2: Stupenda, tra l'altro circola una foto in cui lei sembra veramente vecchissima e la foto non rende giustizia al fatto che è una donna splendida, over 60, con i capelli grigi, ma è ancora bellissima, cioè quella foto è molto brutta, lei è ancora bellissima. I commenti sono: oddio che vecchia. Sì. Se invece cedi alle pressioni dello star system e ti ritocchi, io non ho veramente nessuna preclusione e non nego che lo possa fare, certo, prima o poi, non ne sento il bisogno in questo momento, ma
1: cioè, assolutamente,
2: disprezzo,
1: certo.
2: Ecco. Però se tu ti fai vedere ritoccata, vedete, si ritocca. Quindi non hai una via d'uscita da questo. Se per quanto riguarda le attrici c'è un problema di parti, di sceneggiature, del fatto che a volte hai attori di 80 anni che fanno ancora la parte maschile di quello che si innamora di una donna, e una donna a 50 anni deve fare solo la nonna e la suocera, quindi c'è anche
1: o il sex symbol. Robert Redford lo è stato sino alla fine, anche gli
2: Robert
1: ultimi
2: Redford,
1: film di Robert Redford, sì, era meraviglioso e noi continuavamo ancora a essere innamorati tutti di lui.
2: Io ho recentemente, poi purtroppo i social ci inchiodano sempre al passato, perché sì, ti vengono fuori quello che hai scritto qualche anno fa, viene fuori quello che hai scritto qualche anno fa. E io ricordo che uscii da una proiezione, ma non mi ricordo quale fosse il film, scrivendo su Facebook: Robert Redford alla tua età avrà avuto 70-75 anni, è protagonista di un film in cui è l'uomo innamorato di una trentenne, e io ero arrabbiatissima e avevo anche qualche anno in meno. E una donna diventa subito patetica nella scrittura dei film, e questo nel cinema, in televisione, certo, o nella musica in cui non hai nemmeno una sceneggiatura, devi condurre o cantare, quindi questa cosa non è dipendente dall'età, non devi entrare in una narrazione.
1: Certo.
2: Bene, Gerry Scotti può avere l'età che ha, la forma fisica che ha, la possono avere Amadeus, la possono avere Carlo Conti, ad esempio Amadeus e Carlo Conti sono molto attenti alla forma fisica, vogliono ancora essere prestanti in smoking, a Gerry Scotti non gliel'è mai fregato nulla e nessuno dei tre particolarmente avvenente. Perché una donna dovrebbe essere scelta solo per la bellezza e poi scadere come lo yogurt? Questa cosa ti impone una pressione sì. psicologica molto forte, e se hai delle fragilità tue, questa pressione psicologica può essere deleteria. Io ho una cara amica cantante, della quale non farò il nome, che una volta mi disse: a 40 anni mi sta scadendo, poco più di 40, mi sta scadendo il contratto discografico con questa etichetta, ho paura che non me lo rinnovino, e non lo rinnovarono, cambiò per fortuna etichetta. Allora, qui sull'Isola dei Famosi non sappiamo, perché potrebbe essere stata semplicemente operata una scelta diversa. Ho letto che potrebbe essere Selvaggia Lucarelli la conduttrice, certo. quindi in realtà potrebbe anche essere un taglio diverso della trasmissione,
1: che è assolutamente certo è una scelta che la rete può operare, deve operare in base certo. a quelli che sono i propri criteri,
2: però,
1: quindi questo
2: però
1: è giustissimo e sacrosanto,
2: certo, però pesa quando ti rimpiazzano certo. e se tu sei fragile poi immagino che qualcuno potrebbe commentare: beh sì, però non sei un operaio che ha perso il lavoro. Vero, ma anche questo è lavoro,
1: assolutamente.
2: E soprattutto stiamo parlando di fragilità psicologiche, magari non economiche, sicuramente. Sicuramente un operaio che perde il lavoro a 55-60 anni, quando ha ancora bisogno di contributi per la pensione, vive un dramma. Ma non stiamo facendo classifiche, ecco. Cioè, qui stiamo parlando di persone che sono costantemente esposte ai media e devono fare i conti con fragilità psicologiche. Lo sappiamo quanti ragazzi in questo periodo del mondo della musica si sono ritirati, hanno deciso di prendere delle pause perché non ce la facevano più.
1: Marta, per chiudere, si sono ritirati e l'hanno raccontato, penso per esempio ad Angelina Mango, ma questa trasparenza digitale aiuta oggi a normalizzare quelli che possono essere i disturbi psicologici, oppure finisce per alimentare un grave circolo vizioso di giudizio?
2: Allora, ci sono due aspetti. Uno, assolutamente il giudizio, perché è come, no, prima parlavamo del ritocco estetico: sei brutta, sei rifatta, qualsiasi cosa è sbagliata. Se tu dici
1: sto male,
2: ho una fragilità
1: mi fermo,
2: psicologica,
1: sì.
2: sto male, qualcuno sì. può dire: allora è vero, questa cosa esiste, dobbiamo essere comprensivi. Altri ti possono dire: sì, ma non lavori in miniera. Ma poi ancora c'è un altro aspetto: purtroppo spesso le campagne di promozione, le campagne stampa utilizzano questo stratagemma. Avete notato certo. quando ogni volta che per alcuni artisti sta uscendo un libro, un disco, tirano fuori la depressione, certo. l'anoressia, il bullismo, ecco. Questo atteggiamento ha
1: che è la narrazione malata chiappa click, siamo sinceri.
2: E questo atteggiamento da parte di chi cura l'immagine e la stampa degli artisti ha il mio più profondo disprezzo, perché non è possibile che ogni volta che un tale cantante esca con un disco tiri fuori un dramma e che venga centellinato per l'intervista esclusiva sul quotidiano: è una volta i problemi col cibo, una volta i problemi col bullismo, una volta i problemi con... perché a questo punto tu stai utilizzando dei problemi reali per una promozione, e questa cosa a me fa andare in bestia.
1: E noi, Marta, però grazie a te riusciamo, attraverso il tuo lavoro, attraverso le tue parole in TV, attraverso le parole che scrivi sui giornali e sul tuo quotidiano, che è il Sole 24 Ore, riesci a darci invece una visione completamente diversa e anche davanti a un caso che forse è a metà tra il gossip e la cronaca, riesci sempre a farci ragionare e a creare, a regalarci un grande spunto di discussione. Marta Cagnola, grazie per essere stata questo pomeriggio insieme a me, aver dedicato a noi il tuo tempo. Lo sai che Radiolina, quando vuoi, è sempre aperta per te. Grazie Marta.
2: Grazie Francesca, che è un'amica straordinaria. La prossima volta che vi accolgo a casa, sì, così come sono, vi faccio anche il caffè.
1: E allora vuol dire che ci vedremo la mattina durante la puntata di Caffè Corretto, che è il programma che conduco la mattina. Vedremo poi alle 8:10 come correggerlo. Marta Cagnola, Unione Cult, grazie. Buon pomeriggio e a tutti voi il mio grazie per essere stati con me. Come sempre, lo sapete, torniamo in diretta ogni giovedì alle 14:30, domani in regalo con il vostro quotidiano del cuore 4 pagine di inserto, tutto da leggere.

0: Sono le 3:29. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Al repertorio religioso isolano ha dedicato approfonditi studi, approdati in saggi e incisioni discografiche, Emanuele Garau. Se ne fa anche raffinato interprete, come nel caso di questa Deus ti salvet, Maria.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: Gli Algresi Kalik sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Siamo noi e siamo qui pronti per un nuovo appuntamento con La Strambata in diretta su Radiolina Simona De Francisci, con voi sino alle 14, Giuseppe Valdes in regia. Tantissimi gli argomenti anche oggi, parleremo di voli subito, voli, e quindi sentire da voi cosa ne pensate. Avete subito di recente dei ritardi oppure delle cancellazioni? Parliamo di continuità territoriale, ma di non solo. 340 87 15 015 e tanti altri argomenti oggi. Parliamo anche di motonautica inshore per gli appassionati. Fine settimana a rombo di motori nello specchio antistante Susicu, ma c'è la cronaca. Chicco Fresu, unionesada.it, per la home del nostro sito. Buongiorno Chicco.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Anche noi in qualche modo parliamo di aeroporti, però attraverso una prospettiva un po' diversa, perché in apertura ampio spazio a quanto è successo appunto all'aeroporto Alghero, alla Riviera del Corallo, dove nella notte è stato commesso un attentato ai danni di un autonoleggio. Abbiamo numeri più precisi rispetto a quelli che abbiamo dato anche stamattina. Il numero di auto completamente distrutte dal fuoco è di 62, mentre altre 14 sono state gravemente danneggiate, quindi un numero impressionante di veicoli che erano posteggiati appunto vicino all'aeroporto in una autorimessa che era già stata bersagliata dagli attentatori lo scorso 14 marzo, quando altre decine di vetture erano state date alle fiamme. Ad Alghero si susseguono degli episodi legati a attentati e atti intimidatori, tant'è che per il 3 giugno è convocato il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, al quale parteciperà anche il procuratore Armando Mammone. Se da una parte c'è chi pensa, è arrivato sì, un comunicato dell'esponente della Lega Michele Pais, c'è chi pensa che ci sia un clima di criminalità organizzata e che questi episodi abbiano un filo rosso che li collega a tutti, perché per esempio 2 giorni fa è stato bruciato il furgone di un imprenditore, il quale ha dichiarato: sappiamo chi è stato, c'è qualcuno che sente di sopra le leggi. Dall'altra parte c'è il sindaco Raimondo Cacciotto, che invece tende a
2: minimizzare,
3: perché stavo per dire gettare acqua sul fuoco, che forse era
2: inopportuno
3: in questo caso. Lui parla di episodi gravi, gravissimi, chiede una maggiore presenza dello Stato sul territorio, ma dice che sono episodi slegati l'uno dall'altro, quindi non c'è un sistema che sta agendo ad Alghero. Secondo il sindaco c'è un problema, perché è evidente che ci sia un problema, perché parliamo di danni milionari, ma allontana, diciamo, dalla sua città lo spettro della criminalità
2: organizzata. Con tutto
3: il
2: rispetto per il sindaco, saranno poi gli inquirenti.
3: Saranno
2: gli
3: inquirenti a lavorare. Il sindaco magari avrà degli elementi sulla base dei quali arriva a fare queste affermazioni.
2: Tre indizi fanno una prova.
3: Sono più di tre, perché sono tanti gli attentati incendiari che sono susseguiti a Alghero negli ultimi tempi.
2: Va bene,
3: ancora di aeroporto, parliamo dell'aeroporto di Cagliari.
2: Una notizia completamente diversa, però su questa volevo soffermarmi un attimo, leggo io, poi vai. Tu mi dici: arrivano 4 charter da Tel Aviv, controlli rafforzati all'aeroporto di Elmas, schierati mezzi addirittura di artificieri, unità cinofile e reparto mobile della polizia. Perché c'è tanta paura?
3: Aeroporto particolarmente presidiato, c'è paura che arrivando da Tel Aviv, quindi che possano trasportare, secondo quanto scritto anche dai rappresentanti dell'associazione Amicizia Sardegna-Palestina, possano trasportare questi charter dei militari che vengono in vacanza in Sardegna. È già successo nella Sardegna, c'era il sospetto, perché in realtà non è mai stata ben chiarita la posizione, non è stato chiarito il ruolo di quelli dei gruppi che erano venuti a trascorrere le vacanze in Sardegna. C'è la possibilità che possano essere militari, e se dovessero essere, e c'è la possibilità quindi che i movimenti pro-PAL possano andare a contestare la loro presenza. In verità potrebbe trattarsi anche di gruppi, perché è successo anche in passato che ci fossero dei gruppi di israeliani appartenenti a grosse aziende multinazionali legate o no al mondo della difesa, che vengono a trascorrere le vacanze in Sardegna. Se viene un israeliano qualunque a trascorrere le vacanze in Sardegna, ben venga, non c'è nessun tipo di problema. Se dovessero essere dei militari, le contestazioni saranno certe.
2: E quindi naturalmente anche problemi di ordine pubblico. Grazie Chicco Fresu, continueremo a leggere la home, perché ci sono tantissime altre notizie interessanti, le svilupperemo più avanti, ma intanto c'è la musica, canzone estiva, Annalisa. Quando

0: Allora, l'unionesarda.it l'abbiamo già letto ieri, una notizia che è stata per diverse ore in primo piano, in top del nostro sito. Oggi lo troviamo sul cartaceo: aerei, regione in pressing sulle compagnie, ritardi, cancellazioni, posti esauriti per i sardi. L'assessora, la continuità è un servizio essenziale. Tra l'altro, oggi, per oggi, è convocato dall'assessore Manca il comitato di monitoraggio proprio per verificare quali sono state le inadempienze e se ci sono state inadempienze da parte della compagnia e delle compagnie che si occupano, ovviamente, che si occupano di continuità territoriale. Parliamo di Aeroitalia che gestisce l'operativo tra Cagliari, Roma e Milano, Alghero, Roma e Olbia, Roma e Milano, insomma una fetta assolutamente importante. Per parlare di questo, ma anche per fare un passo indietro su quando è nata Aeroitalia e le battaglie che hanno preceduto la nascita di Aeroitalia, vi ricordate Eritalia, ancora prima Meridiana, insomma facciamo un tuffo nel passato ma con i piedi ben ancorati al presente, a terra e non in volo come piace a Marco Bardini, segretario dell'ANPAF Sardegna. Grazie per essere con noi, Marco, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Buongiorno. Allora, intanto le chiedo una nota proprio su questo, sul ultimo richiamo della regione, ritardi, cancellazioni, che cosa sta succedendo?
1: Allora, i ritardi e le cancellazioni sono una delle varie variabili che ovviamente attanagliano qualsiasi tipo di servizio, in particolar modo il servizio di trasporto aereo. Il servizio di trasporto aereo ha delle costanti e delle variabili e essendo soggetto a tutta una serie di elementi meteorologici, scioperi di altri enti, piuttosto che limiti infrastrutturali aeroportuali o del controllo del traffico aereo, ovviamente a volte succede che ci siano dei ritardi o delle cancellazioni. Possiamo dire che le cancellazioni di Aeroitalia che abbiamo registrato nei giorni scorsi hanno comportato soltanto dei ritardi, quindi non sono realmente delle cancellazioni, in quanto la cancellazione è quella che ha fatto ITA invece ad Alghero la settimana scorsa, che ha cancellato l'Alghero Roma della mattina, il primo della mattina, e i passeggeri non sono stati riprotetti, ma sono stati dirottati ad Olbia piuttosto che a Cagliari. Altri hanno rinunciato perché il volo è stato proprio cancellato.
0: Perché voi avete l'obbligo di riproteggere.
1: Esattamente, in quel caso invece ITA non ha riprotetto perché non aveva macchine personale disponibile. Aeroitalia invece, tutte le volte che fa una cancellazione, quella cancellazione comporta che i passeggeri vengano riprotetti nel primo volo successivo. Il primo volo successivo da Cagliari per Milano e per Roma è normalmente 2 ore dopo, una e mezzo, un'ora dopo. Quindi cancellazione tout court finora non ce ne sono state tutte cancellazioni che hanno poi provocato limitati disagi all'utenza, in quanto si è trattato di effettivamente di ritardi.
0: Noi chiediamo al 340 87 15 015, chiediamo ai nostri ascoltatori di mandare le loro esperienze WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo ancora un minuto, ma poi continueremo a chiacchierare, perché quello che è importante, forse pochi sanno, è che lei, insieme ai suoi colleghi del sindacato, siete riusciti a far nascere, a consentire ad Aeroitalia di nascere come compagnia al primo volo nel 2022, sulle ceneri, possiamo dirlo, di Eritali, 1500 dipendenti esodati in cassa integrazione, di cui, mi corregga se sbaglio Bardini, 550 solo in Sardegna, persone che comunque sono rimaste senza lavoro, perché poi dopo la cassa integrazione c'è un periodo appunto di cuscinetto e poi la cassa integrazione finisce e si è tutti a spasso. Quindi nell'interregno 2021, perché tutto questo, l'ultima intervista con il suo sfogo, insomma, è su un quotidiano regionale, sono andata a ricercarla, 13 gennaio 2022, 2021, dove lei ad un quotidiano, insomma, locale, raccontava quella che era la disperazione dei 1500 colleghi, e anche lei è stato licenziato perché anche lei era tra questi. Allora, intanto mi dica qual è stato il clima che ha portato a questo risultato importante, perché voi siete riusciti a dare la possibilità a Aeroitalia di costituirsi come compagnia, col personale assolutamente specializzato e già pronto, e allo stesso tempo avete consentito a molte persone di continuare a respirare.
1: Sì, esattamente così, i numeri sono quelli che hai dato. Aeroitalia è stata un piccolo miracolo in Sardegna, posto che a differenza della compagnia che l'ha preceduta nella continuità territoriale ha le basi proprio in Sardegna e quindi ha assunto in loco tutto il suo personale sia tecnico che di volo che oggi ha la retribuzione e spende la retribuzione sull'isola, quindi diciamo che può essere considerata Aeroitalia una continuazione dell'attività che era stata posta in essere prima da Lisarda, poi Meridiana, poi Eritali, in quanto il suo personale è oggi in gran parte, soprattutto quello sardo, quello espulso da quei processi produttivi dopo la liquidazione di Aeroitalia, di Eritali, scusate. E, possiamo dire che la gran parte dei tecnici che avevano le certificazioni in ordine e che hanno fatto istanza di assunzione sono stati assunti, e così gli assistenti di volo, e così i piloti, e così molti amministrativi. Si sta procedendo in questa direzione in quanto si sta continuando ad assumere in Sardegna. Adesso per esempio stanno assumendo ulteriore personale del call center che è ad Olbia anziché a Roma, dove ha la sede legale la compagnia, e possiamo dire che il 65% dell'attività della compagnia, che oggi è la seconda compagnia aerea italiana dopo solo 4 anni dal suo esordio, è in Sardegna, e l'attività in Sardegna, il personale in Sardegna, e questo è un piccolo miracolo perché dà continuità a quel know-how, quella storia, quella tradizione aeronautica che erano state inaugurate nel 63 dalla Caccan con Alisarda e poi purtroppo dopo 60 anni circa tramontate con la liquidazione di Eritali, che era l'ultimo nome che è stato dato alla società.
0: La Blocco Bardini, perché c'è una pausa, dobbiamo fare una pausa, c'è la musica, la pubblicità e poi le faccio fare un passo indietro, torniamo al rapporto anche suo personale col principe Aga Khan.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Ci siamo ripromessi di fare una chiacchierata anche più avanti in un'altra puntata della Strambata per rassicurare tutti quelli che prendono l'aereo e che hanno un po' di tensione, magari anche quelli che ad un certo punto del volo, per esempio, è capitato a qualcuno di voi all'ascolto sicuramente, di sentire il comandante che dice dobbiamo tornare indietro perché c'è un problema. Ecco, anche quello è un problema risolvibile, bisogna stare assolutamente attenti perché ci sono tanti altri sistemi di compensazione, però è sempre meglio ritornare. Lo ha fatto Trump mentre andava a Davos, me l'ha raccontato proprio Marco Bardini. Però in questo momento mi fa piacere raccontare con lei quello che era il suo rapporto personale con il principe Aga Khan. Abbiamo parlato di Aero Italia, ha detto che è una compagnia praticamente tutta sarda,
1: sì,
0: sulla scorta di quelle tutali sarda, meridiana ed Air Italy. L'esperienza a varie ragioni è finita di quelle compagnie, però c'è un ricordo molto forte.
1: Beh sì, il ricordo è fortissimo, anche perché, ripeto, la attuale compagnia Aero Italia rappresenta in qualche modo una continuità di quel ricordo. Il rapporto col principe, io il principe l'ho conosciuto la prima volta nel 1988, al 25esimo anniversario della compagnia Alisarda all'epoca. E posso dire questo: dopo 25 anni di Alisarda aveva 6 aeroplani. Oggi, dopo 4 anni di Aero Italia gestisce quasi 20 aeroplani, quindi qui c'è un secondo miracolo che si sta avverando nel trasporto aereo italiano, in particolar modo nei cieli sardi. E la seconda volta invece è quando, in occasione di una vertenza importante che richiedeva uno sforzo da parte dei lavoratori, quindi dei sindacati, per trovare una soluzione all'incremento del costo del lavoro, l'Aga Khan volle a casa sua a Gouvieux, nelle tenute di Aiglemont, dove lui aveva la sua casa, che era una specie di castello, e le sue tenute con tutti i cavalli straordinari che costavano molto di più del rinnovo contrattuale che noi ci accingevamo
0: a chiedere.
1: Esatto. E lì ci incontrammo con lui nella sua sala ovale, nel quartiere generale, con i suoi collaboratori, e lui volle non volle sindacalisti puri. Voleva rappresentanti veri dei lavoratori, quindi chiese un rappresentante diretto, non nazionale, ma diretto dei lavoratori tra i piloti, uno del personale di terra e uno degli assistenti di volo. Io fui quello.
0: Uno dei tre fu lei.
1: Esatto.
0: Come andò a finire?
1: Andò a finire che lì parlammo a giro tutti quanti, lui non interruppe nessuno, io ebbi addirittura 20 minuti di tempo, quindi tanto in un'occasione come quella. C'era anche l'amministratore delegato che mi interruppe, e l'Aga Khan a quell'epoca era ancora forte e ancora giovane, e gli fece vedere la porta e lo disse proprio: non interrompa chi porta la guerra nella mia casa, io gli faccio vedere la porta. E ha indicato all'amministratore delegato la porta dello studio del suo studio ovale, e al che ovviamente lì lui non mi interruppe più, io continuai il mio discorso. L'Aga Khan prese appunti, ascoltò e poi replicò punto su punto tutto quello che gli dicevamo, quindi fu un incontro veramente unico e franco. E arrivammo anche a una soluzione, la soluzione era la portata. Noi alla fine firmammo pure l'accordo sulla linea dettata da quel momento di confronto direttamente con lui, col principe, che pochissimi avevano avuto l'onore di vedere, e siamo riusciti però poi a far fallire anche quello, perché un sindacato si mise di traverso e fece crollare tutto.
0: Peccato,
1: il sistema.
0: Però lui, massima disponibilità, e il ricordo del principe è vivo e forte. Grazie Marco Bardini anche per questa testimonianza, questo ricordo del principe Aga Khan, che tanto bene ha fatto alla nostra isola. 12:55, c'è la musica, c'è Lady Gaga, poi torniamo, lo spazio di Caffè Corretto, e poi andiamo avanti.

0: L'energia di Lady Gaga con Runway, adesso c'è Caffè Scorretto dall'Unione Sarda, solo figliastri, Tacitus.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 28 maggio 2026. Solo figliastri, a cura di Tacitus. 10 anni fa si spense Marco Pannella, peccatore virtuoso, ossimoro incarnato. Fu dapprima un liberale anomalo, troppo libertario per essere accolto nel mondo borghese dei liberali e della loro politica, troppo trasgressivo sia per i democristiani sia per i comunisti, che in quegli anni si spartivano i favori dell'elettorato lasciando briciole agli altri. Combatté da solo furiose battaglie per il riconoscimento di diritti civili che grazie ai suoi digiuni, agli incatenamenti e alle diluvianti prediche savonaroliane sono oggi acquisiti e indiscutibili. Si scontrò con le destre e con le sinistre, con i centristi e con gli extraparlamentari. Divorzio, aborto, obiezione di coscienza, emancipazione della donna, libertà sessuale, diritti delle minoranze, a cominciare da quelli degli omosessuali e dei carcerati, sono stati sue battaglie e sue vittorie. Per raggiungere i suoi obiettivi, stringeva alleanze anche col diavolo, che ricacciava nell'inferno quando non gli serviva più, o peggio gli si opponeva. Si scontrò con gran parte del mondo politico, che gli diede l'ostracismo. Sembrarono perciò ipocriti, subito dopo la sua morte, gli omaggi, gli onori, gli ossequi che gli tributarono personaggi, partiti, istituzioni che egli aveva fieramente avversato e che spesso lo avevano denigrato. Non ha lasciato figli, solo figliastri. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: 13.09 per voi all'ascolto, qui siamo sempre in diretta alla strambata su Radiolina, parliamo di grandi eventi sportivi. La scorsa settimana, 4 giorni Cagliari, la grande festa con l'America's Cup, il prossimo fine settimana un altro grandissimo evento, parliamo di motori, parliamo della tappa europea a Cagliari del mondiale di motonautica inshore che approda nella nostra città dopo 22 anni. Il patron mondiale del circuito, Nicolò Di San Germano, è venuto a trovarci, grazie per essere con noi Marchese, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Buongiorno. Allora, unica tappa europea, un momento importante, per una conferma per la nostra città e per l'organizzazione. Perché Cagliari piace così tanto? Cos'è che la rende così speciale ed importante per quel tipo di gara?
1: Ma devo dire che Cagliari è una tappa che è stata tradizionale. Noi abbiamo corso a Cagliari dal 98 al 2006 ininterrottamente, e speriamo che inizi un nuovo ciclo di molti anni. E devo dire che da parte nostra siamo fierissimi di presentare Cagliari e la Sardegna in giro per il mondo, perché avremo 40 broadcaster che manderanno in più di 150 paesi le immagini, la cartolina che presentiamo, 2 minuti che faremo sul
0: Golfo di Cagliari,
1: sulla bellezza della Sardegna, e poi questo evento che dura un'ora in televisione e che è un'ora di televisione mondiale.
0: Assolutamente, e tra l'altro raccontiamo per chi ci segue in questo momento, per i nostri ascoltatori appassionati di grandi eventi in generale ma anche di motori, che tutto si svolgerà nello specchio antistante Susicco. Parliamo di Cagliari, parliamo di quello specchio d'acqua straordinario che è proprio di fronte alla Basilica di Bonaria. Tutto questo andrà in tutti i paesi del mondo, perché sono 18 i piloti, ci sono anche gli italiani si sono sempre distinti, bisogna dirlo già dai tempi, perché in realtà siamo molto bravi su questo tipo di macchina. E lo siamo anche sull'offshore. L'offshore però ha bisogno di acque più imponenti, più larghe, più importanti.
1: Appunto, la differenza tra l'inshore e l'offshore è che l'inshore si può fare su acque piatte, quindi può essere su, qui a Susicco è perfetto perché è un bacino praticamente come se fosse
0: ristretto.
1: Oppure su fiumi, oppure su laghi,
0: sì.
1: E invece l'offshore, come dice la parola, va in mare aperto. E l'Italia, certo, questi catamarani sono stati inventati nel 1981 proprio sul lago di Como, fatti da Molinari, che era un costruttore di barche, e quindi è proprio una cosa di cui l'Italia deve essere fiera.
0: È il mio lago, il lago di Como è il mio lago, quindi so perfettamente di cosa stiamo parlando, anche da un punto di vista scenografico straordinario. Beh, anche quello era un bellissimo colpo d'occhio. E tra l'altro 98 vinse proprio un comasco la gara Cagliari.
1: Cappellini.
0: E vinse lui, vinse
1: Cappellini
0: proprio Cappellini.
1: Che adesso è direttore responsabile per il team arabo degli Emirati Arabi Uniti di Abu Dhabi. Ed è divertente perché l'ultimo vincitore a Cagliari mi pare che sia stato Scott Gilman, che attualmente è direttore per un altro team arabo, Sharjah. Quindi c'è questa competizione tra Cappellini e Gilman,
0: che sono
1: continua,
0: stati entrambi vincitori,
1: non più direttamente pilotando la barca ma
0: Come direttore. Grazie. Allora, lei si occupa da 42 anni di questo grande circuito. Grazie per aver portato un evento ancora una volta a Cagliari. Lo spettacolo sarà straordinario e chiunque volesse ha la possibilità, insomma, di ammirare in quello specchio d'acqua che è proprio lì il nostro Susicco, e il rombo dei motori si sentirà da lontano. È davvero uno spettacolo straordinario. Grazie a Nicolò Di San Germano, naturalmente lo seguiremo anche al telegiornale, sui nostri media, perché anche le immagini sono davvero spettacolari. Grazie e
1: grazie,
0: buon evento.

0: talk about. La strambata su Radiolina.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengianu, ai 4:15 di a postibrangiu e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mesudì puru, in sa Radiolina.

C'è la cronaca allo sport, ci sono le riflessioni, gli analisi, gli approfondimenti e poi c'è la musica, la nostra grande musica con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13.23 in questo istante, adesso parliamo di IMSS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Alzi la mano chi non ha pensato diversamente da quello che pensano tutti, cioè che IMSS è uguale pensioni. Un tempo si diceva era così, adesso IMSS è un istituto che in realtà eroga tantissimi servizi e non si apre solo alle persone anziane, le persone che vanno in pensione, ma anche ai giovani. Quindi un investimento e un modo comunque anche per cambiare veste mantenendo molto forte quello che è il tessuto originale. Allora, per parlare di IMSS, per parlare di nuove iniziative di IMSS, abbiamo qui alla strambata Edoardo Varano, il presidente IMSS Sardegna. Grazie direttore per essere con noi. Buongiorno.
1: Grazie a lei dell'invito.
0: Buongiorno direttore. Allora, a proposito dei tanti servizi erogati, noi partiamo dall'ultimo in ordine di tempo. Che cosa rappresenta per la sede IMSS di Cagliari l'ampliamento del centro medico legale? Quale segnale volete dare ai cittadini e al territorio, direttore?
1: Allora, guardi, questa settimana abbiamo inaugurato il nuovo centro medico legale nella direzione provinciale di Cagliari, proprio perché Cagliari è interessata dalla sperimentazione della nuova invalidità civile. È iniziata il 1° marzo. E in Sardegna era stata già interessata la sede di Sassari, che aveva già iniziato lo scorso anno, ma per noi questo passaggio a Cagliari è un passaggio molto importante e quindi abbiamo voluto curare, diciamo, ogni minimo dettaglio, compresa la ristrutturazione dei nostri locali. Quindi adesso abbiamo 6 nuovi ambulatori, devo dire molto moderni, molto funzionali. È venuto anche il direttore generale dell'IMSS a questa inaugurazione, insomma, e siamo orgogliosi di restituire questo servizio alla cittadinanza, all'utenza, perché crediamo molto che anche una collocazione nel posto adeguato, con gli spazi giusti, faccia capire quanto ci teniamo a restituire un servizio efficiente e puntuale all'utenza.
0: Ecco, quanto è importante anche stare a proprio agio in un edificio, in una struttura, perché questo è l'altro obiettivo che vi siete posti, no? Non solo creare un servizio, ma rendere anche accogliente, oltre che funzionale, l'ambiente. Ecco, parliamo della riforma della disabilità e come voi entrate in questa nuova riforma. Peraltro la ministra Locatelli è proprio a Cagliari in Sardegna, no? È a Tortolì in realtà, in Sardegna proprio in questi giorni, e anche lei devo dire che ha dato una spinta importante e decisiva alla riforma della disabilità.
1: Sì, sicuramente con il decreto 62 del 2024 si è avviata questa nuova fase, una riforma, diciamo, epocale, che cambia radicalmente il paradigma. Non stiamo più parlando di una disabilità vista come un accertamento medico legale, ma come presa in cura della persona in termini di multidimensionalità. Si parla infatti di andare a vedere come la persona possa essere integrata in maniera autonoma nella vita quotidiana e quindi quali sono in maniera personalizzata quelle che sono le dinamiche del suo progetto di vita. Infatti parte del progetto è proprio indirizzato alla definizione di un progetto di vita. L'IMSS entra quindi in una fase di semplificazione anche amministrativa, perché quello che erano prima le competenze della ASL e compartecipate ovviamente anche dall'INPS vengono assorbite dall'INPS per i soggetti che rientrano nella sperimentazione. Quindi da questo punto di vista questo accertamento passa all'INPS e speriamo di poter restituire un servizio più efficiente e più puntuale.
0: Ecco, in tutto questo c'è, mi permette di sottolinearlo, un'umanizzazione anche del personale. Mi pare che su un argomento così delicato e sensibile l'approccio non deve essere quello del burocrate asettico, sbaglio?
1: Guardi, da questo punto di vista l'INPS è impegnata da anni, diciamo, nel mettere al centro l'utente e quindi questa, come dire, ottica di IMSS adesso la stiamo portando anche in questo ambito che è molto delicato e quindi ovviamente ci troviamo a dover immaginare una presa in cura della persona a 360 gradi. E su questo, insomma, speriamo che la sperimentazione dia buoni frutti.
0: Direttore, ci fermiamo, c'è la musica, c'è il leader con Omi, dopodiché parliamo, continuiamo a parlare con lei, però veramente consigli per l'utente, quindi dove ci si deve rivolgere, a chi ci si deve rivolgere, dove, qual è la parte telematica, se c'è, come immaginiamo, ovviamente una parte telematica facile e fruibile per chi ci ascolta.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cuscagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
2: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa. Radiolina. La strambata.
3: 13.35, siamo qui, riprendiamo con Edoardo Varano, il direttore regionale della sede dell'INPS. Stiamo parlando della riforma della disabilità e di come interviene INPS a supportare questa riforma. Nella prima parte abbiamo raccontato alcune novità che riguardano INPS, in questa seconda abbiamo chiesto al direttore di dare qualche consiglio proprio ai cittadini e soprattutto capire che cosa cambia, direttore.
4: Allora guardi, dal primo settembre anche la provincia di Cagliari, 17 comuni della provincia di Cagliari sono entrati nella sperimentazione. Questo vuol dire accertamento diretto da parte dell'INPS. E ovviamente è il medico che, come dire, nella procedura che ha a disposizione, a seconda delle situazioni, come dire,
3: parliamo di medico di base,
4: esatto,
3: medico di famiglia,
4: che, come dire, in strada sulla vecchia procedura, nel caso in cui appunto il soggetto per residenza non rientri nei comuni oggetti di sperimentazione, oppure switch, diciamo, sulla nuova procedura. Però colgo l'occasione per darle anche la notizia di una novità, perché sì, le modifiche successive che sono intervenute proprio nelle ultime settimane hanno portato a un chiarimento da parte del legislatore. Quindi dal 1 giugno non saranno più nella sperimentazione gli ultra settantenni non autosufficienti. Questo che vuol dire? Che anche per quei comuni che rientrano nella sperimentazione, gli ultra settantenni non autosufficienti rientreranno nella vecchia procedura, quindi con accertamento a carico dell'ASL nella commissione integrata da un medico INPS e poi successivamente domanda all'istituto, mentre gli ultra settantenni autosufficienti rientrano nella sperimentazione e quindi switcherà sulla nuova procedura, quindi direttamente con l'accertamento da parte dell'INPS. Ovviamente queste informazioni sono utili per l'utenza per sapere chi rientra e chi non rientra nella sperimentazione, ma sono tutte cose che noi stiamo condividendo anche con l'ordine dei medici, con cui siamo perfettamente allineati, quindi sono informazioni che sono già a conoscenza.
3: Assolutamente, direttore, no, per capire, tutto parte dal medico di medicina generale.
4: Medico accertatore, parte da.
3: Possiamo fare un esempio di un caso X, il signor Rossi ha una disabilità.
4: Allora, il signor Rossi ha una disabilità e a questo punto cosa succede? Che il signor Rossi, praticamente, se rientra in uno dei comuni oggetto della sperimentazione, non dovrà andare presso la ASL a fare l'accertamento medico legale e poi fare una domanda all'istituto, ma farà tutto direttamente presso l'istituto. Ovviamente l'avvio è sempre quello del medico accertatore, però tutta la procedura poi è accentrata da INPS. È questa la novità della riforma, il fatto che passando di competenza all'INPS sostanzialmente si semplifica l'iter. Semplificandosi l'iter, noi speriamo che ci sia ovviamente un servizio più rapido e più efficiente nei confronti dell'utenza. È una semplificazione, ma come li dicevo prima, è anche un cambio di paradigma, no? Perché questo accertamento non è soltanto un accertamento sulla patologia, un accertamento medico legale, ma è un accertamento a 360 gradi, cioè andiamo a vedere veramente la persona in una multidimensionalità, e quindi più che essere collegata alla singola patologia, quindi all'accertamento della disabilità, è pensata proprio sul percorso di vita, sull'integrazione autonoma nella vita comunitaria, e quindi con un'ottica che vede da questo punto di vista non solo l'INPS ma tutte le istituzioni allineate, perché ovviamente tutto questo funziona ed è l'impegno che ci stiamo mettendo tutti vicino alla regione, vicino all'ordine dei medici, vicino a tutte le istituzioni coinvolte per fare una sinergia e per dare un servizio migliore all'utenza.
3: Accertamento che deve essere ripetuto ogni anno?
4: Allora, questo poi dipende dalle singole patologie, dalle singole casistiche e anche da quello che esce fuori dall'accertamento medico di base, che è l'avvio, come dire, di tutto l'iter. E questo ovviamente poi dipende dai singoli casi, dalle varie situazioni. Però naturalmente il fatto che sia centrato tutto nell'INPS porta inevitabilmente a una semplificazione, se non altro per perché c'è un
3: assolutamente evento. Allora i più tecnologici potranno avere tutte le informazioni nel sito dell'INPS, naturalmente www.imps.gov.it semplicemente, quindi ancora più facile www.imps.it. per quelli meno tecnologici, sappiate che insomma il vostro medico di base, il vostro medico di medicina generale è assolutamente in grado di fornirvi tutte le informazioni del caso a voi o ai vostri familiari. Grazie direttore per tutte queste spiegazioni utilissime, grazie. Adesso
4: grazie,
3: ascoltiamo insieme la Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento

0: Eccoci, siamo qui ben ritrovati ancora in diretta per parlare di salute in questo momento e diamo il benvenuto ad Eleonora Cocco, primario di neurologia dell'ospedale Binaghi di Cagliari. Grazie dottoressa per essere con noi.
1: Buongiorno
0: professoressa. La Sardegna continua a registrare uno dei più alti tassi di sclerosi multipla al mondo. Quali ipotesi spiegano questo primato dell'isola, professoressa?
1: La sclerosi multipla viene definita malattia multifattoriale. Questo significa che da un lato abbiamo una predisposizione genetica e quindi la genetica della nostra popolazione, che è una genetica particolare perché veniamo considerati come un isolato genetico legato appunto alla nostra insularità, si unisce all'influenza di fattori ambientali che favoriscono appunto la comparsa della malattia. Multifattoriale però significa che nessuno di questi fattori è sufficiente da solo a spiegare la malattia, ma ci deve essere proprio la combinazione dell'azione di tutti questi.
0: Ecco, sappiamo che è una patologia che colpisce giovani adulti con un forte impatto sulla vita sociale e professionale. Il Servizio Sanitario Sardo è in grado di supportare tutti questi pazienti? Professoressa.
1: Il Servizio Sanitario Sardo diciamo che fa quello che riesce, ma sostanzialmente abbiamo una serie di strutture, quella che dirigo io per esempio è una struttura completamente dedicata alle persone con sclerosi multipla, quindi chiaramente il numero di persone affette continua ad aumentare e questo ci mette talvolta un po' in difficoltà, però sicuramente si cerca di dare l'assistenza migliore in assoluto, anche perché è vero che colpisce le persone giovani e adulte, però al momento attuale abbiamo una serie di terapie che permettono di prevenire, di cercare di prevenire diciamo quelli che sono gli effetti della malattia stessa, e dall'altra si agisce anche andando a modificare quelli che sono degli aspetti di stile di vita, sì, che permettono di avere una buona diciamo salute del cervello. Ormai si parla molto, no, di questo aspetto, sì, che è il brain health in pratica.
0: Professoressa, se parlavamo di giovani adulti e i numeri sono tanti, sono allarmanti, si osservano numeri elevati anche nei bambini, quanto è importante la diagnosi precoce?
1: La diagnosi precoce è fondamentale, adesso abbiamo oltretutto anche dei nuovi criteri diagnostici che addirittura ci permettono di fare la diagnosi in persone che magari fanno una risonanza per altri motivi e che hanno delle caratteristiche appunto di sclerosi multipla. Questo è importante perché prima interveniamo e prima riusciamo a proteggere proprio il nostro sistema nervoso e quindi cerchiamo di avere un approccio, anche se non possiamo prevenire l'insorgenza della malattia, possiamo cercare di prevenire l'insorgenza della disabilità, e questo è fondamentale. Chiaramente nei bambini questo ancora di più, diciamo i bambini hanno, cioè diciamo le forme pediatriche, hanno la caratteristica di essere più vicini a quello che è il vero esordio biologico della malattia, e quindi diciamo che possiamo ottenere anche dei risultati ancora migliori in questo tipo di popolazione.
0: Quali
1: di
0: sono i sintomi? Che cosa possiamo dire ai tanti genitori che ci stanno ascoltando in questo momento? E non è certamente facile quando si parla di bambini.
1: No, sicuramente no, però diciamo che bisogna, generalmente i sintomi di una malattia come questa sono dei sintomi evidenti, quindi possono essere disturbi della sensibilità come parestesia, sensazione di formicolio, oppure alterazione della vista, sensazione di avere una gamba più pesante dell'altra, avere problematiche tipo disturbi dell'equilibrio, vertigini. Diciamo che i sintomi sono tra i più variabili, però non sono solo ovviamente quelli che colpiscono i bambini, ma possono colpire tutte le persone, quindi diciamo che quando ci sono disturbi di questo tipo è importante parlarne col medico di medicina generale o col pediatra appunto di base, che poi indirizzerà o al neurologo o al neuropsichiatra infantile per poi eseguire gli accertamenti del caso.
0: Professoressa, ultima domanda, poi ci salutiamo ringraziandola naturalmente per la sua assoluta disponibilità. Quando si parla di argomenti come questi è necessario essere chiari, avere persone estremamente competenti. Virus di Epstein-Barr, virus responsabile della cosiddetta malattia del bacio, la ricerca lo ha studiato. Possiamo dire che la sclerosi multipla è una patologia virale?
1: No, non posso dire che la sclerosi multipla sia una patologia virale, il virus di Epstein-Barr però è sicuramente uno dei fattori predisponenti che si sta studiando maggiormente, perché praticamente tutte le persone che hanno la sclerosi multipla sono positive per il virus di Epstein-Barr, però non tutte le persone della popolazione generale che hanno il virus di Epstein-Barr svilupperanno la sclerosi multipla. Quindi diciamo che il virus di Epstein-Barr entra come uno dei fattori predisponenti assieme a tutti quegli altri fattori, come può essere la carenza di vitamina D, come può essere alcuni aspetti dell'alimentazione, come sono tutti quei fattori genetici di cui parlavamo prima. Quindi sicuramente importante, si sta studiando anche con dei processi che possono essere magari di prevenzione, come infatti esistono anche degli studi con dei vaccini per i virus di Epstein-Barr, però ribadisco assolutamente, non si può definire l'SM come una malattia virale.
0: Grazie professoressa Cocco, grazie al primario di neurologia dell'ospedale Binaghi di Cagliari.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: Gambata.
1: Tommaso Giulini, segnatelo, segnatelo nel vostro telefono, fate segnare, fate squillare il telefono, la sveglia, perché Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, oggi sarà ospite qui a Radio Rina, al Cagliari in diretta. Adesso c'è la grande musica, poi il nostro social trend con una novità, una sorpresa. Vacci piano.

0: Vaci piano, molto piano con le sorprese. Enzo Asuni, il nostro social trend, mi ha annunciato una sorpresa. Eccola la sorpresa.
1: Esatto.
0: Buongiorno Fabio Leoni, buongiorno.
1: Allora, due sorprese, Simona De Francesci, due. Perché una era che oggi non sarei stato solo, anziché fare il social trend ho portato il social trend qua,
0: no?
1: Social trend oggi è Fabio Leoni, che tra l'altro ci anticipa una sorpresa, un qualcosa che succederà domani, non lo sai ancora neanche tu, ma ce la dice in diretta. Fabio Leoni, ovviamente stiamo parlando di Ruido dei Sarrazza.
0: Ruido dei Sarrazza.
2: Esatto, infatti oggi entriamo in quell'altro mio alter ego professionale artistico che rappresenta appunto questa mia figura. Sarrazza sì, che domani 29 o stanotte a mezzanotte, quando preferite, se magari vi svegliate domani è meglio, uscirà il primo singolo dei Sarrazza per un... non voglio anticipare niente, ma siamo di casa, quindi a me piace fare prima di tutto le sorprese a casa, di un percorso che non sarà solamente di un singolo. Noi torniamo dopo diverso tempo nel mercato discografico e questa cosa qui diciamo che un po' non ci spaventa, ma ci fa strano, perché comunque se mi avessero chiesto cosa farei a quell'età lì, io non un altro disco,
1: perché quanti anni hai?
2: Non posso dirlo, ma 5 no. Più 1.
1: Ecco, tra l'altro un singolo in cui non sarete da soli, perché ci sarà anche un nome importante soprattutto per la nostra terra, no?
2: Esatto, ci sarà con noi Alessandro Vacca, in arte proprio Vacca, che è un artista sardo cagliaritano che si è trasferito da tanto tempo a Milano, spalla storica di Fabri Fibra, un artista conosciutissimo in tutta Italia per tutti i brani e tutti gli album che ha fatto, e tra l'altro con lui c'è proprio questo legame, perché nel suo penultimo album uscito l'anno scorso ha dedicato proprio un brano a West Isla, che è il nostro album storico del 1996, quindi questo diciamo è una sorta di ricambio.
1: Infatti è un manifesto culturale che unisce West Coast vibes e Isola Sarda, questa cosa mi è piaciuta molto.
2: Assolutamente, perché comunque noi ci siamo sempre fatti il viaggio, noi quando abbiamo iniziato, che eravamo abbastanza giovani, siamo stati un po' presi come alieni, perché sposavamo il suono che stava iniziando ad arrivare da Los Angeles, quindi i vari NWA con Dr. Dre, Snoop Dogg, quella roba lì un po' che era sconosciuta in Italia, che comunque essendo una roba che la chiamavano G-Funk, gangsta rap, era un po' vista con lo sguardo sbieco
0: cos'è questa cosa?
2: È un genere un po' più che si fa più alle sonorità appunto della costa losangelina di quegli anni, e noi abbiamo provato a portarlo in Italia. Ci conoscono sicuramente fuori dalla Sardegna molto più per West Isla, mentre qui in Sardegna siamo magari più in hype con Eia, che è il nostro progetto un po' più latin sardo.
0: Grazie Ruido per questa sorpresa, grazie al nostro social
1: ultima
0: trend.
1: Cosa, Simona De Francesci, a fianco a noi, cioè tra me e te, abbiamo 30 anni di storia del rap sardo. Quindi vediamolo ciò che è.
0: Grande Ruido.
2: Assolutamente, 30 anni, perché comunque Sarrazza è il primo gruppo, in effetti, scritto nella storia dell'enciclopedia della musica sarda, che ha inciso un disco in lingua sarda, 1992, etichetta Century Vox, in Saia, Casti in Fundo.
0: Grazie Ruido per questa sorpresa, in bocca al lupo naturalmente per tutto quello che ci hai raccontato. Sono le 14, siamo in grande ritardo, grazie al Giuseppe Valdes che ci ha seguito in regia. L'appuntamento è domani 12:30 con un nuovo appuntamento qui alla Strambata. Vi ricordo 18:30 presidente del Cagliari Tommaso Giulini qui sempre in diretta su Radiolina al Cagliari in diretta. Buon pomeriggio.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

Sono le 4:58. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6:01.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Una decisione bizzarra. Ryanair commenta così la scelta della regione. Solo un'altra conferma nella partita infinita dell'addizionale municipale che da anni inchioda gli investimenti nell'isola della compagnia irlandese. Ancora una volta, infatti, la tassa non sarà abolita, nonostante la proposta presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Tutto rinviato, forse in futuro la questione sarà discussa per una riduzione della tassa per i mesi invernali. Di cosa si tratta? Per ogni passeggero Ryanair paga una quota alla regione, solo qualche euro, ma che moltiplicato per tutti i biglietti venduti corrisponde a milioni di euro versati dal vettore, che ha già promesso da tempo, senza la tassa, sarebbe pronto a reinvestire quei soldi in nuovi voli, nuovi collegamenti, garantendo altri 2 milioni di passeggeri, 4 nuovi aeromobili, una nuova base nel nord Sardegna e nuove rotte. Come già successo, Ryanair passa infatti all'illustrazione degli esempi nelle altre regioni italiane che hanno rimosso l'addizionale. L'Abruzzo, ad esempio, che ha guadagnato 8 rotte, addirittura 31 la Calabria, oltre a una nuova base, ma anche 11 nuovi collegamenti in Friuli e Sicilia e 9 in Emilia-Romagna. Un quadro di investimenti che continuerà a essere messo in campo dalla compagnia e da cui, avvisano nel comunicato, la Sardegna rischia di essere tagliata fuori. È tempo che rischiano da Ryanair che la Sardegna smetta di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale inaffidabili e si concentri sull'investimento in collegamenti sostenibili a tariffe basse.
1: L'aviazione generale di Olbia parla il linguaggio dei grandi numeri. I venti di guerra, infatti, non sembrano fermare i clienti che per la stagione 2026 scelgono il nord Sardegna e la Costa Smeralda come destinazione d'élite.
2: Abbiamo programmato una stagione in linea col 2025, che è stata record assoluto sotto tutti i punti di vista, e ragionevolmente siamo ottimisti anche per il 2026. Essendo considerati una destinazione molto sicura, possiamo avere degli incrementi che altrimenti non avremmo avuto.
1: I passeggeri che arrivano all'Eccelsa Aviation con un aereo privato provengono da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, ma non solo.
2: Dalla Cina, per esempio, da Singapore, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, posti da cui prima non arrivavano in tantissimi, invece ultimamente stanno cominciando ad arrivare un pochino più numerosi e questo ci fa piacere.
1: L'aviazione generale porta d'ingresso per la Costa Smeralda anche per quest'anno è prima in Europa, seguita da Nizza.
3: Di quanti movimenti giornalieri parliamo?
2: Ma normalmente superiamo i 100 sempre, 150 regolarmente luglio-agosto, in alcuni giorni superiamo i 200.
1: Un aeroporto che non si ferma mai, aperto H24, e poi si conta sull'intesa con lo scalo di Alghero.
2: Con Alghero abbiamo stabilito una fortissima collaborazione, ci permette di parcheggiare lì gli aerei che desiderano stare a terra per un lungo periodo, in luglio-agosto soprattutto. L'aeroporto di Olbia è davvero colmo di velivoli, è comodo e produttivo per Alghero e per Olbia, per tutto il territorio.
4: I segnali c'erano già stati. Il precedente di 2 mesi fa, attentato incendiario contro la stessa società di autonoleggio, sempre in un'area vicina all'aeroporto di Alghero, già faceva pensare a una recrudescenza della criminalità nella Riviera del Corallo. Ora il secondo gesto, 64 macchine incendiate appartenenti alla società Galdieri Rent nel parcheggio di un imprenditore algherese, verrà analizzato nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dalla Prefettura di Sassari il 3 giugno. Ci sarà anche il procuratore di Sassari Armando Mammone. L'incendio è stato appiccato alle 5 del mattino. La recinzione esterna al terreno, recisa in un punto senza telecamere di sorveglianza. I danni ammontano a 2 milioni di euro, due episodi simili che fanno pensare a interessi sulle aree di un aeroporto in espansione in una città in cui i movimenti di organizzazioni criminali erano stati segnalati da tempo. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha ricordato di aver già nei mesi scorsi chiesto al governo nazionale una maggiore presenza delle forze dell'ordine.
5: I carabinieri, che sono titolari dell'indagine, sono già in attività.

0: con l'interessamento ovviamente della tutte le attività di polizia giudiziaria faranno il massimo, ne sono sicuro, come hanno sempre fatto. Distinguerei quella che è la sicurezza urbana da episodi criminali che vanno condannati con la massima forza.
1: Ora tutte le forze politiche chiedono più sicurezza e controlli. Intanto è stata espressa solidarietà all'imprenditore vittima dei due attentati.
2: Il presente è il futuro del Brozzu, il più importante presidio ospedaliero dell'isola. Affanni legati a problemi contingenti, posti letto, carenza di personale, il sovraffollamento del pronto soccorso. Resi più gravi dallo stop alle degenze e ricoveri ordinari al Marino e dai lavori al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Affanni che ciclicamente si ripropongono, è successo nei giorni scorsi. Il direttore generale Maurizio Marcias ha chiesto che venisse attivata la procedura di coordinamento con le altre strutture ospedaliere del territorio. Su questi temi interviene il CIMO Sardegna, che rappresenta i medici ospedalieri. Il punto centrale, sostiene il sindacato, riguarda il ruolo che la Regione intende assegnare al principale ospedale di alta specializzazione della Sardegna. Occorre una scelta chiara sul modello organizzativo. Intanto il direttore generale dell'azienda Brozzu, Marcias, rassicura i cittadini.
3: Il Brozzu lavora in rete con le altre aziende sanitarie e dà risposte ai bisogni di salute quotidianamente. È un'azienda che ha forza, è il motore di tutta la sanità sarda della parte della città metropolitana. Rassicuro tutti i bisogni di salute sono stati soddisfatti in rete con tutte le altre aziende, come deve lavorare una sanità moderna.
2: E sul coordinamento con gli altri ospedali?
3: Noi siamo costantemente coordinati su tutte le tematiche, per quanto attiene tutte le aree, dall'area chirurgica all'area trapiantologica, all'area internistica, all'area diagnostica.
4: Sassari celebra il completamento della conversione da aria propanata a gas naturale dei suoi 190 km di rete di distribuzione. Un intervento complessivo di circa 9 milioni di euro sostenuti da Medea, che ha completato il passaggio con circa un mese di anticipo, garantendo la continuità del servizio. I sassaresi potranno beneficiare di un risparmio in bolletta sino all'11%.
5: Ma nel breve periodo, proprio grazie al nuovo DPCM Sardegna che è stato pubblicato lo scorso anno, si potrà avere un'equiparazione dei costi del metano rispetto a quelli del continente, finalmente, e quindi i sassaresi potranno avere un risparmio che raggiunge anche il 25% in bolletta.
4: La conversione al gas naturale porterà anche ad una significativa riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, pari all'eliminazione di circa 1.400 automobili in circolazione. Nell'isola Sassari registra la più alta adesione al gas naturale.
5: Abbiamo un tasso di adesione prossimo al 100%, che è il più alto che abbiamo registrato in Sardegna, a riprova del fatto che il servizio a rete è un servizio apprezzato.
4: In Piazza del Comune è attivata l'ultima fornitura di gas naturale con l'installazione del nuovo contatore intelligente Nimbus. Soddisfatta l'amministrazione comunale, che ringrazia per la collaborazione con la società del gruppo Italgas.
6: E questo è un ulteriore passaggio verso l'utilizzo di fonti rinnovabili per una energia sempre più sostenibile.
7: Per noi riprendere delle persone e rimetterle in gioco, comunque dargli questa possibilità, per noi è molto importante.
8: Costruire un futuro oltre le sbarre grazie alla relazione con i cani. Nel carcere di Utah le fasi conclusive della seconda edizione di Mi fido di te, progetto di formazione per educatori cinofili promosso da Rotary Club Cagliari in collaborazione con i vertici dell'istituto penitenziario e l'associazione AXI. I corsisti, una quindicina di detenuti, uomini e donne, hanno superato l'esame teorico e pratico di Agility e Obedience, un percorso di 80 ore che abbatte le differenze, attenua le tensioni e offre reali competenze spendibili nel mondo del lavoro.
9: L'anno prossimo continuerà il programma e si farà un corso di secondo livello e speriamo ancora di poter continuare fino ad arrivare al terzo livello, in modo tale proprio da dare professionalità.
10: Il corso ha una fase teorica che è in cui si studiano tutti i vari comportamenti, gli atteggiamenti, le risposte del cane, mentre la parte pratica si fanno tutta una serie di esercizi di obbedienza, di agilità.
11: Quindi, i cani sono di proprietà dei rotari?
10: I cani sono nostri, i cani sono tutti nostri.
11: E come si è comportata?
12: Si è trovata benissimo, penso che in realtà si sia affezionata quanto i ragazzi. Io ho partecipato insieme a lei anche l'anno scorso e lo stesso era stata un'esperienza magnifica, poi purtroppo non eravamo riusciti a venire per gli esami, ma quest'anno invece ce l'abbiamo fatta e molto contenta di aver visto insomma nel concreto poi anche il risultato di questo fine progetto.
13: Il Museo del Marganai, rinominato in onore di Eva Mameli Calvino. Scienziata di fama internazionale, prima donna in Italia a conseguire la libera docenza in botanica, fu anche, tra i suoi numerosi incarichi, docente di botanica all'università e direttrice dell'Orto Botanico di Cagliari, in un'epoca per cui per le donne era fortemente precluso l'accesso alla cultura, specie quella scientifica.
14: Una ricercatrice, una biologa, che ha fatto la storia del Novecento e che rappresenta un esempio per le nuove generazioni, non soltanto per quanto riguarda la parità di genere, ma soprattutto pensare il territorio e quindi l'ambiente come strumento di inclusione sociale.
15: Noi abbiamo deciso di dedicare 3 siti a donne che in qualche modo hanno dato lustro alla Sardegna e l'intitolazione oggi del Museo di Marganai passa in questa logica.
13: L'iniziativa, che rientra nel piano per la parità di genere della regione, rende omaggio al profondo legame tra conoscenza scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale della Sardegna. Il tutto in una cornice di pregio straordinario, quella della foresta del Marganai, che affianca alle bellezze naturali uno stretto legame con la vocazione mineraria dell'Iglesiente.
16: Percorrendo i sentieri che l'Agenzia Forestas ha realizzato e cura all'interno della foresta ci si imbatte in vestigia mineraria, imboccature di vecchie gallerie, resti di vecchi borghi minerari ormai abbandonati e quindi questo arricchisce la visita.
17: A Torre Grande una mattinata di educazione ambientale ha riportato al centro il tema della cura degli spazi pubblici e delle aree di pregio del territorio ristanese. 130 studenti delle prime classi degli istituti Grazia Deledda, Piazza Manno e Viale Marconi hanno partecipato alla 6ª giornata ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Oristano, con loro anche insegnanti, cittadini e una 20ina di volontari.
18: Felicissimo ovviamente di vedere tanti bambini che contribuiscono al decoro della nostra città e soprattutto alla tutela dell'ambiente, un bel messaggio di educazione ambientale.
17: Le attività si sono concentrate soprattutto nella pineta all'uscita della borgata marina verso il porticciolo, con un bilancio significativo di circa 15 quintali di rifiuti raccolti, tra questi anche sedie da mare, ombrelloni abbandonati e copertoni di auto.
19: Abbiamo portato un risultato importante che non vuole essere solo un messaggio di pulizia rivolto alla nostra città e quindi alla nostra borgata, ma anche un messaggio di senso civico e quindi di rispetto verso l'ambiente.
17: La mattinata si è chiusa con la premiazione dei partecipanti e l'impegno del Comune a proseguire con nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale.
20: C'è sicuramente una reciproca stima, una reciproca conoscenza, oltre che un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi il contratto credo sia l'ultimo dei problemi, sicuramente gli verrà allungato, gli faremo probabilmente un biennale, magari anche un biennale con un'opzione su una terza stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare, probabilmente sarà fisiologico che prima o poi questi investitori passeranno la maggioranza quando ci sarà lo stadio da costruire. C'è la certezza che sarò io il presidente nella prossima stagione e che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo. Perché con Angelotti ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro. E ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Serenamente lo decideremo assieme. Chiaramente anche il direttore come il mister ha un mercato, quindi è giusto che ci parliamo, che ci confrontiamo e che valutiamo.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Annin Nora.

0: intitolava Anni Nora, il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salvare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non est giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che ne narrere?

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Dal gruppo più longevo della scena musicale sarda sono nati nel 1965 i Bertas con uno dei loro classici, Como Queria.

0: Abbiamo ascoltato Como Quería, brano che i Bertas presentarono per la prima volta all'edizione di Ignos a Sedilo nel 1993.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Una decisione bizzarra. Ryanair commenta così la scelta della regione: solo un'altra conferma nella partita infinita dell'addizionale municipale che da anni inchioda gli investimenti nell'isola della compagnia irlandese. Ancora una volta, infatti, la tassa non sarà abolita, nonostante la proposta presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Tutto rinviato, forse in futuro la questione sarà discussa per una riduzione della tassa per i mesi invernali. Di cosa si tratta? Per ogni passeggero Ryanair paga una quota alla regione, solo qualche euro, ma che moltiplicato per tutti i biglietti venduti corrisponde a milioni di euro versati dal vettore, che ha già promesso da tempo, senza la tassa, sarebbe pronto a reinvestire quei soldi in nuovi voli, nuovi collegamenti, garantendo altri 2 milioni di passeggeri, 4 nuovi aeromobili, una nuova base nel nord Sardegna e nuove rotte. Come già successo, Ryanair passa infatti all'illustrazione degli esempi nelle altre regioni italiane che hanno rimosso l'addizionale. L'Abruzzo, ad esempio, che ha guadagnato 8 rotte, addirittura 31 la Calabria, oltre a una nuova base, ma anche 11 nuovi collegamenti in Friuli e Sicilia e 9 in Emilia-Romagna. Un quadro di investimenti che continuerà a essere messo in campo dalla compagnia e da cui, avvisano nel comunicato, la Sardegna rischia di essere tagliata fuori. È tempo che rischiano da Ryanair che la Sardegna smetta di sprecare tempo e denaro su rotte in continuità territoriale in affitto.

0: Angels Aviation con un aereo privato provengono da Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, ma non solo.
1: Dalla Cina, per esempio, da Singapore, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, posti da cui prima non arrivavano in tantissimi, invece ultimamente stanno cominciando ad arrivare un pochino più numerosi e questo ci fa piacere.
0: L'aviazione generale porta d'ingresso per la Costa Smeralda anche per quest'anno è prima in Europa, seguita da Nizza.
2: Di quanti movimenti giornalieri parliamo?
1: Ma normalmente superiamo i 100 sempre, 150 regolarmente luglio-agosto, in alcuni giorni superiamo i 200.
0: Un aeroporto che non si ferma mai, aperto H24 e poi si conta sull'intesa con lo scalo di Alghero.
1: Con Alghero abbiamo stabilito una fortissima collaborazione, ci permette di parcheggiare lì gli aerei che desiderano stare a terra per un lungo periodo, in luglio-agosto soprattutto. L'aeroporto di Olbia è davvero colmo di velivoli, è comodo e produttivo per Alghero e per Olbia, per tutto il territorio.
3: I segnali c'erano già stati. Il precedente di 2 mesi fa, attentato incendiario contro la stessa società di autonoleggio, sempre in un'area vicina all'aeroporto di Alghero, già faceva pensare a una recrudescenza della criminalità nella Riviera del Corallo. Ora il secondo gesto, 64 macchine incendiate appartenenti alla società Galdieri Rent nel parcheggio di un imprenditore algherese, verrà analizzato nel Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato dalla Prefettura di Sassari il 3 giugno. Ci sarà anche il procuratore di Sassari Armando Mammone. L'incendio è stato appiccato alle 5 del mattino. La recinzione esterna al terreno, recisa in un punto senza telecamere di sorveglianza. I danni ammontano a 2 milioni di euro, due episodi simili che fanno pensare a interessi sulle aree di un aeroporto in espansione in una città in cui i movimenti di organizzazioni criminali erano stati segnalati da tempo. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha ricordato di aver già nei mesi scorsi chiesto al governo nazionale una maggiore presenza delle forze dell'ordine.
4: I carabinieri che sono titolari dell'indagine sono già in attività con l'interessamento ovviamente della tutte le attività di polizia giudiziaria e faranno il massimo, ne sono sicuro, come hanno sempre fatto. Distinguerei quella che è la sicurezza urbana da episodi criminali che vanno condannati con la massima forza.
3: Ora tutte le forze politiche chiedono più sicurezza e controlli. Intanto è stata espressa solidarietà all'imprenditore vittima dei 2 attentati.
5: Il presente è il futuro del Brozzu, il più importante presidio ospedaliero dell'isola. Affanni legati a problemi contingenti, posti letto, carenza di personale, il sovraffollamento del pronto soccorso. Resi più gravi dallo stop alle degenze e ricoveri ordinari al Marino e dai lavori al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Affanni che ciclicamente si ripropongono, è successo nei giorni scorsi. Il direttore generale Maurizio Marcias ha chiesto che venisse attivata la procedura di coordinamento con le altre strutture ospedaliere del territorio. Su questi temi interviene il CIMO Sardegna, che rappresenta i medici ospedalieri. Il punto centrale, sostiene il sindacato, riguarda il ruolo che la Regione intende assegnare al principale ospedale di alta specializzazione della Sardegna. Occorre una scelta chiara sul modello organizzativo. Intanto il direttore generale dell'azienda Brozzu, Marcias, rassicura i cittadini.
6: Il Brozzu lavora in rete con le altre aziende sanitarie, dà risposte ai bisogni di salute quotidianamente, è un'azienda che ha forza, è il motore di tutta la sanità sarda della parte della città metropolitana. Rassicuro tutti i bisogni di salute sono stati soddisfatti in rete con tutte le altre aziende, come deve lavorare una sanità moderna.
5: E sul coordinamento con gli altri ospedali?
6: Noi siamo costantemente coordinati su tutte le tematiche, per quanto attiene tutte le aree, dall'area chirurgica all'area trapiantologica, all'area internistica, all'area diagnostica.
7: Sassari celebra il completamento della conversione da aria propanata a gas naturale dei suoi 190 chilometri di rete di distribuzione. Un intervento complessivo di circa 9 milioni di euro sostenuti da Medea, che ha completato il passaggio con circa un mese di anticipo, garantendo la continuità del servizio. I sassaresi potranno beneficiare di un risparmio in bolletta sino all'11%.
8: Ma nel breve periodo, proprio grazie al nuovo DPCM Sardegna che è stato pubblicato lo scorso anno, si potrà avere un'equiparazione dei costi del metano rispetto a quelli del continente, finalmente, e quindi i sassaresi potranno avere un risparmio che raggiunge anche il 25% in bolletta.
7: La conversione al gas naturale porterà anche ad una significativa riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, pari all'eliminazione di circa 1.400 automobili in circolazione. Nell'isola Sassari registra la più alta adesione al gas naturale.
8: Abbiamo un tasso

0: di adesione prossimo al 100%, che è il più alto che abbiamo registrato in Sardegna, a riprova del fatto che il servizio a rete è un servizio apprezzato.
1: In Piazza del Comune è attivata l'ultima fornitura di gas naturale con l'installazione del nuovo contatore intelligente Nimbus. Soddisfatta l'amministrazione comunale, che ringrazia per la collaborazione con la società del gruppo Italgas.
2: E questo è un ulteriore passaggio verso l'utilizzo di fonti rinnovabili per una energia sempre più sostenibile.
3: Per noi riprendere delle persone e rimetterle in gioco, comunque dargli questa possibilità, per noi è molto importante.
4: Costruire un futuro oltre le sbarre grazie alla relazione con i cani. Nel carcere di Utah le fasi conclusive della seconda edizione di Mi fido di te, progetto di formazione per educatori cinofili promosso da Rotary Club Cagliari in collaborazione con i vertici dell'istituto penitenziario e l'associazione AXI. I corsisti, una quindicina di detenuti, uomini e donne, hanno superato l'esame teorico e pratico di Agility e Obedience, un percorso di 80 ore che abbatte le differenze, attenua le tensioni e offre reali competenze spendibili nel mondo del lavoro.
5: L'anno prossimo continuerà il programma e si farà un corso di secondo livello e speriamo ancora di poter continuare fino ad arrivare al terzo livello, in modo tale proprio da dare professionalità.
6: Il corso ha una fase teorica che è in cui si studiano tutti i vari comportamenti, gli atteggiamenti, le risposte del cane, mentre la parte pratica si fanno tutta una serie di esercizi di obbedienza, di agilità.
7: Quindi, i cani sono di proprietà dei Rotary?
6: I cani sono nostri, i cani sono tutti nostri.
7: E come si è comportata?
8: Si è trovata benissimo, penso che in realtà si sia affezionata quanto i ragazzi. Io ho partecipato insieme a lei anche l'anno scorso e lo stesso era stata un'esperienza magnifica, poi purtroppo non eravamo riusciti a venire per gli esami, ma quest'anno invece ce l'abbiamo fatta e molto contenta di aver visto insomma nel concreto poi anche il risultato di questo fine progetto.
9: Il Museo del Marganai, rinominato in onore di Eva Mameli Calvino. Scienziata di fama internazionale, prima donna in Italia a conseguire la libera docenza in botanica, fu anche, tra i suoi numerosi incarichi, docente di botanica all'università e direttrice dell'Orto Botanico di Cagliari, in un'epoca per cui, per le donne, era fortemente precluso l'accesso alla cultura, specie quella scientifica.
10: Una ricercatrice, una biologa, che ha fatto la storia del Novecento e che rappresenta un esempio per le nuove generazioni, non soltanto per quanto riguarda la parità di genere, ma soprattutto pensare al territorio e quindi l'ambiente come strumento di inclusione sociale.
11: Noi abbiamo deciso di dedicare 3 siti a donne che in qualche modo hanno dato lustro alla Sardegna e l'intitolazione oggi del Museo di Marganai passa in questa logica.
9: L'iniziativa, che rientra nel piano per la parità di genere della regione, rende omaggio al profondo legame tra conoscenza scientifica, educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio naturale della Sardegna. Il tutto in una cornice di pregio straordinario, quella della foresta del Marganai, che affianca alle bellezze naturali uno stretto legame con la vocazione mineraria dell'Iglesiente.
12: Percorrendo i sentieri che l'Agenzia Forestas ha realizzato e cura all'interno della foresta, ci si imbatte in vestigia mineraria, imboccature di vecchie gallerie, resti di vecchi borghi minerari ormai abbandonati, e quindi questo arricchisce la visita.
4: A Torre Grande una mattinata di educazione ambientale ha riportato al centro il tema della cura degli spazi pubblici e delle aree di pregio del territorio ristanese. 130 studenti delle prime classi degli istituti Grazia Deledda, Piazza Manno e Viale Marconi hanno partecipato alla sesta giornata ecologica promossa dall'assessorato all'ambiente del comune di Oristano, con loro anche insegnanti, cittadini e una ventina di volontari.
13: Felicissimo ovviamente di vedere tanti bambini che contribuiscono al decoro della nostra città e soprattutto alla tutela dell'ambiente, un bel messaggio di educazione ambientale.
4: Le attività si sono concentrate soprattutto nella pineta all'uscita della borgata marina verso il porticciolo, con un bilancio significativo di circa 15 quintali di rifiuti raccolti, tra questi anche sedie da mare, ombrelloni abbandonati e copertoni di auto.
14: Abbiamo portato un risultato importante che non vuole essere solo un messaggio di pulizia rivolto alla nostra città e quindi alla nostra borgata, ma anche un messaggio di senso civico e quindi di rispetto verso l'ambiente.
4: La mattinata si è chiusa con la premiazione dei partecipanti e l'impegno del Comune a proseguire con nuove iniziative di sensibilizzazione ambientale.
15: C'è sicuramente una reciproca stima, una reciproca conoscenza, oltre che un amore per la Sardegna, un amore per questa maglia, quindi contratto credo sia l'ultimo dei problemi, sicuramente gli verrà allungato, gli faremo probabilmente un biennale, magari anche un biennale con un'opzione su una terza stagione. L'importante è migliorare, l'importante è capire come possiamo migliorare, probabilmente sarà fisiologico che prima o poi questi investitori passeranno la maggioranza quando ci sarà lo stadio da costruire. C'è la certezza che sarò io il presidente della prossima stagione e che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo. Con Angelotti ci vedremo domani perché andiamo a vedere Monza Catanzaro e ci dobbiamo confrontare ovviamente anche con lui su quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione, su quanto siamo totalmente allineati per alzare il livello sotto tutti i punti di vista. Serenamente lo decideremo assieme. Chiaramente anche il direttore come il mister ha un mercato, quindi è giusto che ci parliamo, che ci confrontiamo e che valutiamo.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:29.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
2: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa.

0: servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al decimo piano.
1: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
0: È morta la bambina di un anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
1: Lo spazio ora, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.

edizione del GR in Radiolina. Buongiorno da Lele Casina al microfono, sono le 8:04. Apriamo il nostro GR come di consueto dando uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi, dedicata alla sanità, la grande crisi della medicina generale dopo il bando per 496 sedi carenti, le assegnazioni sono state appena 41, molti dottori, le domande erano state 70, non si sono presentati alla convocazione, continuano a soffrire diversi centri dell'interno, le guardie mediche non possono coprire i turni, capita che anche a Quarto con un nuovo pensionamento esploda l'emergenza. E poi andiamo invece su unionesarda.it con l'apertura dell'home page del sito dell'Unione, dedicata anche in questo caso alla sanità, mai trapianti. È una buona notizia, la Sardegna sul podio delle regioni più virtuose d'Italia, più 48% di interventi in un anno, il terzo posto per quanto riguarda la regione a livello nazionale per segnalazione di potenziali donatori dietro a Toscana e Veneto. L'attacco alla regione di Ryanair sul mancato taglio delle tasse sui diritti d'imbarco, stiamo parlando di 6,5 euro per ogni passeggero in partenza che la compagnia deve versare allo Stato. La compagnia aerea irlandese ha di nuovo messo l'accento sulla possibilità di lasciare l'isola e dirigersi verso scali più competitivi. Nessuna chiusura da parte nostra, ha risposto l'assessora regionale Manca, che ha ribadito che si tratta di una scelta responsabile nell'interesse dei sardi. L'attacco anche dalle opposizioni, la maggioranza penalizza l'isola, non possiamo permetterci di perdere competitività in un mercato sempre più selettivo. West Nile, febbre del Nilo, nell'Oristanese, Dariola e Nuraki, da ieri parte della campagna di sensibilizzazione contro le zanzare, consegnati 800 kit antilarvari. Poi alcuni appuntamenti per oggi a Cagliari alle 9:30, questa mattina all'Aula Magna del Rettorato Unica, il seminario Capitali per la Crescita con Paolo Savona e Edward Altman, a seguire la tavola rotonda Banche, Mercati e Capitali Alternativi, chi fa cosa, nuovo ecosistema finanziario a Sassari, all'ERSU alle 9:30 una tavola rotonda di inclusione sociale e diritto allo studio, il ruolo dei poli universitari penitenziari e le sinergie con gli enti regionali per il diritto allo studio e firma del protocollo d'intesa CNUP Andiso. E poi la pagina sportiva, vittoria passaggio del turno per il Cagliari al TST 2026 in America, nell'ultima partita del girone in rosso-blu hanno vinto 4-3 contro il Fort Lauderdale. E poi le reti di Sao Nainggolan e la doppietta di Facundo Setti hanno portato il Cagliari sedicesimo, dove sfideranno la squadra dei tactical manager Flo

Sharks. Ieri sera il presidente del Cagliari Giulini è stato ospite su Radioline Videoline nel Cagliari in diretta. Il massimo dirigente rossoblu ha spaziato su tanti temi, dalla stagione appena conclusa al closing del fondo americano legato all'inizio della gara per la costruzione dello stadio, alla conferma sia del tecnico pisacane ma anche al suo ruolo di presidente anche per la prossima stagione, ma anche al mercato con i riscatti di Kiriksoi, Folorus e Mazzitelli, ritenuti loro stipendi fuori dalla portata della società cagliaritana. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Mariangela Lampis, le news su Radioline tornano fra un'ora.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: È venerdì 29 maggio, buongiorno a tutti voi, ci avviamo subito a leggere i quotidiani, la nostra rassegna stampa, il Caffè Corretto, le nostre finestre sull'attualità, dando uno sguardo alle notizie con tutti gli aggiornamenti che troviamo sul sito dell'Unione Sarda, partendo però come sempre dal cartaceo che troviamo in edicola, troviamo sui nostri smartphone. Parliamo di sanità e questa è la notizia che occupa il richiamo in apertura: 41 medici per 496 posti, meno del 10% di assegnazioni per le sedi carenti, assistenza in affanno, la grande crisi della medicina generale dopo il bando per 496 sedi carenti. Appunto, le assegnazioni sono state appena 41, ma entriamo subito nel merito perché si chiarisce quali sono le situazioni del presente, ma anche quali rischiano di essere gli orizzonti del futuro. Solo 70 domande appunto nel bando flop, non c'è via di scampo, scrive Cristina Cossu. Molti paesi sardi senza assistenza di base continueranno a soffrire. Come si sa, l'ultimo bando, quindi questo è quello che è avvenuto di medicina generale, è stato un flop, ma adesso che l'ultimo passo dell'iter si è compiuto, il quadro che emerge è ancora più preoccupante. Allora, lo ricordiamo, erano 496 i posti offerti e per la prima volta erano previsti anche incentivi per le zone cosiddette disagiate. Sono state invece presentate 70 domande e alla fine, in fase di accettazione degli incarichi di titolarità, molti di questi 70 concorrenti non si sono neppure presentati alla convocazione. I numeri: Ares ha pubblicato i documenti nei giorni scorsi e ha certificato appunto che 18 sedi sono state date nell'ASL di Cagliari, 8 nell'ASL di Sassari, 4 nel Medio Campidano, 1 Sulcis, 3 Oristano, 2 Ogliastra e poi 4 in Gallura, 1 a Nuoro. Come sempre, le aree più ambite sono quelle di Cagliari e Sassari, mentre negli altri territori resta la fame di cure primarie che poi, a cascata, la gente si riversa sulle città, sui pronto soccorso e sugli ospedali che non reggono il carico. Oppure, fenomeno ancora più grave, alla rinuncia al diritto alla salute. Tra il 2019, poi chiudiamo con questo dato, il 2025, i medici di medicina generale in Sardegna si sono ridotti, pensate, del 40,3% rispetto alla percentuale nazionale, che è del 14,1%, e oltre il 60% di quelli in attività supera il massimale dei 1.500 assistiti. Davvero numeri impietosi, un quadro, e vi consigliamo di leggerlo perché davvero dà la misura della situazione in Sardegna. Parliamo anche di trasporti. Ryanair, voliamo via, la dura nota della compagnia contro la regione. Pronti a volare via, Ryanair attacca la regione per il mancato taglio della tassa di imbarco. Siamo delusi, cercheremo destinazioni più competitive. L'opposizione intanto dice Todde si assuma la responsabilità, l'assessora manca, intanto nessuna chiusura. Allora andiamo a leggere in che cosa consiste ancora più nel dettaglio quest'ultimatum di Ryanair, che paragona la Sardegna anche alle altre regioni che invece hanno scelto di tagliare le tasse sui diritti di imbarco. L'assessora manca, intanto nessuna chiusura, faremo scelte responsabili, centrodestra, la maggioranza penalizza l'isola. Mai i toni di Ryanair, scrive Alessandra Carta, erano stati così ruvidi, mai la sfida alla regione è tanto plateale. La Sardegna rifiuta 2 milioni di posti a tariffe basse, hanno scritto ieri dalla low cost irlandese, ricordando i nuovi piani per l'isola nel caso in cui la parte pubblica si facesse carico dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Beh, in sostanza di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei 6,5 euro a passeggero che si pagano in partenza dall'aeroporto di Cagliari, Olbia e Alghero. Arriva poi la replica dell'assessora ai trasporti Barbara Manca: nessuna chiusura da parte nostra, ma serve una scelta responsabile nell'interesse dei sardi. Ora c'è la musica, fra poco torniamo con la nostra rassegna stampa. Ora Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
0: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Caffè Corretto.
1: Il Caffè Corretto insieme per chiudere questa nostra settimana, venerdì 29 maggio, i quotidiani davanti a noi, le prime pagine da sfogliare, tante notizie di cui parlare. Continuiamo dalla prima dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, troviamo sui nostri smartphone con le notizie anche aggiornate costantemente su unionesarda.it, poi passeremo agli altri quotidiani, la Nuova Sardegna con un focus sull'allarme criminalità ad Alghero e poi tutti i giornali nazionali. Torniamo all'intervista, l'abbiamo annunciata, l'abbiamo ascoltata ieri su Radiolina, su Videolina, a Giulini, al presidente del Cagliari, bravo Cagliari, triennale intanto per Pisacane, ne parleremo fra pochissimo anche con il nostro Lele Casini che ci raggiungerà in studio. Fa i complimenti al suo Cagliari Tommaso Giulini e guarda al futuro dall'alto della presidenza che terrà nella prossima stagione. Ci sarà anche l'allenatore Fabio Pisacane con un biennale e l'opzione per il terzo, protagonista dell'ultima puntata del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina. Giulini parla anche della squadra caprile, potrebbe rimanere, dice Pavoletti, lo vedo bene come dirigente. Insomma, sono tantissimi i temi che ci incuriosiscono, le risposte, alcune delle risposte che sono state date ai nostri interrogativi degli ultimi giorni. Ma la fotonotizia invece è dedicata all'attentato ad Alghero, distrutte 80 auto, il bilancio del blitz incendiario è pesantissimo, 80 auto distrutte, gravemente danneggiate a ridosso appunto dall'aeroporto di Alghero. L'altra notte è stato messo a segno un altro attentato in due mesi. Nel primo erano stati inceneriti una quindicina di veicoli, le auto parcheggiate in un deposito erano pronte per il noleggio. L'attività è gestita dai fratelli Vittorio e Stefano Ledda, mai ricevuto minacce. Il sindaco Raimondo Caciotto manifesta solidarietà alle vittime degli attentati e chiede uno sforzo straordinario per smascherare i delinquenti. E intanto vi ricordiamo che è collegata alla notizia di cronaca appunto che troviamo sulla prima pagina dell'Unione Sarda, c'è il QR code, guarda il video, lo possiamo semplicemente inquadrare come oramai facciamo in tutte le attività, è diventato insomma una pratica quasi di routine e viene aperta in automatico la pagina, in questo caso del sito di Videolina, per poter visualizzare il servizio con il racconto appunto della cronaca, in questo caso dell'attentato ad Alghero. Ancora dalla prima dell'Unione Sarda, il caffè scorretto, il boss e il boy, firmato da Celestino Tabasso, che fa riferimento a Matteo Messina Denaro, alla libertà anche di Putin, però vi consigliamo semplicemente di andare a leggerlo. E poi l'intervento firmato da Antonello Menne, rafforzare il diritto, si parla dell'intercettazione della flottiglia diretta verso Gaza, che ha acceso il dibattito, lo ha riacceso sul rispetto del diritto umanitario e delle norme che regolano le operazioni in mare. Avremo modo poi di parlare anche del crollo fisico sotto il sole di Yannick Sinner, che esce di scena a Parigi. E ancora altri richiami, la statale 195 ANAS, lavori in estate, la rivolta dei sindaci, ancora Cagliari, degrado e proposte, fiera, quale futuro? UTA, educatori cinofili, i diplomi in carcere. Poi West Nile, Ariola Sardo, sono stati consegnati 800 kit anti-zanzara. Adesso ascoltiamo la musica, poi torniamo fra poco con la nostra rassegna.

0: Torniamo a parlare dell'allarme criminalità. Dalla prima pagina della Nuova Sardegna, l'attentato incendiario contro un autonoleggio, lo raccontavamo, 60 auto in cenere, in città cresce la paura, il vertice sulla sicurezza con il procuratore generale Patronaggio, questa è la prima della Nuova. Allora leggiamo insieme pagina 2, pagina 3, si fa riferimento alle indagini dei carabinieri che si metteranno fin da subito all'opera, leggiamo, per ricostruire la proprietà di ciascuno dei veicoli coinvolti nel rogo, ma gli investigatori soprattutto dovranno lavorare per ricostruire il movente degli attentatori. Ledda, il titolare, ha affermato di non aver mai ricevuto minacce, nemmeno dopo l'attentato di marzo. A pagina 3 appunto c'è il taglio basso con le dichiarazioni del titolare: non abbiamo appunto mai ricevuto minacce in 26 anni di attività. La prima stima del danno effettuata dallo stesso Ledda, appunto il titolare, è di almeno 2 milioni di euro. Ricordiamo, l'allarme è partito intorno alle 5 del mattino e a lanciarlo è stato il personale dell'autonoleggio Confinate. Questa è la Nuova Sardegna. Il Corriere della Sera: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni. Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, energia, usate i fondi di coesione. La lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 provoca il no appunto delle regioni. Non sono bancomat, replicano. E poi c'è la fotonotizia dedicata al crollo Sinner, malore e resa a un passo dalla vittoria, incubo Roland Garros per il numero uno. Ancora il ministro Valditara: un professore aggredito sbaglia a non denunciare, queste le sue parole. Poi Garlasco, chiesta per esempio la perizia psichiatrica. Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump. Questi sono gli aggiornamenti, l'accordo sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per gli altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare a Teheran. Questo il Corriere della Sera. E poi l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, in riferimento appunto al fatto di cronaca dei giorni scorsi a Milano. A pagina 23 andiamo a leggere insieme, sempre il Corriere della Sera: ucciso a 22 anni da una gang, appunto Milano, la rissa con un'altra banda e l'ipotesi della vendetta nei confronti del ragazzo sbagliato. Questa è l'ipotesi appunto che si sta facendo strada. Questo il Corriere della Sera. Repubblica: fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Poi ucciso in Ucraina, ex alpino ligure, volontario di guerra. Noi torniamo fra poco.
1: Radiolina, caffè corretto. Sono le 8 e 31 minuti. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Radiolina. Caffè corretto.
0: Il nostro caffè corretto insieme ancora in questo venerdì 29 maggio. Si preannuncia una fine settimana estivo. Annalisa, come spesso fa, anticipa i tempi, canzone estiva.

0: spesso finisce un amore, ma ci sono amori che non finiscono, a parte quello sconfinato e infinito per il Cagliari, e c'è un amore e un rapporto che non finirà, che è quello appunto fra i rossoblù e Pisacane. Lele, intanto noi siamo curiosissimi, buongiorno al nostro Lele Casini che è qua con noi in studio, siamo curiosissimi di sentire il tuo podcast che avremo modo di ascoltare a partire
1: da questo pomeriggio e sui social poi e anche su Spotify, dedicato a Pisacane.
0: Ecco,
1: perché non è una, diciamo così, un lecchinaggio al tecnico delle Cagliari, a prescindere dal suo futuro, chiaramente è stato concepito anche prima delle parole di Giulini questo podcast, ma è un io sono un po' appassionato di numeri, do i numeri molto spesso, ma a prescindere, non solo quelli
0: materiali. Ci stai dando una notizia che già conosciamo, magari chi è all'ascolto insomma totalmente
1: esatto,
0: sai, quindi
1: lo aiutiamo nel comprendere anche certe cose. E niente, ho messo in evidenza alla fine, a parte i gusti che sono soggettivi e tutti legittimi, siccome è stata una stagione particolare con un tecnico esordiente, alla fine del campionato non tutti hanno apprezzato il suo lavoro, ma comunque bisogna rendere merito a quello che è stato fatto, e quindi ho voluto riassumere con un po' di numeri quello che è stato fatto da Pisacane e il suo staff, perché lui ci tiene sempre a dire tutto questo. Una stagione che comunque ha portato il Cagliari a 43 punti, sì, salvo con un po' di patema d'animo alla fine, però 43 punti, terzo miglior risultato da 14 anni a questa parte, quindi
0: su quel sigillo finale che insomma è stata
1: vale assolutamente la riconferma. E adesso si dovranno parlare, ma Giulini ieri a Radiolina l'ha confermato,
0: con addirittura
1: un biennale con possibile opzione per il terzo anno, mentre si dovrà parlare oggi con il DS Angelozzi, si vedranno per la partita che c'è stasera tra Monza e Catanzaro, alla finale di ritorno dei playoff di Serie B per andare in Serie A, e ha ammesso che si parleranno per capire il loro futuro. Non è detto che ci sia un divorzio, non è detto neanche che sia confermato.
0: Intanto su Pisacane leggiamo insieme l'articolo firmato da Lorenzo Piras sulle pagine dello Sport. Presidente Giulini, che è stato ospite proprio qua a Cagliari in diretta su Radiolina
1: ieri
0: sera, l'abbiamo visto su Videolina, intervistato dai colleghi Fabiano Gaggini, Alberto Masu e Valentina Caruso. Ci speravo, a proposito di Pisacane dice, un percorso solido che parte da lontano, al quale lavoriamo da quando Pisacane prima è entrato nello staff di Liverani e poi nel settore giovanile. Abbiamo conosciuto Fabio prima da calciatore e poi da allenatore, insomma queste dichiarazioni ricalcano, Lele, quello che tu appunto stavi dicendo.
1: Sì, un Giulini sereno che ha confermato che il closing col fondo americano verrà fatto nel momento in cui partirà la gara in comune,
0: sarò il presidente,
1: dipenderà dal comune, e lui per la prossima stagione rimarrà presidente Giulini. Quello che avevamo detto anche in passato, perché ci risultava il fatto che comunque non ci fosse un taglio netto nel momento in cui ci fosse stato il closing, ma un passaggio graduale tra le due società, quindi buono anche perché adesso bisogna fare il mercato. Ha parlato anche di rinnovi, ha detto che Clissoi, Folorusce e Mazzitelli hanno degli stipendi troppo alti per il Cagliari. Messaggio: vi riscattiamo se le condizioni ci sono per il Cagliari, oppure non vi riscattiamo. Questo è un po' il passaggio per capire esattamente cosa volesse dire, però ha dato un dato certo, che questi tre giocatori potrebbero non rimanere a Cagliari.
0: E infatti leggiamo ancora, Lele, proprio in riferimento a quello che dicevi tu sul mercato, l'aspetto importante è cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene e che conoscono appunto le indicazioni del tecnico, Obert, Zepedro, Gaetano, Esposito e probabilmente altri come Adopò, e per assurdo anche Mindy. Dovremmo essere bravi a tenerne il più possibile, perché andare a smantellare cedendone 3-4 sarebbe più complicato, insomma, migliorarci. Cercheremo di non farlo, poi se arriverà qualche offerta, ma questo insomma è
1: tradotto,
0: sempre la regola granitica.
1: Arrivano 25-30 milioni per Caprile, va bene, anche perché poi anche i giocatori, se dovesse arrivare un'offerta a una grande squadra, è chiaro che sarebbe giusto anche per loro eventualmente valutare la possibilità di andare in una big.
0: Resti con noi, Lele, per parlare anche di Sinner. La sua non è stata una stupida sfortuna, Fulminacci.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Il nostro caffè corretto davanti ai giornali quotidiani sul nostro banco con Lele Casini e il nostro Fabio Leoni in regia, commentiamo le notizie, fatelo insieme a noi. Sinner, la notizia del crollo appunto di Yannick occupa le prime pagine dei quotidiani, non solo di quelle sportive, Lele, ma anche a pagina 2, pagina 3 ad esempio del Corriere della Sera. Cosa si chiede a questo sportivo che è una macchina? Stiamo forse un po' esagerando con una serie di giochi di parole, Lele, poi facciamo insieme anche la rassegna magari dei quotidiani sportivi, anzi già iniziamo a farla. La Gazzetta dello Sport, il Re Solo, il gioco di parole a proposito del Re Sole, oppure Re Colpo di Sole, non ce ne voglia Luigi
2: anche
1: 14.
2: Se il caldo a detta sua non è il problema in generale.
1: Facci capire, Lele, perché tu l'hai visto,
2: sì,
1: hai seguito la gara.
2: È il crollo, nel senso che tu sei 2-7-0, 5-1, stai dominando il tuo avversario come ti aspetti da Sinner, numero uno al mondo, al secondo turno del Roland Garros, sei alla battuta e crolli. E da quel momento abbiamo visto un altro giocatore, un ragazzo, perché è ancora molto giovane, un professionista in grandissima difficoltà. Non gli riusciva più niente, era fermo, è come se non avesse una macchina che non ha più benzina, che va in folle, che prova a camminare ma va troppo lentamente. Chiaramente nulla da dire su Emanuele Cerundolo, che a Cagliari oltretutto conoscono bene, se non sbaglio, perché ha giocato anche per il Tennis Club Cagliari. È un giocatore che ha approfittato della situazione e ha tenuto uno stile pazzesco anche lui in linea con Sinner. Sinner ha continuato a giocare nonostante fosse in grandissima difficoltà e non riuscisse veramente a fare le cose più basilari che un ragazzo normale riuscirebbe, a prescindere da Sinner che è il numero uno, ma anche un tennista normale, un ragazzo normale, le cose più banali non riusciva più niente. Ha voluto, e questa è una lezione di vita sportiva mostruosa,
1: universale anche per tutti noi,
2: esatto, che lui ha voluto comunque continuare. Si è preso una sonora sconfitta, perché gli ultimi due set 6-1, 6-1 sono pesanti per un numero uno al mondo. Poteva rinunciare, ritirarsi. Lui è stato attaccato sino alla fine, addirittura agli ultimi punti faceva il pugnetto al suo angolo, come se fosse ancora lì sul pezzo. Quella è una dimostrazione di grandissima sportività, innanzitutto perché l'ha giocata sino alla fine tentando di recuperare, perché non si sa mai nella vita, è successo anche in passato che lui all'improvviso si risvegliasse. Questa volta invece lui ha detto: non ho trovato proprio soluzioni, non ce n'era via d'uscita, però è rimasto in campo anche per rispetto per gli spettatori, per l'avversario, un avversario che non ha esultato più del dovuto, quindi è stato di una classe pari a quella di Sinner, quindi bravo anche a Cerundolo. È chiaro che però sotto le pagine dei giornali, perché è crollato numero uno, proprio crollato, non ci sono altri termini. Bisogna capire per quale motivo lui qualcosa l'ha detta, è stato un malore, poi soprattutto senza energie, sai quando non ne hai più, è un vero peccato.
1: Adesso leggiamo,
2: forse è una macchina portata
1: anche
2: al massimo, che si è ingolfata e ha finito la benzina.
1: È come un click, però dal punto di vista umano forse lo rende ancora più vicino,
2: sì,
1: ovviamente a tutti coloro che lo seguono, agli appassionati ma anche non solo, e quindi forse è anche giusto far tornare insomma una figura che comunque è diventata una figura quasi mitologica, però anche a livello dell'umanità.
2: Assolutamente, poi molti stanno facendo
1: famiglia,
2: le domande, ha giocato troppo nell'ultimo periodo, forse qualche torneo l'avrebbe dovuto.
1: Lui lo dice, fa riferimento appunto a questo e ai vari tornei nelle sue dichiarazioni, perché parte da questo, dice: ho cominciato a non stare bene questa mattina, che è quello che stavi dicendo tu, avevo dormito male,
2: esatto,
1: perché avevo dormito male,
2: che
1: giustifica. Esatto, che giustificazione umana è basica e semplice, è anche giusto dirlo, ma nel riscaldamento prima della partita andava meglio, comunque ho provato a chiudere i punti appunto come dicevi velocemente, poi quello che è successo l'abbiamo visto tutti, era caldo ma non da matti, quindi lui non cerca neanche la giustificazione,
2: l'alibi,
1: esatto, non cerca l'alibi, fu peggio a Shanghai che era umido, ma non trovavo più alcuna energia, può succedere anche se dura da accettare. Poi dice: ho vinto 3 tornei su terra, risultati incredibili, certo il Roland Garros era il mio obiettivo principale, ma se avessi saltato Madrid o Roma non so se le cose sarebbero cambiate. E il segreto appunto della grandezza di Sinner forse sta anche qui.
2: Un esempio a prescindere anche nelle sconfitte.
1: Lady Gaga, grazie infinite, lei l'ascolteremo il tuo podcast Runway.

0: Il caffè corretto in questo venerdì mattina, la sveglia è suonata fin troppo presto, chissà, forse per Francesco Scanu che è qua con noi. Franz, una delle anime del Marina Café Noir, il festival attesissimo da tutti noi, con tutta una serie di nomi di un cerchio che è stato chiuso nella giornata di ieri, più o meno il programma. Ci siamo, Francesco, buongiorno e benvenuto qua da noi in studio.
1: Buongiorno a voi, ciao Mariangela, sì, hai detto benissimo, siamo riusciti a chiudere proprio come quasi sempre al photo finish, però con un grande anticipo rispetto anche altri anni, e abbiamo fatto un programma che ci piace molto, di cui siamo molto contenti. E sì, è questo nuovo festival, questo nuovo Marina Café Noir, Cambiare rotta, l'abbiamo voluta intitolare questa 24esima edizione, perché come abbiamo raccontato nei mesi precedenti,
0: sì, ci hai dato l'assist ovviamente, di certo, questo dobbiamo parlare, certo. Perché già nel suo nome Marina Café Noir è implicita, insomma, la città di Cagliari, e invece si cambia appunto rotta.
1: Ma sì, direi che è implicita la città di Cagliari come città, come cuore, ma anche come area metropolitana che noi sempre abbiamo amato. Raccontiamo spesso a chi ci chiede quanti abitanti ha Cagliari, che è una domanda difficile a cui rispondere. Il comune adesso ne ha circa 150.000, ma in realtà noi pensiamo di essere circa 500.000, perché Cagliari è fatta da tutto l'Interland allargato che c'è, dai paesi che ci girano intorno, alla gente che confluisce in questa città e che viviamo. E Elmas fa parte a diritto di questo grande Interland, di questa città metropolitana, e tra l'altro è una cittadina che ha delle potenzialità ancora inespresse grandissime. L'aeroporto di Cagliari, quindi il cuore pulsante degli arrivi e delle partenze, tema per noi sempre molto caro, e soprattutto a questo luogo suggestivo che a noi ha fatto innamorare, che è Gili Aquas. E quindi quando abbiamo pensato di andare oltre Cagliari non abbiamo avuto dubbi nel scegliere questa nuova rotta e scegliere questo nuovo approdo, perché poi Gili Aquas è il pezzo nord della laguna di Cagliari, quindi dalla Marina di Cagliari alle sponde di Gili Aquas la traghettata è davvero breve,
0: che racconta anche comunque tanti pezzi di storia, diciamo così, sempre legati al mare, della città di Cagliari, quindi il nesso comunque è sempre diretto. Gili Aquas avete dovuto fare anche una ricerca sul nome, appunto.
1: Ma sì, abbiamo scherzato, perché ovviamente poi essendo degli appassionati delle origini, delle,
0: diciamo, dei maniaci più
1: dei
0: che
1: nomi,
0: appassionati,
1: abbiamo chiesto ai vecchi masesi quale fosse il toponimo giusto, dove fosse l'accento, e soprattutto questa diatriba tra la C, perché è scritto CQ come acqua, oppure senza. Quindi i veri puristi della lingua sarda direbbero senza, però in realtà il comune da anni ha recepito così, la segnaletica è così, e quindi ci siamo arresi a quelle che sono le indicazioni ufficiali. Gili Aqua si è scritto con CQ.
0: E i vecchi masesi come vi accoglieranno? Come vi hanno già accolto?
1: In maniera davvero deliziosa, oltre le aspettative. Noi diciamo che siamo arrivati con tanto entusiasmo, e di solito abbiamo un bel talento di entrare in sintonia con le persone e raccontare per tempo il nostro progetto. Ci siamo mossi dall'estate scorsa per incontrarli e conoscerli, però ci hanno stupito in positivo. Davvero è stata una grande accoglienza di tutta la città di Elmas, in particolare del quartiere dei residenti di Gili Aquas e anche della cooperativa dei pescatori che lì opera e lavora, perché ricordiamo che Gili Aquas è una laguna viva che funziona e che è da lavorare appunto una cooperativa di pescatori. È un posto molto vero, quello ci ha fatto innamorare.
0: Poi ti chiederemo, Franz, come arrivare, quali sono magari le coordinate per arrivarci, le date prima di tutto, ricordiamo, poi ci anticipi anche già qualche nome, se puoi restare qua con noi anche fra pochissimo, però insomma dai, chi ci sarà?
1: Allora, chi ci sarà?
0: Allora, adesso,
1: sono tanti e siamo
0: contenti.
1: Stabilire
0: una gerarchia è impossibile,
1: sì. Allora,
0: ovviamente.
1: Iniziamo dalle date, non prendete impegni. Beh, il 19, il 20 e il 21 giugno, che sono venerdì, sabato e domenica, il solstizio d'estate, apriamo l'estate di Cagliari e della Sardegna con il Festival Marina Café Noir, e siamo molto orgogliosi di questo. E come si potrà arrivare? Un altro tema molto interessante, perché abbiamo chiuso proprio in questi giorni un accordo anche con Trenitalia, a cui va il nostro grande ringraziamento, che terrà finalmente dei treni in più anche la notte, quindi anche per poter rientrare. Quindi chiunque avrà piacere di raggiungere la località del festival, basta che prenda il treno da Cagliari e arrivi alla fermata di Elmas, e ci si potrà rientrare anche a mezzanotte, a l'una del mattino, quindi ci si potrà godere l'intera serata del festival e poi rientrare a casa in maniera ecologica e ecosostenibile.
0: Ovviamente dopo aver sollevato anche qualche calice, insomma, aver brindato,
1: sì,
0: perché fa parte sempre.
1: Rimane,
0: insomma,
1: un festival conviviale, una festa popolare fatta di libri, ma anche di chiacchiere, di incontri, e quindi perché no? Bersi qualche bicchiere e tornare in sicurezza anche col treno è una cosa che è, insomma, un'opportunità in più per chi ha voglia e piacere di vivere la serata a lungo.
0: Ma perché, Franz, abbiamo parlato di bicchieri, di alcol e non di grandi nomi? Lo faremo fra poco, allora rimani qua con noi. Nel dubbio, intanto fate la cosa più bella, poi vi spieghiamo perché l'abbiamo detto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
5: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
6: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina.

0: poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra quale consulente tecnico.
1: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
0: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Nuova edizione della GR di Radiolina, spazio delle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la sanità, la grande crisi della medicina generale. Dopo il bando per 496 sedi carenti, le assegnazioni sono state appena 41, molti dottori, le domande erano state 70, non si sono presentati alla convocazione. Continuano a soffrire diversi centri dell'interno, le guardie mediche non possono coprire i turni e capita che anche a quarto, con un nuovo pensionamento, esploda l'emergenza. E poi l'attacco alla regione di Ryanair su mancato taglio delle tasse sui diritti di imbarco. Stiamo parlando di 6,5 euro per ogni passeggero in partenza che la compagnia deve versare allo Stato. La compagnia aerea irlandese ha di nuovo messo l'accento sulla possibilità di lasciare l'isola e dirigersi verso scali più competitivi. Nessuna chiusura da parte nostra, ha risposto l'assessora regionale Manca, che ha ribadito che si tratta di una scelta responsabile nell'interesse di Sardi. L'attacco anche dalle opposizioni, la maggioranza penalizza l'isola, non possiamo permetterci di perdere competitività in un mercato sempre più selettivo. West Nile, la febbre del Nilo, Nereo Ristanese, Dariola Annuraki, da ieri è partita la campagna di sensibilizzazione contro le zanzare, consegnati 800 kit antilarvari. E continuano le polemiche sui lavori nella statale 195, nel tratto che è stato danneggiato dal passaggio del ciclone Harry. Come comunicato dall'ANAS, la chiusura dall'8 giugno a fine luglio ha scatenato la reazione da parte delle comunità interessate e dei loro sindaci. È una vergogna, ci dispiace che nessuno si sia preoccupato dei problemi che vivranno migliaia di persone in un periodo dell'anno durante il quale, oltretutto, la popolazione cresce per via del turismo. Le parole del sindaco di Capoterra, Beniamino Garau: l'estate su queste strade sarà un incubo per Angelo De Sì, sindaco di San Roque. Sarà una catastrofe, il settore turistico subirà disagi immani, così come i residenti. Il pensiero del sindaco di Pula, Walter Cabasino. Due appuntamenti per questa mattina, fra poco meno di mezz'ora, nella Lomagna del Rettorato Unica Cagliari, il seminario Capitali per la Crescita con Paolo Savona e Edward Altman, a seguire una tavola rotonda banche, mercati e capitali alternativi, chi fa cosa nel nuovo ecosistema finanziario. E poi stesso orario alle 9.30 a Sassari, all'Ersu, la tavola rotonda inclusione sociale e diritto allo studio, il ruolo dei poli universitari penitenziari e le sinergie con gli enti regionali per il diritto allo studio e firma anche del protocollo d'intesa CNUPAND. Lo sport, il calcio, vittoria, passaggio del turno per il Cagliari al TST 2026 in America. Nell'ultima partita del girone il rossoblu hanno vinto 4-3 contro il Fort Lauderdale Sound, Engolan. La doppietta di

0: Facundo Setti hanno provato il Cagliari 16esimo, dove sfideranno la squadra dei Tactical Manager Flow Sharks. Ieri sera il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato ospite di Radiolina e Videolina al Cagliari in diretta. Il massimo dirigente rossoblu ha spaziato su tanti temi, dalla stagione appena conclusa al closing del fondo americano legato all'inizio della gara per la costruzione dello stadio, alla conferma del tecnico Pizzacane, ma anche il suo ruolo di presidente anche per la prossima stagione, il mercato, i riscatti di Clissò e Fuorilucci e Mazzitelli ritenuti per i loro stipendi fuori dalla portata delle Cagliari. È tutto per adesso, a più tardi. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro, e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: caffè corretto.
1: Il caffè corretto ancora insieme questo fine settimana, venerdì chiudiamola parlando di un festival tanto atteso, lo sguardo è rivolto verso l'avvio dell'estate che verrà sancito dalla Marina Café Noir a cambiare rotta 19, 20, 21 giugno, segnatelo. Insieme a noi c'è Francesco Scanu, Franz dell'associazione Chourmo, la pronuncia, io sbaglio sempre la pronuncia probabilmente, però Izzo ce lo concede, ho detto male, ho pronunciato male anche Izzo. Il programma, dacci qualche anticipazione, chi verrà ospitato a Elmas?
2: Allora, gli ospiti di questa 24esima edizione sono davvero tanti e siamo davvero orgogliosi del programma che siamo riusciti a chiudere. Iniziamo dalla fascia internazionale, avremo per la prima volta qui in Sardegna da noi Adania Shibli, che è la grande scrittrice palestinese che ha scritto un libro meraviglioso e toccante, Un dettaglio minore, e poi avremo finalmente John Kalman Stefansson, uno dei più grandi scrittori nordici che viene dall'Islanda, che è da 10 anni
1: ecco,
2: che
1: questo
2: inseguiamo.
1: Finalmente la chiusura di un cerchio,
2: diciamo che è la chiusura di un cerchio anche questo, quindi scrive per Iperborea dei libri bellissimi, da Crepitio di Stelle,
1: leggere? Ecco, da dove
2: Paradiso
1: iniziare,
2: Inferno e Crepitio di Stelle forse sono l'ideale, sì? Ma anche le sue raccolte di poesie, I pesci non hanno gambe, insomma è uno scrittore davvero prolifico e molto interessante.
1: Quando verrà lui?
2: Lui sarà in apertura il venerdì alla fine, e poi il premio Pulitzer Nathan Trall, che finalmente, dopo che abbiamo provato l'anno scorso a portarlo in presenza ma è stato bloccato perché gli aerei non volavano su Gerusalemme, riuscirà a essere da noi in presenza. E ancora Mokhtar Hamoudi, uno scrittore francese molto interessante, giovane, che ha vinto quest'anno il premio Goncourt dei carcerati con un libro davvero toccante su quello che è il momento sociale che stiamo vivendo e su quella che è la situazione delle banlieue e delle periferie in genere nel mondo, non solo a Parigi e in Francia. E poi i nostri grandi autori italiani, dall'amico Maurizio De Giovanni che torna da noi, il grandissimo Dario Ferrari che è riuscito con un secondo libro ancora una volta molto bello, L'idiota di famiglia.
1: Il timore era che non riuscisse a abbissare quel grande successo, invece si è confermato.
2: Dopo un libro bomba come quello tutti avevamo un po' di paura, lui stesso ci ha raccontato, invece la sua penna continua a essere molto efficace, molto divertente ma anche toccante.
1: La sua penna è anche la sua maniera di porsi nei confronti del pubblico, quindi la sua presenza insomma sarà
2: assolutamente un timido divertentissimo scrittore.
1: Veramente questi ironie e cinismo anche insomma
2: è ancora
1: che
2: Chiara Tagliaferri
1: tutto.
2: Mi viene da dirti che è uscita con un libro davvero importante dal punto di vista politico, Arkansas. Soprattutto tratta un argomento fondamentale come la gestazione per altri, quindi chi è curioso anche di capire quello che succede nel mondo e come l'Italia ha recepito e impostato una legge come reato universale potrà venire a farsi un'idea più chiara anche su questo.
1: È il coraggio di parlare della sua esperienza davvero molto molto delicata.
2: Diciamo che nel cambiare rotta ci sembrava importante farlo, anche perché ricordiamo al pubblico che Chiara Tagliaferri è stata una delle amiche importanti e intime della nostra scomparsa amata Michela Muggia, quindi è un po' un omaggio anche a lei.
1: Assolutamente. Francesca Mannocchi, che lo scorso anno non aveva avuto modo per cause di forza maggiore di essere presente.
2: Eh sì, anche lei bloccata dalla guerra, una delle più grandi inviate di guerra che immagino quasi tutti ormai conoscano per la sua analisi sempre molto lucida e dettagliata di quello che succede nel mondo laddove le guerre ci sono, e abbiamo davvero la fortuna di riaverla con noi. C'era stata nel 2022, l'anno ancora del Covid, era riuscita a venire a trovarci e finalmente torna, e sappiamo che ascoltarla e sentirci raccontare con il suo modo sempre preciso ciò che accade è davvero importante, quindi siamo davvero felici di aprire la seconda giornata del festival il sabato 20 con lei.
1: È un collega, un amico, Francesco Abate non mancherà?
2: Assolutamente, lì siamo molto contenti perché abbiamo anche la presentazione in anteprima in Sardegna del The Passenger Sardegna, la rivista edita da Iperborea che racconta appunto i territori, e quindi sì, ci sarà l'editor della rivista Marco Agosta e gli ospiti che abbiamo scelto per parlare di Sardegna non potevano che essere Francesco Abate per primo e poi Cristina Caboni, che dà uno sguardo molto lucido dalla sua esperienza oltre che di scrittrice anche di apicoltrice e di chi lotta per tutelare il territorio.
1: Abbiamo pochissimi secondi per ricordare anche chi illuminerà ulteriormente il palco con la propria musica. Motta.
2: Sì, Motta, Willy Peyotte, Ginevra Di Marco e Tonino Carottone. Siamo davvero orgogliosi della fascia musicale finale, che è un modo per dare la buonanotte a tutti in musica, e quindi avere dei cantautori così importanti che oltre ai loro testi uniscono musica e riflessione. Siamo davvero orgogliosi e invitiamo tutti a venire a vedere anche i nostri piccoli concerti, bersi un bicchiere e andare a casa allietati dalla buona musica.
1: Grazie a Franza. A proposito di buona musica, c'è proprio Willy Peyote, la tua futura ex moglie.

sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista, io ho deciso.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Caffè Corretto.
8: Non è una celebrazione ma un grande lavoro. Il ritorno di Ace Arazza, 30 anni dal primo album. Ascoltiamo For Life featuring Vacca, solo per iniziare.

0: Il nostro caffè corretto, il direttore Emanuele De Sì, per chiudere questa nostra settimana insieme. Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto, su Radio Lena.
0: Da dove, esatto, il dubbio è questo, da dove iniziare?
1: Gerarchicamente partiamo dalla notizia in questo momento in top sul nostro sito, che abbiamo approfondito anche sull'Unione Sarda, ennesimo bando per coprire i buchi dell'assistenza primaria, ovvero dei medici di medicina generale, quasi 500 posti a bando, ha risposto il 10% dei professionisti, non che manchino in Sardegna le figure professionali pronte a fare il medico, evidentemente non è appetibile quel tipo di lavoro. Bisognerebbe riflettere su questo, bisognerebbe anche riflettere sul fatto che non ci sono poi quegli incentivi. Voi dite, perché dovrebbero incentivare una professione? Perché dei medici non possiamo fare a meno, quindi bisogna trovare una soluzione tecnico-politica per far sì che le sedi scoperte nei paesi, ma anche nelle città, c'è un problema anche a Quartu, per esempio, non si riesca a coprirli, quindi ci dovremmo interrogare. Dovrebbe farlo la politica, che però spesso si velivolo, che ti costa una barca di soldi con quello che costa il carburante, che peraltro non viene poi riprotetto sulle nostre tasche, quindi ci sta tutto. Però ecco, si riflette su questo modello di continuità sul quale abbiamo perso noi sardi tanto tempo, la nostra politica sarda, e abbiamo partorito un topolino che continua a dare problemi. E poi c'è Ryanair che dice non volete tagliare la tassa di sbarco, lo diceva anche Lele Casini nel nostro radiogiornale, sono 6,50 euro a tratta e noi andiamo a volare da altre parti. Può sembrare un ricatto, può essere, però il dibattito in consiglio regionale c'è stato, una parte politica anche di maggioranza dice probabilmente faremo bene per il nostro turismo a tenerci stretti Ryanair, altri che per partito preso ti dicono no, noi non subiamo ricatti. Vero è, come dice l'assessore ai trasporti Barbara Manca, quindi come vedi sentiamo tutte le campane e le facciamo suonare tutte su Radio Lina le campane.

0: fare. Barbara Manca dice la tassa addizionale, che giornalisticamente abbiamo sintetizzato la tassa di sbarco, è un problema nazionale, una tassa nazionale, quindi è il governo che dovrebbe porsi il problema. In questo il centrodestra, che oggi farà una conferenza stampa per dire si assuma la TOD e la responsabilità del mancato taglio, ecco, il centrodestra dovrebbe fare pressioni sul governo e sul ministro Salvini in particolare, che è il ministro dei trasporti, per porre a livello centrale il problema della tassa di sbarco per tutti gli aeroporti. Tanto Ryanair sta volando di più, dove...
1: E fa riferimento appunto alle altre alle regioni, altre, quindi tornando come la Sardegna,
0: come la Calabria, come l'Emilia Romagna, che hanno... Emilia Romagna, regione di centro-sinistra, che hanno tagliato la tassa addizionale e quindi la tassa addizionale comunale, si chiama così, si capisce bene perché. Comunque questa tassa di sbarco l'hanno tagliata, per esempio a Rimini hanno raddoppiato i voli, ecco, questo è un tema di riflessione che sottoponiamo a chi ci ascolta magari in macchina, Mariangela, e quindi ha il problema del traffico.
1: E che deve, e turisti anche che magari arrivano, con un volo Ryanair, chissà, all'aeroporto di Elmas, devono andare cosa a succede? Pula, devono andare a Santa Margherita, cosa succederà?
0: Mariangela Lampis multitasking sta per andare a raccontarci quello che io vi dico, è uno spoiler questo in esclusiva per gli amici di Radio.
1: Potrei dire che neanche io lo sapevo, ma
0: tu
1: ne ero al corrente,
0: quindi ne prende atto adesso. Allora succede questo rapidissimamente, Fabio Leone ci deve dire se abbiamo tempo. L'8 giugno inizieranno i lavori sulla 195 nel tratto danneggiato dal ciclone Harry. Quindi cosa succede? Per andare a Pula devi fare un giro pazzesco, per tornare a Cagliari puoi scendere dall'attuale 195. I sindaci tutti dicono ma sindici dai simoi, cioè vi siete posti il problema di chiudere la strada, è una vergogna di chiudere la strada almeno per 40 giorni in piena stagione turistica, non si poteva fare in un altro momento? Hanno aperto adesso la rotatoria di Conti Vecchi in ritardo pazzesco e quindi siccome l'hai aperta ora i burocrati ti dicono i lavori li facciamo adesso. Andiamo a sentire i sindaci che sono davvero l'espressione di chi vive in quei territori e che sono anche quelli che hanno il termometro dell'andamento economico e turistico. Andiamo ad ascoltarli e auspichiamo che ANAS, i burocrati, possano prorogare l'intervento che va fatto, ma magari non va fatto in piena estate. Altra riflessione che sottoponiamo a chi ci ascolta.
1: Ci salutiamo Emanuele perché dobbiamo andare. Ci sarai tu anche al TG di Vidolina, quindi insomma ascoltateci, grazie al nostro direttore, buona fine settimana a tutti voi, grazie al nostro Fabio Leoni regia.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
5: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifà, e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilebrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
1: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
0: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
1: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: La sento nell'aria.
6: Che cosa?
5: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
6: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
5: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
6: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
3: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
4: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più.

0: 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
1: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
0: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR in Radiolina, ancora buongiorno dalle Casini al microfono. Apriamo la cronaca con la cronaca. Questa mattina un pescatore durante la sua attività avrebbe ritrovato vicino all'isola di Tavolara dei resti di un uomo. Sul posto il magistrato di turno della Guardia Costiera, assieme ai resti, ha recuperato anche un portafogli con un documento di identità e quindi dovrebbe essere stato già identificato. Potrebbe appartenere a uno dei fratelli Deiana Olbiesi di 24-20 anni, scomparsi all'alba del 19 aprile del 2025 dopo essere usciti in barca. E poi la grande crisi della medicina generale in Sardegna. Dopo il bando per 496 sedi carenti di assegnazioni sono stati appena 41 molti dottori, le domande erano state 70, non si sono presentati alla convocazione. Continuano a soffrire diversi centri dell'interno, le guardie mediche non possono coprire i turni, capita che anche a Quarto con un nuovo pensionamento esploda l'emergenza. L'attacco alla regione da parte di Ryanair sul mancato taglio delle tasse sui diritti di imbarco, stiamo parlando di 6,5 euro per ogni passeggero in partenza che la compagnia deve versare allo Stato. La stessa compagnia irlandese ha di nuovo messo l'accento sulla possibilità di lasciare l'isola e dirigersi verso scali più competitivi. Nessuna chiusura da parte nostra, ha risposto l'assessora regionale Manca, che ha ribadito che si tratta di una scelta responsabile nell'interesse di Sardi. L'attacco anche dalle opposizioni, la maggioranza penalizza l'isola, non possiamo permetterci di perdere competitività in un mercato sempre più selettivo. E continuano le polemiche sui lavori nella statale 195, nel tratto che è stato danneggiato dal passaggio del ciclone Harry. Come comunicato dall'ANAS, la chiusura dall'8 giugno fino a luglio ha scatenato la reazione da parte delle comunità interessate e dei loro sindaci. Una vergogna, ci dispiace che nessuno si sia preoccupato dei problemi che vivranno migliaia di persone in un periodo dell'anno durante il quale oltretutto la popolazione cresce per via del turismo. Queste le parole del sindaco di Capoterra Beniamino Garao. Sulla stessa linea anche il sindaco di San Rocco Angelo De Sì, l'estate su queste strade sarà un incubo. Stesso discorso anche per il sindaco di Pula Walter Cabasino. Sarà una catastrofe, il settore turistico subirà disagi immani così come per i residenti. La polizia di Stato ha arrestato un uomo disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica e danni della rete pubblica. Durante un controllo domiciliare rinvenuto mezzo chilo di cocaina che messa nel mercato avrebbe fruttato 45.000 euro e una somma di contanti circa 12.000 euro. Inoltre è risultato che l'immobile dove operava risultava alimentato tramite un allaccio abusivo diretto alla rete.

0: Questa sera alle 18.30 a San Manifattura a Cagliari comincia il Festival Ideario Storia, il libro racconta con l'incontro I misteri della Moby Prince con Patrizio Turi, autore del libro Moby Prince, un'indagine da proseguire. Ad Alghero, nel Duomo, alle 20.30 il Festival del Mediterraneo, sul palco l'organista Alessandro Bianchi, Niccolò Vacca al flauto e Michele Ragone al pianoforte. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Ieri sera il presidente del Cagliari Tommaso Giurini è stato ospite su Radiolina e Videolina del Cagliari in diretta. Il massimo dirigente rossoblù ha spaziato su tanti temi, dalla stagione appena conclusa al closing del fondo americano legato all'inizio della gara per la costruzione dello stadio, alla conferma del tecnico Pisacane, ma anche il suo ruolo di presidente per la prossima stagione. Il mercato, i riscatti di Crisofori, Lurcio e Mazzitelli sono ritenuti con i loro stipendi fuori dalla portata del Cagliari. È tutto, era l'ultima notizia, a più tardi.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bonn, angolo via del Porto.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secchi Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secchi Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30esima edizione su monumentiaperti.com.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
3: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
4: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
5: Passa da Globo Sport.
4: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
5: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
4: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
5: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
4: Corri da Globo Sport.
5: Il tuo running al miglior prezzo.
6: In Sardegna, Globo e a Cagliari in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissa, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98, aperti tutti i giorni. Touch and Go, Real Brands, Real Deals.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17:30 alle 19:30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione.

0: che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
1: La cronaca, veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Alberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
0: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
1: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
0: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del tour. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
1: È tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Notizie.
5: Ancora buongiorno e buon venerdì dalla redazione. Lele Casini al microfono per lo spazio dedicato alle news regionali. Apriamo con la cronaca. Questa mattina un pescatore durante la sua attività avrebbe ritrovato vicino all'isola di Tavolara dei resti di un uomo. Sul posto il magistrato di turno e la guardia costiera assieme ai resti. Recuperato anche un portafogli con documento di identità. Potrebbe appartenere a uno dei fratelli di Iano, Olbiesi, di 24-20 anni, scomparsi all'alba del 19 aprile del 2025 dopo essere usciti in barca. E poi l'omicidio di Cinzia Pinna, si torna nella casa del delitto, c'è il super perito di Ragnet, l'imprenditore, dopo la prima confessione davanti al GIP, Marcella Pinna insiste sulla legittima difesa. La polizia di Stato ha arrestato quest'anno un uomo disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo domiciliare ha rinvenuto mezzo chilo di cocaina che messa nel mercato avrebbe fruttato 45.000 euro, una somma in contanti di circa 12.000 euro. Inoltre il risultato che l'immobile dove operava risultava alimentato tramite un allaccio abusivo diretto alla rete. All'aeroporto di Alghero invece un uomo proveniente da Milano è sbarcato ed è stato controllato dalla Guardia di Finanza. I militari sospettiti dello stato di agitazione a risposte non chiare sul motivo del viaggio lo hanno condotto in ospedale e sono stati ritrovati all'interno del corpo 80 ovuli contenenti un chilo di cocaina. La tendenza del tempo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
6: Debole instabilità sulla nostra isola per il fine settimana. Cielo a tratti velato, locali formazioni cumuliformi, probabili rovescio, temporali durante le ore più calde. Circolazione dei venti a regime di brezza, temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi Celsius, mari da quasi calmi a poco mossi.
5: Due appuntamenti per oggi. A Cagliari, a San Manifattura, alle 18.30 comincia il Festival Ideario Storia. Il libro racconta con l'incontro i misteri della Moby Prince con Patrizio Turi, autore del libro Moby Prince. Un'indagine da proseguire ad Alghero, nel Duomo, alle 20.30 per il Festival del Mediterraneo. Sul palco l'organista Alessandro Bianchi, al flauto di Niccolò Vacca e Michele Ragone al pianoforte. Ieri sera il presidente del Cagliari Giulina è stato ospite su Radio Line Videolina del Cagliari in diretta. Il massimo dirigente rossoblu ha spaziato su tanti temi, dalla stagione appena conclusa al closing del fondo americano legato all'inizio della gara per la costruzione dello stadio, alla conferma sia del tecnico Pisacane ma anche il suo ruolo di presidente anche per la prossima stagione, ma anche al mercato con i riscatti di Clixoi, Fuloruscio e Mazzitelli ritenuti i loro stipendi fuori dalla portata del Cagliari. Chiudiamo con la motonautica.

0: Domani domenica Cagliari, le Formula 1 del mare, col primo round del campionato mondiale di F1H20, 18 piloti appartenenti a 8 team diversi si sfideranno nell'apertura della stagione a Suzuka. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ascolto di Radiolina.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature

0: gioventuri, baciata, tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1 luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce, comunicare è semplice.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: La sento nell'aria.
10: Che cosa?
9: La stagione del divertimento! Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live! 40 serate e 100 spettacoli dal vivo!
10: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
9: Corte Live! Più musica, più spettacoli, più estate!
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Polemica internazionale dopo Gondrone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
3: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
4: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
3: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
4: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi dalle scuole, ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
3: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax.

0: uomo sul posto. Il magistrato di turno della Guardia Costiera, assieme ai resti, recuperato anche un portafogli con un documento di identità. Potrebbe appartenere a uno dei fratelli Deiana, olbiesi 24-20 anni, scomparsi all'alba del 19 aprile 2025 dopo essere usciti in barca. E poi l'omicidio di Cinzia Pinna. Si torna nella casa del delitto, c'è il super perito di Ragnede. L'imprenditore, dopo la prima confessione davanti al GIP, Marcella Pinna insiste sulla legittima difesa. Alla cronaca, con un pedone che verso le 10 di questa mattina è stato investito da un'auto a Cagliari in via Castiglione. Sul posto intervenuti i sanitari del 118, il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale, sarebbe in gravi condizioni. All'aeroporto di Alghero invece un uomo proveniente da Milano è sbarcato ed è stato controllato dalla Guardia di Finanza. I militari insospettiti dallo stato di agitazione e risposte non chiare sul motivo del viaggio lo hanno condotto in ospedale e sono stati ritrovati all'interno del suo corpo 80 ovuli contenenti un chilo di cocaina. La tendenza del tempo nell'isola per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
1: Debole instabilità sulla nostra isola per il fine settimana. Cielo a tratti velato, locali formazioni cumuliformi, probabili rovescio, temporali durante le ore più calde. Circolazione dei venti a regime di brezza, temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi Celsius, mari da quasi calmi a poco mossi.
0: E chiudiamo con lo sport e la motonautica. Domani domenica a Cagliari le Formula 1 del mare col primo round del campionato mondiale di F1H20. 18 i piloti appartenenti a 8 team diversi che si sfideranno nell'apertura della stagione a Suzuku. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radiolina.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
7: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
4: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
3: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
4: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi. Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
2: Radiolina presenta La Strambata.
12: Siamo pronti qui alla Strambata in diretta su Radiolina. Ancora Simona De Francisci con voi e Giuseppe Valdessi in regia sino alle 14. Anche oggi, come sempre, saranno tantissimi gli argomenti. Parleremo di cronaca, sport, attualità, politica e cultura. Perché no? Insomma, nel nostro contenitore c'è davvero tantissimo, tantissimo da approfondire e da analizzare. Guardiamo subito la home di UnioneSarda.it perché parla di tasse aeroportuali con la risposta della Presidente Tom. mod la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair, lo approfondiremo più avanti con il nostro Nicola Scano che sta per raggiungerci in studio, ma c'è la cronaca in primo piano. Trovati resti umani nelle acque di Tavolara potrebbero appartenere a uno dei fratelli Deiana, individuarli un pescatore, sul posto il magistrato e la guardia costiera. Siamo proprio nel mare davanti a Tavolara, il corpo sarebbe già stato identificato grazie ad un frammento di documento trovato all'interno di un giubbotto. Pensate, Giuseppe e Lorenzo erano scomparsi da oltre un anno. E poi c'è ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, donna investita in via Castiglione, per lei trauma cranico, sul posto il personale del 118, la ferita trasportata in codice rosso all'ospedale Brosu di Cagliari, per fortuna non corre pericolo di vita, notizia che ci ha dato proprio il 118 pochi secondi fa. Poi omicidio di Cinzia Pinna, si torna nella casa del delitto, c'è il super perito di Ranieda, l'imprenditore dopo la prima confessione davanti al GIP, Marcella Pinna insiste sulla legittima difesa. La prima confessione avvenne, molti di voi lo ricorderanno, il 24 settembre dello scorso anno, una notizia che piombò in un pomeriggio assolato in tutte le redazioni, l'ho uccisa io, e in quello stesso giorno furono trovati i resti di Cinzia Pinna all'interno della tenuta dell'imprenditore Ranieda. Terremoto in foresta, annullata la nomina dell'amministratore unico Salvatore Piras, e poi ponte al comune di Cagliari, il sindaco lunedì chiude gli uffici, una notizia che in realtà ha fatto discutere un po' e sta creando soprattutto sui social, si è aperto il dibattito, ha fatto bene o no il sindaco di Cagliari a decidere la chiusura e quindi di far fare ai dipendenti il ponte. Il 2 giugno sappiamo che è festa, quindi il primo dopo il fine settimana il sindaco ha pensato di allungare qualche giorno di vacanza. Queste le notizie che trovate anche sulla home in primo piano sul nostro sito unionesarda.it. Tra poco approfondiremo anche il caso Ryanair con la risposta che è arrivata proprio pochi secondi fa della presidente della regione Todde, che dice la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair, si riferisce alla tassa d'imbarco che pagano le compagnie e che Ryanair vorrebbe fosse tolta. Quelli che sono i vantaggi li scopriremo tra pochissimo, intanto c'è la musica, Another con Talk to You.

0: Allora torniamo, tassa aeroportuale, dicevamo, la presidente Todde, lo troviamo su unionesarda.it, la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair, la presidente a margine di un'audizione in commissione sanità dopo la presa di posizione del vettore irlandese. Dobbiamo fare un passo indietro, l'attacco è stato di Ryanair alla regione sulla tassa di imbarco, se non viene eliminata la Sardegna sarà tagliata fuori, voli aumentati dove è stata cancellata. Questa era la posizione di Ryanair. Oggi la risposta della presidente Todde, si è appena conclusa anche la conferenza stampa di tutte le opposizioni in consiglio regionale che insistono proprio chiedendo l'eliminazione di questa tassa, cosiddetta tassa d'imbarco, almeno nei mesi invernali. Ma facciamo un passo indietro appunto e proviamo a fare sintesi, a capire la verità dove sta. Nicola Scano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora la questione ritorna puntuale, no? Quando si fa il confronto con le regioni, con gli aeroporti dove questa tassa o addizionale comunale eccetera è stata abolita. Ryanair con toni che possono essere anche discutibili, che cosa ha detto l'altro giorno? Se leviamo questi 6,5 euro vi faccio vedere, proprio sulla base di quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Calabria eccetera, vi faccio vedere che ci sono risultati alla portata di tutti, e cioè nuovi aerei, nuovi collegamenti eccetera. Ora è difficile dare torto a Ryanair sui risultati ottenuti, poi è anche vero che ci sono altri elementi, perché che ne so, a Trieste dove hai avuto grandi risultati di espansione dello scalo, poi si è aperta la polemica con il sistema aeroportuale veneto perché dicono c'è una concorrenza di fatto. Allora, guardando lo scenario futuro, se andiamo incontro, se si sta, diciamo, compiendo la cosiddetta integrazione, che in italiano chiamerei privatizzazione perché integrazione è un bel concetto, probabilmente la partita rientra in questa direzione, e cioè non c'è più una situazione di concorrenza, seppur virtuale, che non c'è mai stata tra gli scali perché svolgono, diciamo, sono posizionati in maniera differente, insomma,
0: certo,
1: in Sardegna,
0: ovviamente.
1: lo sappiamo bene, però insomma questa sorta di omologazione della destinazione potrebbe essere collegata al fatto che appunto la regione mantiene una certa resistenza rispetto all'abolizione di questa tassa. Quanto vale poi in termini di risorse pubbliche sottratte eccetera, questo è difficile dirlo, però insomma è evidente a tutti che non si tratta di cifre impressionanti, visti anche gli investimenti che stiamo facendo sul piano della promozione, i grandi eventi eccetera. Se tutto questo viene effettivamente confermato da Ryanair, potrebbe essere un'operazione assolutamente sensata, anche perché questi signori comandano, cioè voglio dire, sono veramente i numeri uno.
0: Pensiamo a quello che hanno fatto, esatto, anche con Alghero,
1: esatto,
0: con la riviera del Corallo, ma come
1: Alghero,
0: stanno,
1: certo,
0: collegando
1: sono stati decisivi,
0: la Sardegna.
1: Ad Alghero sono stati decisivi, lo sappiamo bene, per quel brevissimo momento in cui sono spariti, Alghero ne ha risentito in maniera molto,
0: ecco, io
1: molto
0: credo
1: pesante.
0: Che i nostri ascoltatori magari non fanno in tempo a scrivere al 340 87 15 015, ma quanti di loro sono riusciti a partire e a fare viaggi con pochissimi spiccioli, perché allora più che adesso si poteva con molto anticipo prenotare e partire e andare e tornare in destinazioni lontane dall'Italia anche con 8 euro,
1: sì,
0: 4
1: sì, sì.
0: e 4,
1: certo,
0: oppure 4
1: certo.
0: all'andata, con orari sicuramente discutibili, impossibili,
1: certo.
0: Difficili, no? E poi devi recuperare dalla stanchezza, però intanto Ryanair ha trasportato davvero centinaia, migliaia di sardi. E allora io credo, Nicola, che se potessimo fare un referendum e chiedere veramente ai sardi da che parte sta la verità, forse
1: insomma,
0: difenderebbero Ryanair.
1: Se noi, diciamo, comuni utenti dei trasporti aerei, abbiamo l'opportunità di vedere una crescita che dovrebbe essere di 2 milioni di passeggeri l'anno, tantini, per cui no, forse questa cosa va un po' valutata. 40% di crescita complessiva su Cagliari, 4 nuovi aerei, una base nuova nel nord Sardegna, 900 posti di lavoro, attenzione, diretti e indiretti. E qua, insomma, quando dicono diretti e indiretti è tutto da approfondire. Poi le nuove rotte su Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, eccetera. Questa partita, tra l'altro, non è iniziata oggi, è almeno un anno che se ne parla, perché già nel marzo 2025 si era parlato della possibilità di sospendere questa addizionale, ricordavi, nei mesi invernali, chiedendo appunto in cambio questi investimenti concreti. Io la trovo una partita tutta da giocare, ovviamente non dimentichiamoci che in tutto questo la precedenza è per la continuità territoriale,
0: certo.
1: Poi va bene tutto, l'incremento del turismo ci mancherebbe, eccetera, però se poi guardiamo bene gli incrementi rispetto all'anno scorso e se vediamo il ventaglio di arrivi nei giorni ad esempio dell'America's Cup, sì, sono arrivate molte persone, ma c'è una politica del turismo e fammi dire degli arrivi che forse va un tantino oltre gli aspetti promozionali. Cioè tutto questo va stabilizzato con accordi chiari e precisi, vincolanti con le compagnie.
0: E allora speriamo che tutto questo, come dire, si rientri come emergenza, che Ryanair ci ripensi, si trovi una sintesi che a questo punto è solo davvero politica per consentire a tutti i sardi di spostarsi verso destinazioni che non sono solo Roma e Milano, poi, da cui poi certo, si deve prendere un altro volo
1: poi
0: per raggiungere le località.
1: Poi vediamo se gli consegnano anche i 300 aerei che hanno detto di aver già ordinato e che sono in arrivo. 300, non stiamo parlando di motorini.
0: Infatti, come dire, bisogna che le parti si mettano d'accordo e ognuna delle due parti faccia un passo avanti. 12:45, grazie Nicola Scano, ci fermiamo.
1: A voi.
0: Tra poco torniamo e parliamo di strade.
2: La strambata su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio!
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Dicevamo allora, in questo spazio parliamo di strade. Chiude la statale 195, sindaci furibondi. Notizia che trovate anche in primo piano sull'Unione Sarda a pagina esattamente 24, ma troverete anche tra poco sul nostro telegiornale su Videolina. Il nostro direttore Emanuele De Sì ci ha raggiunto in studio proprio per parlare del problema della statale 195, dei sindaci ma anche i commercianti e i residenti. Direttore, sono tutti molto arrabbiati, lo sentiremo nel telegiornale tra poco.
1: Buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio e grazie a chi ti ascolta sulla strambata su Radiolina. I lavori vanno fatti, questo è evidente, il ciclone Harry ha creato dei danni sull'asse stradale della 195 e sorprende che si decida ex cattedra ANAS e Regione di iniziare i lavori l'8 di giugno per completarli, si dice, entro luglio, in piena stagione turistica. Voi immaginate chiunque debba andare a Pula, a Chia, al Forte, piuttosto che a Teulada, insomma a Tuerredda, deve sobbarcarsi un tratto lunghissimo, si deve passare dalla 130 verso la zona industriale del Cacip e poi attraverso la nuova strada dei Conti Vecchi riguadagnare la 195.
0: Quanti chilometri in più?
1: 20 km in più, con un carico di traffico sulla 130 che è già di suo è abbastanza sovraccarica. Ripeto, i lavori vanno fatti. Probabilmente questi 40 giorni stimati tengono conto del fatto che non si lavora il sabato e la domenica, che non si lavora di notte, cioè interventi così impattanti per la viabilità in piena stagione turistica, ma Simona anche durante l'anno scolastico sarebbe comunque un problema, è che tu devi dare certezze ai cittadini dimostrando che quegli interventi ti assumi la responsabilità di farli, ma di farli in tempi ragionevoli, mettendo in campo tutte le forze necessarie e anche di più, visto che le risorse comunque le devi trovare, trovi risorse aggiuntive, fai un bando di gara che preveda che si lavori di notte. Questo non succede mai. Tra l'altro si dice interveniamo ora che esiste la strada dei Conti Vecchi. Ci hanno messo anni per completarla. Nel silenzio assoluto, a parte gli organi di informazione che ogni tanto come adesso denunciano la situazione, o sindaci che vivono il problema, certo. I sindaci che già in occasione della chiusura di ADR hanno alzato la voce ottenendo la riapertura di una strada che ANAS voleva tenere congelata non si sa bene per quanti giorni. È intervenuto persino il ministro Salvini, hanno sistemato un New Jersey e lì si viaggia a senso unico alternato. Io mi chiedo, devono rifarla la strada, devono rifare i ponti? Poca trasparenza, non si capisce, 40 giorni di lavoro in piena stagione turistica.
0: Tra l'altro direttore, quella strada, la strada che tutti noi e i turisti compresi saremo costretti a percorrere, è una strada che è utilizzata soprattutto dai mezzi pesanti, quindi diventa un problema di sicurezza. Cioè si mette a posto quel tratto di strada perché giustamente è stato danneggiato e quindi, come ricordavi tu, è un problema di sicurezza quello, ma lo diventa per il transito degli automobilisti.
1: Assolutamente, poi ci siamo posti il problema di sistemare l'assetto stradale del percorso alternativo, ci siamo posti il problema di segnalare, di sistemare la segnaletica verticale, cioè i cartelli, cosa che durante il ciclone Harry non è stata fatta. Le persone si perdevano in mezzo alle campagne di Capoterra, denunciato anche dal sindaco Garau in primis, che ancora una volta il sindaco di Capoterra guida la battaglia dei colleghi. E quindi ANAS e la regione soprattutto si pongono il problema di conciliare le esigenze del cantiere con quelle di chi ha il diritto di muoversi, dei turisti che hanno pagato profumatamente una campagna in quel tratto di costa e avranno difficoltà ad arrivarci.
0: Sì, degli operatori, diciamo che turistici. Non è una bella figura.
1: No, non è una bella figura e ancora una volta diciamo che la burocrazia confligge con i sindaci che sono stati eletti e che hanno responsabilità e che ancora una volta abbiamo l'esempio di Cagliari con un sindaco che ha perso le elezioni perché la dirigenza gli ha imposto i cantieri. Questo succede in Sardegna più che altrove, questo succede perché lasciamo in mano alla burocrazia, diciamo ci sono i soldi, li dobbiamo spendere, parliamone, ma soprattutto parla con chi il cittadino ha eletto per fare il sindaco, che oggi dice, lo dirà su Videolina, è una vergogna.
0: Speriamo naturalmente, che in questi 40 sì. giorni siano intanto siano no, 40 giorni.
1: Intanto che magari rivedono un attimino le date ecco. E poi che qualcuno entri nel merito del quando fare i lavori, di lavorare 24 ore al giorno, così anziché 40 magari se li
0: e
1: fai
0: di mettere magari giù. Delle penalità se non vengono rispettati i tempi, potrebbe
1: sì,
0: essere
1: anche per i dirigenti che dovrebbero seguire i lavori.
0: Una cosa interessante invece, come sempre, è sempre la politica che ci mette la faccia. A proposito di mancanza di comunicazione, ricordiamo che per l'intera notte la situazione si è sbloccata intorno alle 6 del mattino, è rimasta chiusa anche un tratto di strada della 131 all'altezza di Macomer in entrambe le direzioni di marcia, quindi anche lì noi abbiamo dato l'informazione, l'avranno visti in tanti, l'avranno sentito in tanti, ma molti altri no, e quindi avranno fatto un percorso alternativo.
1: Però ecco, lì devo dire che l'ANAS ha detto in 6 ore interverremo, in 6 ore è arrivato il cavalcavia, è arrivato il manufatto che consentirà poi di evitare l'incrocio a raso famoso di Macomer, quindi diamo atto all'ANAS che i lavori quando si mette li fa. Il problema è che in questo caso è veramente fuori da ogni logica che tu intervenga in piena stagione turistica senza porti il problema in questo caso di lavorare di notte, cosa che Simona, grazie per l'assist, avete fatto invece sulla 131 all'altezza di Campeda. Quindi quando hai dimostrato che puoi lavorare di notte
0: e quindi facciamo la maggior ragione in una strada
1: ascoltando i sindaci certo. che le persone hanno votato per rappresentarli e non i dirigenti che invece vanno e vengono con tutto il rispetto per il ruolo, ecco.
0: Direttore, 12:55 devi correre sì, perché tra poco inizia il telegiornale, adesso c'è la musica, Material Lover, Siena Spiro.

0: Material Lover era Sienna Spiro, adesso Caffè Scorretto, oggi sull'Unione Sarda, il taglio basso di Celestino Tabasso, il boss e il boia.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 29 maggio 2026. Il boss e il boia, a cura di Celestino Tabasso. Non è la cifra a stupire. 200 milioni sono tantissimi, ma se stai parlando di Matteo Messina Denaro, è chiaro che i soldi scovati dalla Procura Antimafia di Palermo sono solo una parte del suo tesoro. A colpire sono i posti dove sono stati trovati. Cayman, Andorra, Monaco, Svizzera. Paradisi fiscali, ma anche paradisi punto e basta. Le Cayman, per dire, sono nei Caraibi. La Svizzera è bella, chi vuole aggiunga ma non ci vivrei, però è bella e lo è anche il Libano, per quanto martoriato. Andorra, boh, ma comunque è sui Pirenei e brutta non sarà. Perciò un'assurdità della vita di quest'uomo è che languiva in bugigattolo mentre i suoi soldi gironzolavano per posti splendidi. E se vogliamo, è una condizione simile a quella di Putin, che secondo le inchieste di Navalny Buonanima è molto più ricco di qualunque boss. E però, fra i mandati di cattura della CPI e la FIFA per i droni ucraini in libera uscita, fa una vita blindata e sempre più da latitante, non mette piede nelle sue lussuose dacie fuori porta e teme che dai tendaggi dei saloni silenziosi del Cremlino spunti un pugnale. Triste pensare che, a differenza di Messina Denaro, pur avendo molti più morti sulla coscienza, non farà un giorno di galera. Ma l'autunno del suo potere è sempre più claustrofobico e lui, che ogni giorno cancella le persone a migliaia, è molto meno libero di chiunque stia leggendo queste righe. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
5: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushnar, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
6: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
5: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
6: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica,

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
1: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Tommaso Giurini, ospite al Cagliari in diretta, ha tracciato il bilancio della stagione del Cagliari, chiusa con 43 punti e la vittoria a Milano. Il presidente ha rivendicato la scelta di Fabio Pisacane, il percorso costruito dal club. Per il tecnico si va verso un rinnovo biennale o triennale con lo staff da rinforzare. A breve il confronto con Angelozzi, mentre per Pavoletti si valuta un futuro da dirigente. Il Cagliari ha definito 2 amichevoli durante il ritiro precampionato a Ponte di Legno Tonale. Dopo i primi lavori ad Assemini, i rossoblu partiranno per l'Alta Val Camonica il 22 luglio. Il giorno dopo, alle 17, sfideranno la Sampdoria al campo sportivo di Temù. Martedì 28, sempre alle 17, è previsto il test contro il Modena. Il 2 agosto poi trasferta in Germania con la Union Berlino. E passiamo al basket. Mio Sacchetti ha annunciato l'addio alla carriera da allenatore dopo l'ultima esperienza con Montecatini. A quasi 73 anni chiude un percorso lunghissimo tra campo e panchina. A Sassari ha scritto la storia della Dinamo, promozione in Serie A, prima Coppa Italia, e lo storico triplete del 2014-2015 con Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. La CT ha riportato l'Italia alle Olimpiadi dopo 21 anni. E passiamo al kart. 3 piloti sardi della K4 Mori sono pronti per il secondo round della Champions of the Future Academy Program, in programma questo fine settimana in Grecia, sul circuito 27 di Salonicco. In gara ci sono Mirko Maguledda, Annella OK Junior, Clelia Soddu e Arsene Djolovic. A guidarli è il coach sassarese Antonio Dettori. Dopo l'esordio di Valencia, la serie prosegue ora con la tappa greca. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV, su Videolina e Radiolina dalle 18.30. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
9: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora per essere in nostra compagnia. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, non è fantascienza ma umanesimo digitale, un nuovo umanesimo digitale. È una visione differente da quella che siamo abituati ad affrontare, anche se il Papa Leone nell'ultima enciclica Magnifica Humanitas ci ha chiesto di avere uno sguardo differente. Allora, per parlare di questo abbiamo al telefono, e lo ringraziamo, Federico D'Annunzio, che è in uscita col saggio Habeas Corpus. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ci racconta un po' questa visione differente. Non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo vederla con un nuovo umanesimo digitale.
1: Non è una visione differente, è una continuità rispetto al passato e ai valori dell'uomo e ai valori europei. L'umanesimo è nato a Firenze, si è sviluppato in Europa basandosi su delle tracce che erano state addirittura costruite durante l'epoca romana e il diritto romano, e l'umanesimo digitale non fa che ripetere la necessità dell'uomo di essere al centro. L'intelligenza artificiale è uno strumento. Durante la conversazione che faremo presto domani a Cagliari parleremo proprio dei rischi dell'intelligenza artificiale, ma anche delle opportunità, e per fare questo è necessario anche che la tecnologia metta a disposizione una risposta molto diversa rispetto a quella che oggi vediamo, e quindi parleremo di tecnologia estremamente avanzata, perché l'umanesimo digitale ha bisogno della collaborazione anche con una nuova tecnologia. Qual è il punto? Sì. È che la tecnologia di per sé non è sufficiente, quello che noi vediamo spaventa tutti, ma va solo governata, e va governata attraverso nuove leggi, nuove tecnologie che sono in grado di dare all'uomo l'opportunità di manifestare se stesso e la propria umanità.
0: Ecco,
1: questo
0: D'Annunzio,
1: è il principio centrale.
0: Chi dovrebbe avere il potere di governare questa tecnologia? Gli stati, ne parlerete domani, le organizzazioni internazionali o le grandi aziende tecnologiche, con quello che comportano naturalmente quest'ultimo caso?
1: Beh, prima di tutto dobbiamo evitare di pensare che il Moloch delle grandi aziende sia un dato di fatto per sempre. L'intelligenza artificiale diventerà un elemento distribuito, non sarà più così centralizzato. Già stiamo vedendo questo, quindi diventerà pervasiva per ciascuno. Quindi non dobbiamo avere il timore di qualcuno che gestisca questa intelligenza in modo centralizzato per sempre, lo sarà per qualche anno. Però i governi già si stanno muovendo, l'Europa si muove da anni in anticipo sulla gestione dell'intelligenza artificiale. Manca un tassello, che sono i nuovi diritti dell'uomo, e manca anche il secondo tassello, i nuovi diritti dell'intelligenza artificiale. Non possiamo costruire una nuova governance dell'intelligenza e del mondo nuovo digitale se non mettiamo a posto questa base fondamentale, i nuovi diritti dell'uomo, che devono considerare l'uomo non più soltanto fisico ma anche digitale, ed è questo che anche il pontefice ha stabilito durante la sua enciclica. Il corpo diventa fondamentale, ma è un corpo che sia fisico sia digitale, e contemporaneamente bisogna dare all'intelligenza artificiale dei diritti, perché questi diritti poi vogliono dire anche responsabilità, accountability, e quindi la possibilità di intervenire sulla società, ma avendo un controllo sempre delegato all'essere umano.
0: Lei è pronipote di Gabriele D'Annunzio, se lo sarà sentito dire, insomma, da quando è bambino per tanto tempo, quindi immaginiamo sia stato anche complicato portare avanti un cognome così importante ed evitare domande così scontate. Ma a proposito di intelligenza artificiale, che cosa avrebbe detto il suo lontano parente di fronte a tutta questa tecnologia?
1: Avrebbe utilizzato la parola e l'avrebbe fatta diventare globale. Siccome era un maestro della parola, l'intelligenza artificiale ha un livello di qualità della parola piuttosto mediocre per adesso, e la sua parola avrebbe avuto modo di essere ascoltata in tutto il mondo, e ne sarebbe stato molto felice.
0: Federico D'Annunzio, ricordiamo l'appuntamento di domani a Cagliari, lo dicevamo, a che ora e dove?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Va bene, allora seguiamolo sicuramente dentro il ideario, l'appuntamento verosimilmente alla manifattura tabacco, manifattura tabacchi, speriamo sia corretto. Grazie comunque, la modererà Nicola Scano, quindi un'assoluta garanzia. Grazie Federico D'Annunzio.

0: La strambata su Radiolina.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

La permanenza di Tommaso Giulini per un altro anno e la conferma del tecnico pisacane sono i punti fermi del Cagliari per la prossima stagione. Il presidente: puntiamo a migliorarci. Ne parliamo tra poco, ma prima c'è la musica.

0: Ieri qui su Radiolina al Cagliari in diretta Alberto Maso, Valentina Caruso, Fabiano Gaggini hanno intervistato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha dato tanti spunti, tante notizie. Alberto, due quelle che ci piacciono. Una è il rinnovo del tecnico Pisacane, che nell'ultimo saluto negli spogliatoi dopo la gara straordinaria a San Siro non c'era parso esattamente, no? Cioè non era così scontato, almeno non c'è sembrato così. E l'altro è che il presidente non lascia e se ne va, non lascia in mano agli americani, ma rimane un altro anno.
1: Sì, ad averne interviste così dove ti danno due, tre, quattro notizie da titoli, tra l'altro. Sì, c'erano tanti dubbi. L'intervento di ieri del presidente al Cagliari in diretta ne ha sciolti diversi. Intanto quello sulla sua permanenza, perché da settimane, se non da mesi, si parla di questo third closing, il passaggio che porterebbe al cambio di maggioranza. Dunque in questo momento 51% Florsi del 49% imprenditori americani, si parlava del ribaltone, un ribaltone che viene rimandato perché prima di tutto deve essere decisa la questione stadio. Solo quando ci sarà il via libera definitivo per lo stadio, allora l'attuale maggioranza potrebbe cambiare con gli ulteriori investimenti degli imprenditori americani. E dunque questo ribaltone di cui si è parlato, che però non ci sarà. Giulietto, sarò io il presidente della prossima stagione, sarò io a decidere come migliorare il Cagliari, perché questo è l'obiettivo principale.
0: Quindi il triennale a Pisacane, che cosa ci dice? Che il presidente vuole investire, tenere ferma il Pisacane, ha detto non mi è piaciuto a qualche gara, magari il riferimento era Lecce, Pisa probabilmente, quelle due, però insomma non è sceso nei dettagli, nei particolari, però ha detto che per il resto ha promosso a pieni voti il tecnico del Cagliari. Che squadra sarà la prossima? Secondo te, per quello che ha detto il presidente ieri e per le informazioni che tu hai anche dal direttore sportivo, si sta allestendo una squadra competitiva? Adesso non a livello del Como, ma insomma siamo lì.
1: Beh, intanto bisogna decidere anche chi sarà il direttore sportivo, perché il presidente resta il presidente, il tecnico resta al suo posto, bisogna capire se ci sarà ancora Guido Angelozzi nel ruolo. Oggi c'è una partita importante, c'è Monza-Catanzaro, che è la finale dei play-off promozione, col Monza che ha vinto 2-0 l'andata. Sia Giulini che Angelozzi saranno a Monza, vedranno la partita, probabilmente terranno sotto osservazione qualche giocatore. Soprattutto
0: hai qualche
1: idea
0: su chi?
1: Sì.
0: Ce l'hai?
1: Sì. Un giocatore del Catanzaro, un difensore del Catanzaro.
0: Non puoi spoilerare?
1: No.
0: Okay. ci ho provato.
1: E soprattutto dovranno decidere se andare avanti insieme oppure no, perché è vero che Angelozzi ha fatto molto bene. Ieri ha parlato di due movimenti in particolari. L'acquisto in prestito di Palestra, che Giulini assolutamente non voleva portare a Cagliari, invece Angelozzi su quello si è puntato ed è stata veramente una scommessa vincente. E poi la cessione di Ruperto a gennaio. Ci sono però delle problematiche che i due devono affrontare e capire se si può andare avanti insieme per un altro anno oppure no. Io dovessi puntare un euro, probabilmente lo punterei sul no, e quindi scatterà anche lì il Toto DS, e dunque bisognerà aspettare il nuovo direttore sportivo per intavolare poi i vari discorsi di mercato.
0: A te chi piacerebbe tornasse? Con chi sei stato più in sintonia?
1: A essere sincero, un po' con tutti. Con tutti sono rimasti i rapporti anche personali, quindi andrebbe benissimo chiunque.
0: Grazie Alberto Masu, ci fermiamo 13:28, torniamo tra poco e si aprirà l'angolo della cultura e della salute.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro, e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
9: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Allora, adesso parliamo di un appuntamento molto speciale. Intanto, location Cagliari, teatro lirico per voci e musica in rete. Pensate, si esibiranno sul prestigioso teatro di via Santa Rina di Gedda 250 giovani musicisti dai 4 ai 17 anni provenienti dalle scuole di indirizzo musicale e le associazioni del territorio. Per parlare di questo importante appuntamento abbiamo Paolo Rossetti, il preside del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Grazie per essere con noi, buongiorno preside.
1: Grazie a voi per l'invito. Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, deve essere un'emozione straordinaria vedere ovviamente tutti i musicisti, ma i piccolini di 4 anni che si esibiscono su un palco così importante come il teatro lirico, è un appuntamento da non perdere.
1: Assolutamente, cioè è un appuntamento da non perdere, perché davvero l'emozione di vedere i piccolini di 4-5 anni che cantano e suonano e poi a seguire i ragazzi della scuola primaria, delle scuole medie e dei licei. È un'iniziativa che ha un percorso molto lungo, perché nasce da campus musicali che noi ogni 2 anni facciamo e raduniamo appunto 4-5 scuole in una località sarda e li facciamo lavorare su dei laboratori musicali, per l'appunto in collaborazione tra l'altro con l'Associazione Nazionale del Sistema delle orchestre dei cori giovanili e infantili in Italia.
0: Ecco presidente, ma quando insomma, un 17enne si segue, no? In tutti gli anni si può vedere intanto alle medie, anche nell'ambito dell'ora di musica, poi le tendenze, non so, i genitori che li accompagnano a lezioni di piano piuttosto che di viola, eccetera, eccetera. Ma i bambini di 4 anni, cioè come vengono individuati questi piccoli talenti musicali?
1: Ma vengono individuati, intanto la musica è parte del nostro percorso, ovviamente non pensando necessariamente a una musica di tipo professionale, ma ad un'esperienza di tutto il corpo poi, no? Cioè siamo abituati ormai ad avere musica elettronica, in questo caso invece la musica è musica fatta con tutto il corpo e quindi mette in moto le emozioni, mette in moto le capacità di ciascuno di utilizzare la propria voce, utilizzare il proprio corpo proprio come strumento percussivo. Quindi questo è l'inizio di un'attività che poi porta i ragazzi a scegliere uno strumento e a proseguire il loro percorso musicale, insomma. Però la parte che ci interessa di più è proprio la parte sociale ed emotiva per i ragazzi, cioè il fatto di suonare, di cantare insieme significa partecipare ad un evento collettivo e a acquisire anche il rigore, la disciplina per poter come dire percorrere il ritmo e
0: assolutamente
1: una melodia insieme.
0: Ecco presidente, lei ha detto insieme, no? Perché poi la bellezza e quello che insegna un'esperienza come questa servirà poi per tutta la vita, no? Il lavoro in squadra, la famosa sinfonia, l'orchestra che deve suonare all'unisono con il grande rispetto per tutti, e questa è una straordinaria lezione di vita che loro hanno la fortuna di imparare sin da piccoli. È un ingresso libero, preside?
1: Sì, è assolutamente ingresso libero, però devo dire che abbiamo già fatto il
0: sold out.
1: È sold out perché ovviamente abbiamo fatto stampare biglietti e quindi abbiamo avuto una richiesta di biglietti da parte di tutte le scuole partecipanti, che sono 10 scuole oltre all'associazione ITNUNC, e quindi insomma ci sono 5 scuole cagliaritane, c'è Monserrato, Quarto, Villa Citro, San Luri, Cabras, insomma abbiamo messo insieme
0: certo.
1: una
0: bella squadra,
1: una di musicisti che sono impegnati devo dire con grande passione intorno
0: una
1: a
0: squadra
1: progetto,
0: straordinaria, ma poi
1: che vuole essere anche un rilancio di tutta l'attività musicale che si fanno dentro le scuole, che spesso sono bistrattate, invece se fatta bene l'attività musicale può essere davvero un plus per tutti i ragazzi.
0: Grazie anche per averlo sottolineato. No, a proposito dei biglietti andati a Ruba e del sold out al Teatro Lirico di Cagliari a partire dalle 20 complimenti per questo spettacolo che domani potrete vedere anche sul telegiornale di Vidiorina. Ma immaginiamo, preside, l'effetto moltiplicatore: per ogni bambino ci saranno ovviamente i genitori, i nonni da tutte le parti, gli zii, parenti, fratelli, sorelle, quindi insomma immaginiamo anche che sia particolarmente gremito anche per questa ragione. Grazie Paolo Rossetti, preside del Convito Nazionale Vittorio Emanuele II, grazie per la lezione che ci ha dato.

0: La grande musica con Jovanotti è scattato il conto alla rovescia a Olbia per il grande concerto di giugno. Adesso però parliamo di salute, parliamo di sanità, il nostro angolo, quello dove diamo davvero consigli, speriamo di dare consigli preziosi sulla prevenzione fondamentale. E diamo il benvenuto ad Angela Spanu, neo presidente della Società Italiana di Medicina Nucleare. Professoressa, grazie per essere con noi e complimenti.
1: Grazie dottoressa per l'invito, saluto lei e i radioascoltatori.
0: Complimenti. Grazie. Perché è rientrata qualche giorno fa in Sardegna proprio con questa carica così prestigiosa e noi siamo assolutamente orgogliosi di avere lei alla guida di una società scientifica così, così importante. Quindi insomma, quando le donne, ma in generale i sardi, ma le donne in particolare, si fanno valere, a me devo dire fa particolarmente piacere. Professoressa, parliamo di MOC, parliamo di menopausa, perché sappiamo che la menopausa comporta una perdita di massa ossea, e allora le chiedo quando suggerite di fare la prima MOC e perché è così importante. Intanto, che cos'è una MOC? Spieghiamolo a chi ci ascolta, professoressa.
1: Certo, la MOC o mineralometria ossea computerizzata, ma può essere conosciuta anche con la terminologia di densitometria ossea, è un esame semplice, non invasivo, molto rapido, della durata di pochi minuti, che consente di misurare la densità minerale ossea prevalentemente, stiamo parlando di periodo menopausale, a livello della colonna lombare e dell'estremità prossimale del femore. Comporta l'impiego di radiazioni, raggi X, ma dosi veramente molto basse, pertanto diciamo che la controindicazione principale è lo stato di gravidanza. L'esame serve cautela per eseguirlo anche in pazienti che magari portano delle protesi metalliche in corrispondenza delle sedi che dobbiamo studiare, quindi anche in questo caso è controindicata, mentre per pazienti che hanno eseguito degli esami TAC con mezzo di contrasto o degli esami di scintigrafia è consigliabile posticipare l'esecuzione dell'esame fino a quando le sostanze interferenti non sono eliminate.
0: Però insomma, ma è importante,
1: ripeto, generalmente un esame banale è ben
0: tollerato, insomma,
1: tutti, e che noi facciamo veramente da decine di anni qua nel reparto di medicina nucleare che dirigo.
0: Ecco, però è particolarmente importante, abbiamo parlato di un momento, no, della donna che è già di per sé particolarmente delicato, e fra gli esami di routine che in generale bisogna fare perché sappiamo quanto è importante volersi bene, dal momento della menopausa è necessario fare la MOC. In Italia si parla poco di fratture da fragilità, soprattutto vertebrali, spesso diagnosticate tardi. Ecco, quanto pesa il problema dal punto di vista sanitario, ma soprattutto qualità della vita, professoressa?
1: Beh sì, il problema è veramente molto importante. Anzitutto diciamo però che la frattura è una conseguenza della situazione più grave di perdita di massa ossea, vale a dire dell'osteoporosi, perché se noi diagnosticassimo la malattia in una fase precoce, e cioè quella di osteopenia, quando i livelli della densità minerale ossea sono ancora diciamo all'interno di un livello di guardia, potremo intervenire accuratamente impedendo la frattura. Il rischio di frattura si verifica, è molto più alto invece è appunto nel paziente osteoporotico, cioè quel paziente nel quale la densità minerale ossea è al di sotto di un livello di allarme. Il problema è importante perché le ossa maggiormente colpite sono le vertebre e sono il femore soprattutto nei pazienti più anziani, e le ripercussioni sono sia chiaramente sulla vita delle persone affette, ma anche sul sistema sanitario nazionale. Banalmente, ma non banalmente, il primo sintomo di una frattura vertebrale può essere un dolore molto intenso che dura anche per settimane.
0: Quindi
1: questo poi si possono associare chiaramente tutte le conseguenze.
0: Certo.
1: Si muore pure di frattura, attenzione, si può anche morire di frattura. Quindi è fondamentale la diagnosi precoce, e prima ancora della diagnosi precoce la prevenzione.
0: Ecco,
1: consigli di vita adeguati.
0: Professoressa, una risposta velocissima, però è importante per chi ci ascolta. Per, al di là della diagnosi precoce, è fondamentale, l'abbiamo sottolineato, ma per evitare di arrivare a quel punto, che cosa deve fare una persona ancora prima della menopausa? Calcio, vitamina D, fare un'attività fisica che protegga le ossa e quindi, come dire, incentivare quello che è lo sforzo fisico, e quindi creare muscolo per proteggere le ossa?
1: Certamente, lo stile di vita è fondamentale, tanto che il cardine della prevenzione appunto prevede un adeguato introito di calcio e di vitamina D nella dieta, fare regolarmente attività fisica, mantenere un peso a forma adeguato, evitare il consumo eccessivo di alcol e così pure il fumo.
0: Grazie.
1: Ricordiamo che fumare più di 20 sigarette al giorno rappresenta un fattore di rischio molto importante.
0: Grazie per tutte queste informazioni utilissime. Grazie ancora, complimenti ad Angela Spanu, neo presidente della Società Italiana di Medicina Nucleare.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
2: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
9: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
2: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 24 giugno, Musical Night al Teatro Massimo di Cagliari a partire dalle 21, due serate imperdibili con Cristiano Tanas della compagnia Il Mosaico che ci racconta queste serate speciali e soprattutto la peculiarità del Mosaico. Che cosa vi rende così speciali, Tanas? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie. Cosa ci rende speciali?
0: Sì,
1: rende
0: perché speciali siete una compagnia abbastanza unica nel suo genere.
1: Sì, è una compagnia numerosa, una compagnia che da ormai 40 anni porta in scena i musical a Cagliari con finalità benefiche, perché siamo tutti volontari, non professionisti, però con ormai un'esperienza ultra decennale. Ecco.
0: Siete soprattutto tanto amici, oltre che attori di musical.
1: Sì, il gruppo è nato tra amici allora ventenni che sono rimasti amici dopo più di 40 anni e si è allargato poi con i nuovi innesti. Adesso abbiamo diverse generazioni, dai più anziani fino ai bambini.
0: Ecco, uno spettacolo eseguito interamente dal vivo con le migliori canzoni di Annie Ercole, Sister Act, Mamma Mia. Insomma, un grande musical. L'appuntamento è 3-4 giugno al Teatro Massimo alle ore 21. Vuole lanciare anche lei un appello perché dovremmo venire tutti a vedere il vostro Musical Night?
1: Sicuramente, perché è uno spettacolo nuovo che nasce dalla collaborazione tra quattro compagnie, oltre al Mosaico il coro dei Black Soul, il CGS Phoenix e la compagnia Divadlo, quindi ci saranno circa 160 persone coinvolte nello spettacolo. E poi per la finalità, perché noi promuoviamo una raccolta fondi, quello che poi ricaveremo lo destiniamo al netto delle spese a iniziative di beneficenza e progetti di solidarietà.
0: Avete già individuato la scelta quest'anno su chi ricadrà?
1: Ancora no, noi generalmente privilegiamo realtà che riguardano l'educazione dei giovani o in Italia o all'estero, perché abbiamo un background salesiano e oratoriano, quindi l'attenzione ai giovani è più marcata in ogni caso.
0: Grazie, grazie Cristiano Tanas. Allora chiudiamo questa ultima puntata di questa settimana. Ci ritroveremo insieme alla Strambata qui in diretta su Radiolina alle 12.30 di lunedì 1 giugno. Vi anticipo che il 2 giugno, Festa della Repubblica, faremo una puntata celebrativa. Scopriremo le 21 donne costituenti che hanno segnato in maniera determinante la storia della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Chiudiamo, a proposito di Salesiani a cui faceva riferimento Cristiano Tanas, un appello dell'arcivescovo di Cagliari questa mattina, Giuseppe Baturi, che ha parlato della destinazione dell'8 per 1000. Sapete, sono giorni di dichiarazione dei redditi, dice, è una forma di democrazia fiscale, date l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che si occupa giornalmente di tante situazioni di grande disagio. 13.59, grazie Giuseppe Valdés, grazie anche agli altri colleghi che ci hanno seguito in regia. Appuntamento dunque puntuali 12.30 lunedì 1 giugno, ma state con noi perché abbiamo un palinsesto ricchissimo, come mi piace dire sempre e salutarvi a quest'ora. Buon fine settimana.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:59.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Ritrovato questa mattina nelle acque tra Capo Figari e Tavolara il corpo di un uomo. Si fa strada l'ipotesi che appartenga a uno dei due fratelli di Iena scomparsi oltre 13 mesi fa durante una battuta di pesca. Una 65enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bruzzo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Castiglione a Cagliari, la donna ha riportato un forte trauma cranico e una frattura al polso. L'incubo di un'estate con la 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere del dopo ciclone Harry. Si procederà tra il 7° e l'8° chilometro in una sola corsia sino al 30 luglio. Sindaci del territorio sul piede di guerra. Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della AOU di Sassari. Tutte le categorie rappresentate dagli OSS ai medici. Il settore è un sistema fermo. Non tutela il diritto alla salute pubblica né quello di medici e infermieri. Nuova protesta contro un insediamento eolico che prevede l'installazione di 17 pale davanti all'area archeologica di Sunuragi. Marcia dalla Splassas sino a Barumini e mobilitazione fino a sabato. Il popolo sardo protesta contro il progetto Luminu. Presentati a Cagliari i progetti ricavati dall'8 per 1000 destinati alla diocesi cittadina. Nel 2025, anno del giubileo, sono stati ricevuti oltre 2 milioni di euro equamente divisi tra il culto e la pastorale e la carità. L'arcivescovo Baturi, donare alla Chiesa una forma di democrazia fiscale. Sport calcio, il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-27. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con la cordata americana. Confermato il tecnico Pisacane, stasera confronto tra il patron rossoblù e il DS Angelozzi che potrebbe lasciare. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
12: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara

0: largo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: In Sardegna il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area.
0: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: Lo sport con la MotoGP: il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 29 maggio 2026. Rafforzare il diritto, a cura di Antonello Menne. L'intercettazione della cosiddetta flottiglia diretta verso Gaza ha riacceso il dibattito internazionale sul rispetto del diritto umanitario e delle norme che regolano le operazioni in mare. Le imbarcazioni, fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali secondo numerose ricostruzioni giornalistiche, trasportavano attivisti e aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Dopo il sequestro delle navi, diversi attivisti sono stati trasferiti in Israele e trattenuti dalle autorità. A suscitare indignazione internazionale sono state soprattutto le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, nelle quali alcuni attivisti appaiono inginocchiati, bendati e ammanettati. Il video pubblicato sui social dallo stesso ministro è stato interpretato da molti governi europei come una grave umiliazione della dignità delle persone coinvolte. La reazione diplomatica è stata immediata. Il governo italiano ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti e ha espresso una dura condanna per il trattamento riservato agli attivisti. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto con parole molto severe, definendo quanto accaduto un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali. Parallelamente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Unione Europea di valutare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. Tra le misure ipotizzate figurano il congelamento di eventuali beni presenti nell'UE e restrizioni all'ingresso nei Paesi membri. Anche la Procura di Roma ha avviato accertamenti preliminari sulla vicenda, acquisendo immagini e testimonianze relative al fermo degli attivisti italiani. L'episodio mostra ancora una volta quanto sia difficile trovare un equilibrio tra sicurezza nazionale, diritto internazionale e tutela dei diritti umani. Israele continua a rivendicare la legittimità delle proprie operazioni militari, mentre numerosi governi e organizzazioni internazionali contestano metodi e proporzionalità di alcune azioni. In questo clima, ogni gesto simbolico o comunicativo rischia di aggravare ulteriormente le tensioni. È importante ricordare, tuttavia, che il governo di Netanyahu non rappresenta l'intera società israeliana. All'interno del paese esistono forti divisioni politiche e molti cittadini ebrei e arabi chiedono una soluzione diplomatica al conflitto e una

prospettiva di convivenza pacifica. Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, in occasione del conferimento del premio per l'unità di Gerusalemme, ha affermato che è vietato abusare degli arrestati e ha stigmatizzato la terribile ondata di aggressioni perpetrate da bande senza legge contro i palestinesi in Cisgiordania. Queste autorevoli parole dicono del conflitto interno israeliano. Tranchant è stata la risposta dello stesso Ben-Gvir e delle difficoltà a riprendere il percorso della legalità. Allo stesso modo, nel mondo palestinese cresce il bisogno di sicurezza, dignità e stabilità dopo anni di guerra e sofferenza. La storia insegna che la pace non può nascere dall'umiliazione né dall'uso permanente della forza. Il diritto internazionale, le convenzioni umanitarie e il ruolo delle organizzazioni internazionali restano strumenti fondamentali per limitare la violenza e favorire il dialogo. Rafforzare queste istituzioni significa difendere la possibilità di una convivenza futura fondata sul rispetto dei diritti, delle differenze culturali e della dignità umana. In un tempo segnato da conflitti e polarizzazioni, trasmettere alle nuove generazioni il valore del diritto, della pace e del rispetto reciproco è forse una delle responsabilità più importanti della comunità internazionale. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Antonello Menne. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
10: Ma è sicuramente una forte responsabilità, soprattutto per l'amore che provo verso questi colori. Noi sappiamo che da domani mattina dovremmo parlare poco e correre tanto.
11: Era esordiente in una panchina in Serie A. Non solo si è salvato, ma ha dato una chiara impronta al suo inizio di carriera da allenatore.
0: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo.
11: Pisa Underdog, un gioco di parole frutto di una difficile digestione dopo la colazione nell'ultima gita fuori porta della stagione con il collega Francesco. Per Underdog si indica un atleta, una squadra o una persona che parte in svantaggio nei pronostici ma che riesce a sovvertirli. E Fabio Pisacani con il suo staff, fatti salvi, gusti soggettivi, ci è riuscito e con il botto finale. Quanti ad inizio stagione all'annuncio del nuovo tecnico rossoblù non hanno nemmeno per un attimo storto il naso o sollevato il sopracciglio, ho pensato che questo campionato sarebbe finito male? Eppure il Cagliari ci ha puntato forte, lui da subito ci ha creduto e già dal ritiro anche i giocatori davano l'impressione di volerlo seguire in questo inizio di percorso. Alla fine salvezza con 43 punti, terzo miglior punteggio dal 2014 a oggi, 14° posto in classifica davanti a Fiorentina e Genoa. Seconda squadra con l'età media più giovane dei giocatori utilizzati dietro al Parma. Abbiamo già detto in passato della formazione più giovane schierata dall'inizio in questo campionato proprio contro il Parma. La media era di 23 anni e mezzo. Secondo posto dietro al campione d'Italia Chivu per gol e partecipazione ai gol degli uomini entrati dalla panchina. Al primo posto con Roma e Napoli per il numero dei marcatori diversi, 19. Per la felicità dei nazionalisti, nettamente al vertice per la percentuale di giocatori italiani impiegati, 63,1%. Secondo dietro alla Fiorentina con giocatori utilizzati e cresciuti nelle proprie giovanili, 6, senza considerare quelli poi andati in prestito. Abbattuto sia all'andata che al ritorno il Torino e poi successi di prestigio con Juventus, Roma, l'Atalanta in casa, vittorie in trasferta che mancavano da tantissimi anni come quelli di Firenze e quella contro il Milan. Solo numeri? Può anche darsi, ma magari fra qualche anno quel mister underdog si sarà trasformato in un mister da big.
12: 43 volte grazie, ma avete fatto dire all'allenatore forse. Vi voglio bene a tutti e vi auguro una vacanza splendida con le vostre famiglie. Ciao!
13: Sì! 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: La sento nell'aria.
10: Che cosa?
9: La stagione del divertimento. Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
10: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
9: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
10: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
14: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, satelliti in orbita attorno alla Terra e, perché no, esplorando il sistema solare con sonde interplanetarie. Ma prima di tutto volgiamo lo sguardo al cielo con i nostri occhi. Siamo in fase di luna crescente, primo quarto ormai è passato e sta passando, e la luna diventerà sempre più luminosa nei prossimi giorni. E questo è un mese particolare perché il 31 maggio avremo la seconda luna piena del mese di maggio. Verso ovest, per gli attenti osservatori, non starà passando inosservato quello che raccontiamo già da un paio di settimane, che Giove e Venere si stanno progressivamente avvicinando in un incontro che sfocerà nella congiunzione della notte dell'8 giugno. Vale la pena seguirli, così ci si renderà conto di quello di cui si è, diciamo, reso conto l'uomo guardando il cielo in epoche remote, che c'erano stelle in movimento che presero i nomi degli dei e sono i cinque pianeti. Quando poi Galileo Galilei osservò Giove, come abbiamo raccontato in altre occasioni, scoprì che attorno a Giove ci sono delle lune e capì quindi che Giove doveva essere simile alla Terra, che ha una luna che gli gira attorno, e furono proprio quelle prime osservazioni fatte nel 1610 assieme alle successive osservazioni di Venere a dare le prove a Galileo Galilei che la Terra con gli altri pianeti si muove attorno al Sole, e di certo i pianeti non errano attorno al nostro mondo. Galileo, che si professava convinto sostenitore della teoria copernicana già da prima di quelle osservazioni che fece. Pochi mesi fa, però, all'inizio del 2026, nella Biblioteca Nazionale di Firenze sono stati trovati appunti di un giovane Galileo riportati a margine di una celebre opera del passato. Quell'opera si chiama L'Almagesto ed è un trattato astronomico scritto nel 150 d.C. da Claudio Tolomeo, l'astronomo che dette una descrizione dettagliata di un cosmo dove la Terra era ferma al centro. Quindi è interessante capire cosa ha scritto Galileo in questa opera. Pensava già che la Terra fosse in movimento attorno al Sole? E allora con noi abbiamo il ricercatore che ha trovato questi inestimabili appunti. Si chiama Ivan Malara, è specializzato in storia della scienza ed è ricercatore all'Università Statale di Milano. Benvenuto Ivan.
15: Grazie dell'invito.
14: E allora, prima di tornare indietro ai tempi di Galileo per capire qual era il suo pensiero prima delle osservazioni al telescopio, lasciamo spazio alla musica.

0: gocce di memoria di Giorgia, perché noi stiamo parlando di gocce di memoria che sono state trovate in un libro datato perché è stato scritto nel 150 d.C., trovati in un libro che si chiama L'Alma Gesto, sono gli appunti di Galileo Galilei che studiò quel testo, depositato da secoli tra l'altro presso una biblioteca o varie biblioteche. Senti Ivan, tu che hai scoperto questi appunti di Galileo, raccontaci un po' di questa scoperta, come è avvenuta.
1: Sì, allora ci tengo a precisare che non è una scoperta nata per caso, insomma era da tempo che lavoravo a questo progetto, da ormai poco più di 3 anni, e il progetto riguardava proprio Galileo e la sua lettura dell'Almagesto. Ma in realtà la domanda iniziale può sembrare paradossale, ma riguardava Galileo e Copernico, cioè com'è che a un certo punto Galileo è diventato copernicano? Questa è una domanda che riguarda il cambiamento, e la storia della scienza ha a che fare con tanti cambiamenti, ed è difficile dare una risposta precisa a questa domanda, però ci sono degli indizi, ci sono delle parti dell'opera di Galileo in cui egli si riferisce ai suoi avversari e gli consiglia di leggere prima l'Almagesto, impararlo per bene, e poi, una volta capito e compreso l'Almagesto, leggere Copernico. Quindi mi sono detto, perché non fare una ricerca sul Galileo lettore di Tolomeo? E ho cominciato la mia ricerca, prima un'analisi di tipo più testuale, diciamo di interpretazione delle parole di Galileo e di contestualizzazione, e poi successivamente in un secondo momento un'indagine di tipo materiale, cioè andare nelle biblioteche e consultare le copie del tempo, le prime copie pubblicate in latino a stampa dell'Almagesto, e vedere se ai margini appunto ci fossero delle annotazioni. E sono stato in questo caso sì un fortunato, perché presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ho trovato quest'opera che fin dall'inizio, appena l'ho aperta e ho visto la scrittura, insomma ho avuto l'impressione che ci fosse la mano di Galileo, e poi piano piano l'ho potuto appurare anche insieme ad altri esperti dell'opera galileiana.
0: Penso che per te, che sei uno studioso di storia della scienza come per me, questo è un ritrovamento emozionante, immagino. Ti sei emozionato quando hai letto questi caratteri scritti da Galileo?
1: Eh sì, lì per lì all'inizio ho avuto quasi, mi è venuto un colpo al cuore, diciamo, però ero molto emozionato, ma non ci volevo credere neanche io. Sai, in questo mestiere bisogna essere molto prudenti e non basarsi solo sulle impressioni, e quindi mi sono emozionato parecchio, ma allo stesso tempo la parte più razionale di me diceva: aspetta un attimo, facciamo tutti i controlli del caso e poi vediamo se effettivamente si tratta di Galileo.
0: Senti, l'Almagesto non è un testo conosciuto dalla grande parte del pubblico che ci ascolta. Che cos'è l'Almagesto, questo libro scritto nel 150 d.C.? E perché lo lesse Galileo tanto tempo dopo?
1: È un libro fondamentale, è un capolavoro della scienza, perché dentro questo libro sono racchiuse tante informazioni che riguardano appunto l'astronomia e il modo di praticare l'astronomia. Diciamo che in questo libro, molto tecnico e quindi difficile perché c'è dentro molta matematica, geometria, trigonometria, in questo libro è racchiuso un po' il know-how, come diremmo noi oggi, cioè il saper riuscire a gestire delle informazioni e per esempio anche consultare delle tavole astronomiche che banalmente serve ed è sempre servito a organizzare il nostro tempo attraverso i calendari. Quindi dentro questo libro c'erano tantissime informazioni utilissime anche per la vita quotidiana, ed era perciò un libro fondamentale. Purtroppo era anche un libro difficilissimo, che in pochi fin dall'antichità riuscivano veramente a leggere dall'inizio alla fine.
0: Eh sì, Claudio Tolomeo, che lo scrisse, racchiuse in quel libro, in quell'opera, tutto il sapere del passato che lo precedette, tutto il sapere del mondo ellenico e classico, basandosi però su un principio fondamentale: la Terra ferma al centro del cosmo. E su quello Tolomeo costruì un sistema complicatissimo, che però, essendo costruito sulle osservazioni dei secoli che l'avevano preceduto risultava preciso fino ai tempi di Galileo. Ma torneremo a parlare di questa grandissima scoperta, perché è affascinante scoprire oggi qualcosa che Galileo scrisse nel 1500 e passa e non averlo ancora visto fino a oggi. Dopo la pausa, ricordo che potete contattarci al 340 87 15 015, mandateci messaggi via WhatsApp o Telegram, li porremo queste vostre domande ai nostri ricercatori quando sono ospiti qui a Una Finestra sull'Universo. Ci sentiamo dopo.
2: Una Finestra sull'Universo.

0: si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Portorotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Portorotondo, in via Portorotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora con un contesto stabile, anticiclonico e clima prettamente estivo in Sardegna, con temperature sempre intorno ai 30 gradi al pomeriggio sulle aree interne e qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine. Un po' di variabilità potrà comunque interessare venerdì le aree interne, specialmente le zone montuose, ma sarà comunque basso il rischio di fenomeni che al più saranno molto isolati. Temperature anche nel weekend che rimangono piuttosto elevate, almeno fino al 2 giugno prosegue questo anticipo d'estate. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

time for it, but I'm good reason for it.

0: The Grady Jig in the Sky dei Pink Floyd, il grande spettacolo dell'universo che abbiamo iniziato a svelare in epoche lontane, guardando l'universo con i nostri occhi nel cielo, e che poi Galileo ci portò a scoprire i movimenti corretti della Terra con i pianeti attorno al Sole. E recentemente sono stati trovati degli appunti di Galileo in un libro che era conservato ed è conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, un libro che tratta dell'universo che si chiama L'Almagesto, è scritto quasi 2000 anni fa, dove Galileo ha messo i suoi appunti, un libro però che tratta non del movimento della Terra attorno al Sole, ma tratta del movimento di tutte le sfere celesti con i pianeti, il Sole e la Luna attorno alla Terra. Ora abbiamo con noi chi ha scoperto questi appunti in questo libro, che è un ricercatore all'Università Statale di Milano che si chiama Ivan Malare. Senti Ivan, che appunti ha scritto Galileo in questo libro? Lo contestava? Era d'accordo? Cosa scrisse?
1: Sì, allora può sembrare strano, ma in realtà non ci sono appunti veramente critici contro Tolomeo e le sue teorie. Troviamo invece degli appunti, da un certo punto di vista, molto più interessanti, perché ci fanno vedere un Galileo che era un attento studioso dell'Almagesto, cioè cercava di leggere, un po' come faremmo noi oggi, no? Cercava di leggere con attenzione e parafrasare quasi, rendere più semplici le dimostrazioni di Tolomeo per comprenderle meglio. Quindi c'è forse un solo appunto critico, ma non riguarda la teoria geocentrica, riguarda tutto un altro fenomeno. Per il resto sono appunti molto tecnici, proprio come dicevo prima, si tratta di un'opera molto difficile dal punto di vista matematico. In questo caso noi vediamo Galileo alle prese soprattutto con le parti più difficili, con i diagrammi geometrici, con le tavole astronomiche, e cerca di spiegare, forse principalmente a se stesso, la funzione di quei diagrammi, di quelle tavole.
0: Quindi un Galileo, professore di matematica a Pisa, legge quest'opera e come uno studente prende gli appunti a bordo dell'opera. Però poi quel libro, da quello che è potuto ricostruire, lui se lo porterà presso per tutta la sua carriera accademica.
1: Sì, la mia ricostruzione è che questi appunti, come dicevi bene tu, risalirebbero al periodo tra il 1589 e il 1592, quando Galileo era un professore di matematica all'Università di Pisa. Però ci sono appunto delle note marginali che coincidono con altre osservazioni critiche che Galileo fa in altre sue opere, e che sono opere che risalgono a un periodo successivo. Quindi quando Galileo già si trovava a Padova, perché poi da Pisa si trasferisce a Padova nel 1592, e quindi l'ipotesi, l'idea generale è che abbia conservato, abbia tenuto questo libro e se lo sia portato dietro da Pisa a Padova.
0: Ora, l'Almagesto, questo testo complicatissimo che ancora oggi risulta di difficile lettura, è alla base però di un'opera molto importante, un'opera che cambiò il modo di vedere le cose qui in Occidente, che è l'opera che scrisse Niccolò Copernico. Niccolò Copernico che diede il nome poi alla teoria chiamata copernicana, la teoria che metteva il Sole al centro del cosmo, non la Terra, con Terra e i pianeti in movimento attorno al Sole. Questo libro si chiama De Revolutionibus Orbium Celestium. L'Almagesto sta proprio lì, tra l'altro. Galileo abbraccerà questa teoria anni dopo la sua lettura dell'Almagesto.
1: Sì, esatto. È importante sottolineare un fatto che forse non è, diciamo, conosciuto, così conosciuto, e cioè che l'opera di Copernico, oltre ad essere un'opera importante dal punto di vista cosmologico, perché pone il Sole al centro e la Terra che ruota intorno al Sole, è un'opera principalmente astronomica e prende come modello proprio l'Almagesto di Tolomeo, perché nell'Almagesto di Tolomeo, nonostante questa opera di Tolomeo si basi su un'idea cosmologica errata, oggi lo sappiamo, tuttavia riuscì a sviluppare Tolomeo degli espedienti matematici, dei modelli che utilizzò anche Copernico. E quindi diciamo che l'Almagesto rimane un'opera fondamentale a quel tempo, nel 1543, quando esce l'opera di Copernico, per comprendere fino in fondo la rivoluzione, chiamiamola così, copernicana. Fino in fondo significa anche nelle sue parti più tecniche. E quindi noi oggi possiamo vedere che Galileo non era interessato solamente alla parte, diciamo, filosofica e cosmologica dell'opera di Copernico, ma che si approcciò a quest'opera in modo molto tecnico, come dicevo prima, come un vero e proprio astronomo, ben prima di perfezionare il telescopio nel 1609. Ben prima, già nel 1597, infatti, noi abbiamo la notizia, sappiamo da fonti certe, che Galileo si professava già come un copernicano. Quindi questa scoperta ci può aiutare a capire in che modo Galileo riuscì a capire che Copernico effettivamente aveva, diciamo, ci aveva visto giusto.
0: Eh sì, e questo getta luce su una delle più grandi menti della storia umana, perché comunque Galileo lo possiamo definire un grande rivoluzionario, ma è un rivoluzionario non in epoca giovanile, ma un rivoluzionario che inizia la sua rivoluzione quando ormai ha 46 anni, anziano per l'epoca in cui viveva Galileo, in un percorso di conoscenza che parte però dai classici. Lui affronta la lettura del più grande classico dell'astronomia dell'epoca, che in pochi leggevano, tanti leggevano i sunti di quel classico, e basa il suo percorso di studio personale su quello per arrivare poi alla teoria copernicana. Quindi possiamo dire che lui è partito dall'idea della Terra al centro del cosmo per passare poi all'idea più evoluta, quella della Terra in movimento.
1: Sì, e secondo me possiamo anche dire che questo passaggio, questa rivoluzione si basa su competenze matematiche, e questo secondo me è il grande insegnamento anche per noi di oggi, cioè riuscire a cambiare le cose attraverso una conoscenza approfondita della tradizione.
0: Eh sì, e difatti poi quella tradizione Galileo se la porterà presso fino alla fine, giudicando le idee di Keplero e le leggi di Keplero non valide, perché lui era affezionato alle sfere celesti, su cui in fondo si era formato con Tolomeo e poi anche con Copernico, giusto?
1: Sì, diciamo che in un certo senso è così. È anche vero che Galileo, oltre a essere un astronomo, come lo definiremmo noi oggi, era anche uno scienziato, un fisico, e quindi cercava di spiegare anche il moto degli astri attraverso delle leggi che funzionassero anche qua sulla Terra, mentre sì. Invece Keplero...
0: Invece Keplero, dicevi...
1: No, Keplero diciamo che riesce a elaborare le sue leggi celesti senza alcun fondamento, senza alcuna teoria, diciamo così, di quello che succede qua sulla Terra.
0: Eh sì, basandosi esclusivamente sull'osservazione. E difatti possiamo dire che Galileo in questo percorso di formazione personale alla fine abbandonerà i sensi e la pura logica per affidarsi ai risultati delle osservazioni e spiegarli in un modo nuovo, concretizzando così quella che era la teoria copernicana, che all'epoca però non aveva delle vere prove. Ora Ivan, veramente è molto interessante la scoperta che hai fatto, spero che da questa scoperta vengano fuori altri aspetti interessanti che magari approfondirai nel tuo lavoro di ricerca su Galileo Galilei, sicuramente una delle più grandi menti di sempre e una dei più grandi italiani di sempre. E ti ringrazio molto per essere venuto a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Magari ti ospiterò nuovamente per parlare di Galileo e di quell'epoca particolare della sua carriera.
1: Volentieri, grazie a voi, è stato un piacere.
0: Ricordo ai nostri ascoltatori che Una Finestra sull'Universo va in onda ogni sabato alle 11.30 qui su Radiolina, e che ci trovate in podcast su radiolina.it e su Spotify, e vi auguro buone visioni di Venere con Giove in queste sere, Venere e Giove che si congiungeranno l'8 giugno, e cieli sereni a tutti dal vostro astrofisico di fiducia Manuel Floris.
2: Una Finestra sull'Universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Oh, ma Ma è già estate?
5: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
4: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
5: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
4: E per il caldo?
5: Climatizzatori e ventilatori.
4: E loro?
5: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
4: Vivi al meglio la bella stagione.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate.

0: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
0: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
1: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
0: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne la terza testa di serie, Iga Swiatek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro Linet.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Buon pomeriggio da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Ritrovato questa mattina nelle acque tra Capo Figari e Tavolara il corpo di un uomo. Si fa strada all'ipotesi che appartenga a uno dei due fratelli di Iana, scomparsi oltre 13 mesi fa durante una battuta di pesca. Una 65enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bruzzo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Castiglione a Cagliari, la donna ha riportato un forte trauma cranico e una frattura al polso. L'incubo di un'estate con la 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere del dopo ciclone Harry. Si procederà tra il 7 e l'8 chilometro in una sola corsia sino al 30 luglio. Sindaci del territorio sul piede di guerra. Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della AOU di Sassari, tutte le categorie rappresentate dagli OSS ai medici. Il settore è un sistema fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica né quello di medici e infermieri. Nuova protesta contro un insediamento eolico che prevede l'installazione di 17 pale davanti all'area archeologica di Sunuragi. Marcia dalla Splassas sino a Barumini e mobilitazione fino a sabato. Il popolo sardo protesta contro il progetto Luminu. Presentati a Cagliari i progetti ricavati dall'8 per 1000 destinati alla diocesi cittadina. Nel 2025, anno del giubileo, sono stati ricevuti oltre 2 milioni di euro equamente divisi tra il culto e la pastorale e la carità. L'arcivescovo Baturi: donare alla Chiesa una forma di democrazia fiscale. Sport calcio: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della stagione 2026-27. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con la cordata americana. Confermato il tecnico Pisacane. Stasera confronto tra il patron rossoblù e il DS Angelozzi che potrebbe lasciare. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
6: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Scusi, tra 7 e 30, Isee, pensione e anche la gestione della

0: Badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals. Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Antine, Componidori, Balente, Larentu.
4: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
3: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
4: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Buon pomeriggio e bentrovati in nuova edizione del telegiornale di Vigliorina. Diamo subito insieme uno sguardo al sommario. La rabbia dei sindaci per la 195, la statale danneggiata per un tratto dal ciclone Henry, chiuderà dall'8 giugno a fine luglio. Caos in piena stagione turistica. Trovati nel mare di Tavolara dei resti umani, potrebbero appartenere a uno dei fratelli di Iana, scomparsi un anno e mezzo fa dopo essere usciti per una battuta di pesca. Lavoratori della U di Sassari in piazza per lo sciopero sulla sanità, protestano tutte le categorie, il sistema è fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica. Appello ai sardi dell'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Batturi, donate l'8 per 1000 alla Chiesa, è una forma di democrazia fiscale. Permanenza di Tommaso Giulini per un altro anno e la conferma del tecnico pisacane sono i punti fermi del Cagliari per la prossima stagione. Il patron puntiamo a migliorarci. Grazie per aver scelto ancora l'informazione sul telegiornale di Vigliorina. In apertura i problemi della viabilità che ci portano sulla 195 verso Pula, Chia, Teulada. ANAS ha deciso di fare i lavori per ripristinare il tratto di strada che vedete alle mie spalle tra l'8 di giugno e, andando bene, tutto il mese di luglio. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: La cosa farebbe veramente piacere se non fosse che siamo alle porte di un'estate che abbiamo atteso veramente mai così tanto, visto anche ciò che ci è accaduto, quindi è ora il momento di riprenderci. Oggi ci troviamo di nuovo invece in una situazione che rischia di diventare davvero un altro dramma.
2: Perché da qui non si passerà, dall'8 giugno fino al 30 luglio. Da chilometro 7,2 al chilometro 8,9 si procederà su una sola corsia in direzione Cagliari, causa lavori di ripristino dell'ANAS nel dopo ciclone Henry. Un calendario funesto, il periodo peggiore dopo il danno, il rimedio che rischia di aprire un'altra voragine. I sindaci non ci stanno, i commercianti tremano.
3: La strada già oggi normalmente è super trafficata e questi lavori potrebbero portare dei grandissimi disagi, spingendo le persone a magari a riversarsi altrove e non venendo nelle nostre zone.
4: Quando ci siamo incontrati con l'assessore, gli abbiamo detto tutti all'unanimità, dice sì, vanno bene i lavori, anzi benvengano i lavori, purché non vengano eseguiti nel mese di luglio-agosto. Poi capiamo benissimo che sono sopraggiunte delle problematiche di carattere amministrativo per il bilancio.
2: Chi dovrà raggiungere Capotere e gli altri comuni da Cagliari, al netto dei lavori che verranno subito eseguiti, si ritroveranno nella trappola della consortile, già collassata dopo il ciclone.
1: Assolutamente una situazione un po' critica di quel tratto di strada.
5: Quindi è incredibile passare in quella strada, è una strada piena di buche.
1: Anche se ANAS già in queste ore sta lavorando su un primo tratto, un primo intervento di immediato ripristino andrà fatto per mettere in sicurezza quelle buche tremende che hanno visto tante persone, insomma, incorrere in incidenti.
0: Approfondimenti domani sull'Unione Sarda. Intanto ANAS va detto che qualche ora fa ha sistemato delle travi sulla 131 all'altezza dello svincolo di Macomer, lavorando di notte. La cronaca ci porta in gallura a Golfo Aranci, resti umani trovati in mare. Sentiamo Silvia Orru.
6: Potrebbe appartenere a uno dei due fratelli Deiana, il corpo che questa mattina è stato ritrovato alle prime luci dell'alba nello specchio di mare tra Capofigari e Tavolara. A individuarlo è stato un pescatore dopo una notte di lavoro con la pesca a strascico. La salma è stata poi trasportata al porto di Golfo Aranci. I due fratelli Deiana, Lorenzo e Giuseppe, erano scomparsi oltre 13 mesi fa. Di loro non si hanno più notizie da sabato 19 aprile 2025, quando erano usciti all'alba per una battuta di pesca. Ad accorgersi per primi che qualcosa non andava sono stati gli altri pescatori del porto. Hanno visto il collega rientrare prima del previsto in un orario insolito rispetto alla normale conclusione delle attività in mare.
7: Credo che sia tra Figari e Tavolara, ma a largo, perché i pescherecci pescano 3-4 miglia a largo.
6: Alcuni frammenti di documenti sarebbero stati trovati all'interno di un giubbotto rosso, un dettaglio che potrebbe indirizzare gli accertamenti verso Lorenzo Deiana, il fratello più piccolo. Sul molo dei pescatori sono arrivati i familiari di Lorenzo e Giuseppe e l'avvocato della madre. Presenti la guardia costiera, la polizia locale e il personale dell'ASL Gallura. Con l'arrivo del magistrato sul posto si procederà al riconoscimento. La certezza sull'identità arriverà solo dopo gli accertamenti medico-legali e l'autopsia.
7: È una casualità, perché comunque un peschereccio può tragare una larghezza a fondo di 8-10 metri, una striscia infinitesimale in un mare così ampio, quindi che comunque quella povera madre abbia qualcosa su cui piangere.
0: Lavoratori della sanità in piazza Sassari, sentiamo Franco Ferrando.
8: erano rappresentati tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari nel corteo che in occasione dello sciopero generale ha attraversato il centro città con soste davanti ai luoghi di cura. Sul tavolo temi su cui ci si confronta da anni, come riconoscimenti delle progressioni economiche, della produttività del personale o dei premi di risultato. Ma non solo, il quadro emerso è quello di un sistema fermo, quasi al collasso, che non tutela il diritto dei pazienti né quello di medici e infermieri.
9: Viviamo ogni giorno il disagio di dover caricarci dei pazienti di tutto il territorio. Abbiamo i reparti pieni di barelle, lavoriamo male tutti i giorni anche per questo motivo.
8: Massiccia l'adesione allo sciopero, sostegno dalle finestre degli ospedali.
10: Noi siamo qua non solo per quello che ci spetta nel nostro stipendio, ma soprattutto per le condizioni delle medicine dove lavorano costantemente con barelle e le strutture sono decadenti. Ci sono tanti problemi che riguardano anche la sicurezza del paziente e quindi noi ci stiamo battendo per tutte queste cose. Sembra essere quasi una colpa quella di fare l'orario in più, di lavorare in più, ma è un qualcosa che noi siamo costretti a fare per cercare di supportare quello che manca.
8: In corteo anche gli OS idonei in un concorso pubblico di 2 anni fa.
11: La graduatoria Ares, che praticamente è bloccata da 2 anni perché hanno istituito cantieri occupazionali e la nostra graduatoria si è fermata.
0: Proteste a Milis per il taglio della Guardia Medica. Sentiamo Marco Lai.
12: L'assemblea nel giorno in cui la ASL annuncia il trasferimento della Guardia Medica a Tramazza.
13: Che io mi sento privo di assistenza sanitaria, sia a livello di base, sia a livello specialistico.
12: Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevede il trasferimento della medicina di base nella casa di comunità, chiamata a dare risposte non a singoli paesi ma ad aree più vaste. La diffidenza però è tanta in chi conosce bene le difficoltà create dalla carenza dei medici.
14: I pazienti privi del medico di base sono 760. Il medico Ascot svolge 2 turni alla settimana. Sono pochi perché comunque si creano ancora file interminabili e manca soprattutto un turno pomeridiano.
12: Milis ha scongiurato la possibilità che anche l'Ascot fosse dirottato a Tramazza, ma soltanto per ora. La strada infatti è tracciata. La ASL spiega che la casa di comunità costringerà sia qualche spostamento in più, ma permetterà di superare i disservizi, offrendo anche assistenze infermieristiche e cure specialistiche, prendendo in carico anche i pazienti con patologie croniche.
15: Non è soltanto la sede della Guardia Medica o la sede del medico di cure primarie dell'Ascot, ma è anche la sede dove l'equipe che vede anche infermieri, che vede anche specialisti, che vede altro personale può dare più risposte in un'unica sede.
0: Vi aspettiamo per la seconda parte del telegiornale.
16: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: Ryanair ha minacciato di volare altrove, di tagliare Cagliari se la regione non dovesse eliminare la tassa di imbarco. In mattinata Alessandra Todde ha detto non soggiacciamo ai ricatti, ma il centrodestra in una conferenza stampa rilancia, rischia davvero di perdere la compagnia irlandese e la Sardegna. Le interviste sono di Luca Neri.
17: Ryanair ha già tagliato il 7% i voli ad aprile e maggio e quindi quello che dobbiamo fare è non tergiversare più, dare una risposta chiara. Quindi noi riproporremo in variazione di bilancio l'abbattimento delle tasse aeroportuali, anche perché Ryanair aspetta da 2 anni, può piacere o non piacere, ma quello che dice fa, e il rischio è di perdere turisti per il prossimo futuro. È l'unica compagnia in grado di portare più turisti in Sardegna e tra l'altro l'abbattimento delle tasse aeroportuali lo chiedono anche tutte le altre compagnie. È un'operazione che si può fare perché nell'interesse della Sardegna, che ricaverebbe con le maggiori entrate gran parte dei soldi investiti, se non tutti.
18: Vuol dire rinunciare a oltre 1 miliardo di euro di entrate fiscali per la mancanza di oltre 2 milioni di persone che potrebbero arrivare in più. Il turismo non è solo la persona che viene e si fa la vacanza in Sardegna, il turismo è anche consumo agroalimentare, è anche edilizia.
19: Non solo una perdita in posti di lavoro e in reputazione, ma soprattutto una perdita per i nostri sardi che non avrebbero più la possibilità di essere collegati con il resto del mondo.
0: La senatrice del PD Susanna Camusso, già segretaria della CGIL italiana, a Cagliari per la campagna elettorale in vista delle amministrative, ha fatto il punto sulla crisi industriale. Sentiamola in questa intervista.
20: Nel fondo dobbiamo dire che questo governo si è qualificato per non avere nessuno strumento di politica industriale. L'abbiamo visto rispetto a aver cessato l'esperienza di Industria 4.0, di non averne trovata una successiva, l'abbiamo visto quando ha tagliato i fondi dell'automotive e delle altre strumenti di politica industriale settoriale, e il ministro si caratterizza, come dire, per cadere dalle nuvole a ogni vertenza senza avere mai un'idea. In Sardegna poi, vuol dire, la crisi industriale che abbiamo oggi la conoscono bene, perché grande parte di cui è determinata dal prezzo dell'energia e dalle difficoltà ad avere investimenti e prospettive su questo, nonostante per esempio gli appelli di Confindustria che si ripetono ormai sistematicamente in questi 4 anni. Nulla è stato fatto per ridurre la differenza di costo che hanno le imprese nel nostro paese rispetto al resto del mondo, oppure le soluzioni ci sarebbero, però non si fa da questo punto di vista nulla, così come non c'è nessuna previsione né di strumenti né di scelte di incentivazione, avendo sostanzialmente tutti i grandi settori del paese in crisi.
0: Mediolina sta dedicando servizi a tutti i 148 comuni sardi al voto il 7 e l'8 giugno. Oggi con Maurizio Landi andiamo a Ballau e a Burcei.
21: Sono tra i due paesi con la maggiore altitudine tra quelli che vanno al voto, con la distanza dal mare simile, una quarantina di chilometri, e con una rete stradale che continua a costituire un freno allo sviluppo economico e sociale. Burcei e Ballau arrivano alle urne con il pensiero rivolto a un problema comune, il fenomeno dello spopolamento che sottrae energie vitali alle due comunità.
22: Ci occuperemo delle questioni relative alla scarsa natalità e tutte le misure, ci proponiamo appunto di proporre delle misure che siano in grado di contrastare questo problema grosso. Ballau è uno dei paesi che nei prossimi decenni dovrebbe sparire dal panorama sardo, e quindi noi non siamo disposti a rinunciare al nostro paese senza combattere.
23: E la prima cosa è cercare di non perdere ulteriori servizi, come ad esempio le scuole. Ci sono di nuovo le pluriclassi, di conseguenza dovremmo cercare di attivare sempre tutto il territorio per cercare di risolvere tutti i problemi, e in modo da avere una base stabile anche senza pluriclasse.
21: A Burcei c'è chi cerca la continuità dopo la decisione di non ricandidarsi dell'uscente Simone Monni.
24: In continuità con il lavoro svolto fino adesso, noi vorremmo incrementare i servizi sociosanitari, realizzare il nuovo polo scolastico, realizzare un nuovo polo culturale con la biblioteca, approvare il PUC e realizzare il nuovo cimitero.
25: L'approvazione del PUC, l'approvazione del piano del centro storico, la realizzazione del nuovo cimitero e della nuova caserma. E vorremmo ripristinare la piazza dei Summonti, cioè riportare alla luce quel punto di ritrovo della comunità con la fontana storica.
0: Mobilitazione in Marmilla contro la speculazione energetica. Vediamo insieme il servizio di Fausto Orru.
26: È iniziata con una marcia dalla Splassa Sabarumini la mobilitazione del presidio permanente del popolo sardo contro il progetto eolico Luminu, che prevede l'installazione di 17 pale nel territorio circostante e visibili anche dall'area archeologica di Sunuragi.
27: Quello che sta avvenendo in queste ore in Sardegna e quello che potrebbe avvenire in queste ore a Barumini è un qualcosa di inconcepibile, oltre che di disastroso. Qua il governo Meloni potrebbe decidere di realizzare 17 pale alte più di 200 metri attorno alla reggia di Barumini.
1: Non siamo contro l'energia alternativa, ma contro chi viene a speculare, a guadagnare e a non lasciare niente nel territorio, facendo solamente danni come barbari che vengono a distruggere.
26: Il corteo si è fermato proprio davanti al nuraghe di Barumini, sito dichiarato patrimonio dell'UNESCO dal 1997.
27: Una persona senziente e normale non poteva anche solo pensare di realizzare dei progetti del genere attorno ai simboli della cultura e dell'identità della Sardegna.
2: Abbiamo deciso di soggiornare qui H24 davanti al nuraghe per rimarcare quella che è la necessità di non abbassare la guardia rispetto a una fase che è molto delicata per il futuro della Sardegna e per il suo patrimonio storico-archeologico.
0: Tra poco la terza parte del telegiornale.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
28: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
28: 070 22 240.
29: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
30: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
31: Radiolina, meteo.
32: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ce li risulteranno sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di sabato sempre con sole prevalente, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica poi con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime intorno ai 29-30 gradi, la ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e in vista del ponte, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
33: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
34: Benaretta.
0: Presentati a Cagliari progetti realizzati grazie alle donazioni dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, sentiamo Alberto Massu.
8: Fu una prima esperienza di democrazia fiscale dal cittadino contribuente verso le realtà che si impegnano per una socialità nuova, per venire incontro ai bisogni, per corrispondere a tutte le esigenze.
10: A distanza di anni dalla sua istituzione, l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica conferma tutta la sua attualità e importanza. Se ne è parlato a Cagliari nella sala San Benedetto XVI per presentare i progetti e le iniziative consentite dagli oltre 2 milioni di euro raccolti dalla diocesi cittadina nel 2025, anno giubilare. 2 milioni equamente divisi tra i fondi per l'esercizio del culto e la pastorale e quelli per la carità.
11: Il giubileo è arrivato al momento giusto, si è assegnato una serie di iniziative importanti, l'accoglienza delle donne, anche le donne vivono la strada, l'accoglienza al maschile perché sono insufficienti i dormitori che abbiamo, allora altri 18 posti, e poi abbiamo sviluppato il microcredito, mi fido di noi, che serve a ridare dignità.
10: A breve partirà anche un nuovo progetto, quello dell'emporio destinato ai più bisognosi. La Chiesa chiama a raccolta tutti coloro che vogliono aiutare, andando oltre la fede.
8: Il prossimo anno siamo in grado di documentare l'importanza di moltiplicazione di bene che l'8 per 1000 ha sull'intera società italiana, certamente molto al di là della comunità dei praticanti o della confessione religiosa di riferimento.
0: Andiamo in Planargia, nel paese dei Murales. Tinnura ha aperto anche il Parco dell'Arte. Sentiamo.
12: Siamo qui nel mio Parco d'Arte, un sogno che si sta concretizzando e realizzando. La voglia di vivere tranquillamente immersa nella natura e dove l'energia mi attraversa per poter poi partorire i nuovi progetti. Questo era un cumulo di sassi e tanti rovi che però avevano un grande potenziale, forse voglia anche di risvegliarsi. Ho scoperto una fonte che ho curato con tanto amore ed è meraviglia anche per chi viene a visitare questo spazio o viene a trovarmi. Vorrei che diventasse un laboratorio perenne e che desse l'opportunità a tante persone, artiste o che vorrebbero magari fare e insegnare la loro arte anche agli altri, ai bambini, agli adulti, a chi ha voglia un attimo di cimentarsi nell'arte.
0: E vi anticipo che proprio in Planargia, domenica alle 13.30 su Videolina, saremo con Sardegna Verde, Tinnura e Sagana. E ora i dialoghi nella Basilica di San Saturnino, vediamo il servizio di Massimiliano Reis.
13: È possibile trovare un equilibrio tra le scoperte archeologiche nel cuore delle città e i cantieri e la successiva fruizione delle opere pubbliche. Anche Cagliari può essere un museo a cielo aperto, come per esempio Roma, che mette orgogliosamente in mostra a cielo aperto i suoi gioielli. Tema che ha tessuto la trama della Lectio inserita nei dialoghi nella Basilica di San Saturnino, idea di Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, in cattedra l'archeologa Sabrina Cisci.
14: L'archeologia urbana nasce proprio per le città, continuità di vita, come lo è Cagliari, come Roma, come Milano. E Cagliari è proprio un esempio del fare archeologia urbana che negli anni sta cambiando. È un'archeologia che si deve continuamente conciliare col nuovo, col moderno, con le opere pubbliche e anche le opere private. Quindi lo sforzo nostro è quello di riuscire a tutelare, salvare, conservare la memoria e restituirle in qualche modo alla cittadinanza.
0: Tra poco nella pagina sportiva parleremo anche del futuro del Cagliari.
15: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
16: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
17: Copertura.
0: Il futuro del Cagliari, Tommaso Giolini ne ha parlato ieri sera in diretta su Radiolina e Videolina. Facciamo sintesi nel servizio del nostro Alberto Masu.
10: Sul sipario, sul Cagliari che sarà. Dalle nebbie dell'incertezza arrivano i primi punti fermi per il futuro. Il presidente Tommaso Giulini, archiviata una salvezza che ha regalato soprattutto sorrisi, sceglie l'ultima puntata stagionale del Cagliari in diretta per tracciare la rotta, partendo proprio dal suo ruolo. I tempi sono dettati dallo stadio, che farà scattare il cambio di maggioranza all'interno del club solo dopo il via libera delle istituzioni. Sul ponte di comando, quindi, per il 13° anno ci sarà proprio Giulini.
1: C'è la certezza che sarò io il presidente nella prossima stagione, che sarò io che aiuterò ovviamente a cercare di migliorare ulteriormente questa squadra per provare a fare ancora meglio l'anno prossimo.
10: E la prima mossa sarà la conferma di Fabio Pisacani in panchina.
1: Il contratto credo sia l'ultimo dei problemi, sicuramente gli verrà allungato, gli faremo probabilmente un biennale, magari anche un biennale con un'opzione su una terza stagione.
10: Da valutare invece il futuro del DS Guido Angelozzi, con le parti che si incontreranno in serata per decidere se continuare o meno il percorso e tracciare le linee guida del mercato. L'obiettivo è migliorarsi e per farlo sarà necessario
1: cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene, perché andare a smantellare, a cederne 3 o 4 significherebbe ripartire in una situazione dove sarà più complicato migliorarci. Poi se arriverà qualche offerta molto importante per qualcuno di questi ragazzi, il giocatore vuole andare via, chiaramente lo sostituiremo.
0: Sardegna 1 è la TV identitaria del nostro gruppo editoriale. La trovate al canale 99 del digitale terrestre, informazioni rigorosamente in lingua sarda, comprese le interviste del weekend. Il collega Gianni Zanatta ci anticipa gli ospiti e i temi trattati.
2: 39 anni, suonati, nel vero senso della parola, il Festival Calagonone Jazz nel pieno della maturità. Giuseppe Giordano presenta il programma della rassegna 2026. Parteciperà anche un gruppo folk dell'Iran quest'anno alla nuova edizione di Ballus a Uta. Dal palco del festival partirà un messaggio di pace, come sottolinea il presidente della Proloco, Romano Massa. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
0: La regia e la redazione vi ringraziano per aver seguito il telegiornale di Videolina e vi augurano un pomeriggio sereno. Arrivederci.

0: Sono le 16:03.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
3: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
3: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
4: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.

0: adesso.
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Un saluto a tutti su Benegattausu e benitorraus su tra i giornali de Sardegna 1. Come ti sempre bievo, si intendeus che le punti snovas de oi e cominciaus con su sommario. Traballos in sa statali 195, s'arruga sciusciare de su cicloni Harry, raserrae de sotto de su mese che entrano e su noi de su mese argiolas. I sindicos vunti inquieto su meda. A recuperare un corpo in sommari de tavolara, ieri voriessi uno dei frarisi de Iana, isparesso su un anno e mezzo, e oi vianta bessioso andai a piscare, non vunti mai torraus. Sanidadi, sa protesta manna de straballarorisi de s'azienda AOU de Tattari in prazza d'ogni categoria. Su sistema estivrimmo, non si vuole rispettare su derettu e sa saluri pubblica. S'appello ai sardus de s'arcibispo de Casteddu, Monsignore Giuseppe Batturi. Est una forma de democrazia fiscali, donai sotto bombilli a essa Grecia. Forza Valloni de Serie A, Tommaso Giulini arrivare presidente de su Casteddu per un altro anno, Pisacane confirmavo sa stagione in Oa, su obiettivo e strivai sempre in Mellus. Dunque se a sotto de su mese entrano, ando a cominciare, straballo su arrangiare Sarruga statali 195, Sarruga a resi oberta in una corsia scetti, finza se su 30, de su mese argiolas, de su chilometro 7200, su chilometro 8 e 900. Su sindico de Capoterra, Beniamino Garau, est inquieto mera, straballo su, si de pianta vai in un altro momento, noi moica, e inghizzendi sa stagione istadiali. Ma 10 a ridezidio Sanas, Sarruga, ricordausi che stetti a sciusciare di su cicloni Harry, su mese Friargiu de Occanno, tocca a interveni dunque sa Poddavonni in sicurezza. Sindico però vunti inquietos, mera, butte chierisi, avunti a Riolausu, turista si canta a sciovera.

0: Ai, de sicuro altro logo su come tinnare custa butta e chera e straballos anta portai disagios mannos. Sesa leghendi, un sa regioni, narra su sindico de Pula, Walter Cabasino. Straballos si depiti vai, ma su periodo non de no esti il gusto giusto. L'automobilista santa depi passai, vos arruga con sortili, caperou, come ti ricordante ancora il sindico, esti totu arrogare brene stampus, sanas, de per intervenirlo ego, esti sappello des amministratori locali. Sa cronaca su corpo de un omini, è stato recuperato, il gusto mangiano, insomma, intra tavolara e capo figari, a Dagatà è stato un viscarori che vi ha messo in mare, a Riseranotti, a ridonesso allarmi, e su corpo è stato recuperato e portato in su corpo de figari. I sfrarisi, Lorenzo e Giuseppe Deiana, viante spareso su San Vassau, insomma, esaprile, viante abbessioso con una barca che c'era mandata a Piscai. In questo mangiano chizzi si è scoperta in sommari un corpo accanto a mare, punti stessi a recuperare, soffinse su un gippone dei colori a rubio, a rogo su del documento, su in una zona che si accattera ai 6-7 km su questa costera, come tinnara su Viscaroni. A Ghiaes operazioni si punti stessi a guardia costiera, a polizia locali, e ribau finse su personali de sa asla galuresa. Forse sì, su corpo ha recuperato essere su vrari per lo spitticcu, Lorenzo, luego su in su corpo potrebbe ribauso i familiari sì, de Iana e Sabogau de sa mamma. C'era vorrei essere sa certezza de si identità, appusti dei esamini sì, legali sì, e appusti le sottopsia. Manifestazione in manna o in tatteri su sciopero dei straballarorisi dell'azienda ospedaliera universitaria. Antipartecipato tutti categorie, dottorisi, specialistas, infermerisi, assistentisi. È un corteo che stiva passando in Sarrugas, del suo centro dei tatteri, finse ananti e donna in struttura ospedaliera. Questa protesta per toccare i stipendi, insomma, brusche tutto. Il problema è capiato il suo fatto che a mancare su personali. Sul sistema estivremo, nanti straballarorisi, non stiamo rispettando di sicuro sul diretto ai salari pubblica. Non stiamo rispettando in manco sul traballo dei dottorisi e infermerisi. Donna di Estona Battalla, 10 nanti straballarorisi, ci motivo aziente, si sterra in auso, in lettigas, in donna reparto, e si struttura se punti scarra becce, se non ci punti letto, può recuperare ismalari, nanta dottorisi e infermeri. E i dirigenti si lamentano che traballauso, che fa uso ora in proso del traballo, nanta si infermeri, ma che traballauso ora in proso dove uso con necessità di scelti, o donare un servizio ai pazienti. Sul voto amministrativo dei Susetti e del sotto dei sommersi che entrano, Zara Votta e Finza in Ballamo, in Bruce e Voligi Sindicus e Consiglio su Comunale Sinoso. Due abite se che a risolvere, roschettotto, problema se capiauso e sul fenomeno del sispopolamento, ma che attenti Finza a problema di viabilità, di una rezza di arruga se che frenendo il sviluppo economico e sociale. In Ballamo è scandidato su Sindico Vuntiduso, Emanuele Allocci e Severino Cubeddu. Emanuele Allocci, Naragappo primo, sarà deputato. Cercate gattai soluzioni si può combattere il spopolamento ballau in antes previsioni ha entro 20-30 anni e stia a rischio dei sparesi dunque se del peso fai derotto può cambiare questo andamento può combattere su fenomeno narassatru candidau de ballau Severino Cubeddu tocca a intervenire può aggiurare le famiglie o sostenne quindi oltre fai villuso e in proso narra Cubeddu si deve intervenire in su settori della pubblica istruzione o te del peso defendi isi scuola che ci vuole in sabita. In Brucei non esiste candidato invece sa su sindaco de Moi Simone Monni, ma sa candidare a Tilde Scalas Oliri Traballai in continuità con sa amministrazione e Bessendi. Il suo programma è di affortiare il servizio sociosanitario, il servizio su scuola, su cultura, di approvare su PUC e di vai su Campo Santono 10, Tilde Scalas. Satru candidato sindaco Marcello Malloro, il suo programma, nella lista c'è questa approvazione del su PUC, del suo nano, del suo centro storico, su Campo Santono, sa caserma e sa riqualificazione di piazza del Summonto, sul luogo che in suo tempo passato vi era Satobio di tutta la comunità. Come fu causa della mobilitazione in manna in Marmilla contro il suo progetto Lumino, proprio un impianto che produce energia de su vento, proprio accanto a su Nuraci de Barumini. Su presidio de su popolo sardo, ora prontano un montone iniziativa, povri mai questo progetto, come incendi da una marcia che sti partia della Splas, sesta ribara, finza in Barumini, su governo Meloni, come tinnara Davide Fadda, de su presidio, Oliri autorizzai su progetto 17 torresi arti saporose da 200 metri su un palas a mannas e stanno danno che manco si vuole carcurare in nara fadda non sei su contro questa energia verde e contro questa transitura energetica come in nara su sindico de Las Plazas Andrea Lampis ma non si vuole bene in noi commenti barbaroso e sciusciai tutto su paesaggio e tutto su territorio nostro. Nemmo se vuoi pensare a immaginare una cosa di Aici, devo un impianto su dei costruì panante un luogo che adesso 1997 è sti patrimonio de su Nescuro. E su presidio ari desidio de protestare ogni dia e canta su Nuraci e osavarrai in noi finse su insunotti, non si deve arrendi, deve amparare la Sardegna e su territorio nostro, come in nara finse su Francesco Marras. Sotto Bombilli Vossa Grecia, l'arcibispo di Casteddu, Monsignor Giuseppe Batturi, spiega che è una forma artia di democrazia fiscale. Ogni cittadino vuole donare una parte dei tassi ai associati, che appunto impegnano in sui settori sociali. Nara Batturi, questo argomento si desta legato in Casteddu, in sa presentare dei progetti su questa diocesi cittadina che riporta in antisi con suddinai ha regolto, sanno passato, plus di 12 milioni di euro. Vira sanno giubilari, dunque uno sciacco umano cittadino, anzi desidio di donare sotto bombilli a essa Grecia. 12 milioni di euro che appunti status in preauso, posso parti pastorali e bruschettotto posso parti dessa carità, posso parti sociali. Su di noi sta ribao in un momento di abbisogno giubbero, come tinnara Marco Lai, sul direttore dessa Caritas de Casteddu. Io ho fatto intervento su poi Sfeminas, cinque punti in mera, viventi in Sarruga, posso microcredito e posso dromi droci, ci voti 18 posti in pruso. In Cira sa chi bene ti era nasci finza su progetto Emporio, un mercato, pochi niesti e brus povero. Come andato in tinnura sa bidda des murales in noi stetti oberto su parco de sarti e stanno un logo de una maia manna come tinnara Pina Monne artista muralista vammara in tutto il mondo mi sono stata traballa in noi naraisse una prenda ambientale di arere su agattai se energia giusta può fare progetto su un oso ci vianta scetti verda sa ruas e invece sa in noi e stanno un logo bellum meda, che va rispaintai rotto su un'area ancora pina molle, poi comprendo che a tenere uno potenziale manno, ha poi scoperto finse una mezza nara sartista e subiso da pina molle, in modo che possa essere un laboratorio porotto su un luogo che possa donare traballo a ricciocas e picciocus, artistas, artesanos, poi imparare donna di po' de arti a mannus e pippiosoru. Sa presentare a di un docufilm, un premio, 30 anni su di attività, di concerto su e spettacolo su in tutta Europa, Giobbia, adesso gira chi entra. Su 4, adesso mese Lampara, sa in Roma, in sala del gruppo, su parlamentari, stessa Camera dei Deputati, adesso una di speciali, poesie istantale, sa band Ghiara de Gigi Sanna. Su titolo del docufilm, esti istantale, 30 anni di musica sotto le stelle, anatri sa proiezioni, istantale, se antessi premiato con questa medaglia della Camera dei Deputati. Intendeoso Gigi Sanna.
1: Salve a tutti, sono Gigi Sanna del Ristentalese. Su battro de lampada, che in grande onore, siamo in Roma, in questa Camera del Deputato, per picare un premio che in Ordana, in IVE, tramite il Ministero della Cultura, per il 30 anni di attività del suo gruppo. In questo 30 anni siamo fatto per un docufilm che presentavamo in prima assoluta nazionale, Sadie in IVE in Roma. Ebbene, che in orgoglio e che in fierezza affrontiamo questo viaggio, ischine che comunque salim basarda tramite la musica a varcao mille confini. Presentiamo scusso e presentiamo speri su videoclip che abbiamo fatto contro il femminicidio, che sta andando benissimo. Quindi, grazie a su Ministero della Cultura che ha creduto in noi, e grazie a Onorevole Mollicone, e massimamente grazie a tutti i sardos e emigrati sul mondo che hanno permesso che questo premio e questa idea si possa realizzare. Battono le lampade.
0: Grazie a vostri grazie, in Sardegna 1 e sa regionale sa de su TG nostri, sa argomenti smuti su jazz, sa musica, e sballo su folklore, Giuseppe Giorgiano de Sassozio, l'intermezzo rappresenta il suo programma de su festival, Cala Corone Jazz, Occano e stessa edizione numero 39. Su presidente Sabro Locco de Uda Romano Massa, rappresenta invece sa edizione 2026 de ballo su festival internazionale su folklore, Occano, c'è sti fin sa un gruppo de Siran. Grazie, posti grazie, dunque sabato e domenico in sa regionale sa de Sardegna 1 a Pursi si de Donia edizioni de su TG nostro. Ma il suo sforzo, pallone di Serie A su Castello 26-27 Aresi Ghiau, Torra de Tommaso Giulini, Issu Aravarrai presidente di questa società, in sa banchina Aravarrai Fabio Pisaccane, da Nau proprio Giulini in sa trasmissione. Il Cagliari in diretta, in radiolina e in videolina, si strategia verso Benidori, dunque sa Varteri de una variga certezza, sa su presidenti e sa allenatori. Sa società da cambiai, forse sì, candu sarà poi Craresa a pizzo su de si stadio nou. Su progetto si squadra in sa stagione di Beneri si allenare de Pisaccane si la società di esti pronta di far firmare un contratto de 2 o 3 anni su so, obiettivo Anna Cora Giulini estrevai sempre in meglio su so, e per questa regione sa società di Raffaele De Rotto Cicai de vai atturai in Castedu gioca Rosi Rosforti si gioca Rosi Occano antibattu ben in meta. Se acabavo di queste edizioni, si do grazie per la vostra attenzione, si intende uso, si bie uso e si edizioni di bene. Un saluto a tutti.
2: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
3: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
14: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
15: Un dedicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stella, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:38.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
8: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
13: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
14: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento. Dal 29 maggio al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ce li risulteranno sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di sabato sempre con sole prevalente, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica poi con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime intorno ai 29-30 gradi, la ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e in vista del ponte, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
14: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
5: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
6: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
6: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
5: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 €. Scopri di più su conad.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Ritrovato questa mattina nelle acque tra Capo Figari e Tavolara il corpo di un uomo. Si fa strada l'ipotesi che appartenga a uno dei due fratelli di Iena scomparsi oltre 13 mesi fa durante una battuta di pesca. Una 65enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bruzzo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Castiglione a Cagliari. La donna ha riportato un forte trauma cranico e una frattura al polso. L'incubo di un'estate con la 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere del dopo ciclone Harry. Si procederà tra il 7 e l'8 chilometro in una sola corsia sino al 30 luglio. Sindaci del territorio sul piede di guerra. Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della AOU di Sassari, tutte le categorie rappresentate dagli OSS e i medici. Il settore è un sistema fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica né quello di medici e infermieri. Nuova protesta contro un insediamento eolico che prevede l'installazione di 17 pale

0: il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con la cordata americana. Confermato il tecnico Pisacane, stasera confronto tra il patron rossoblù e il DS Angelozzi che potrebbe lasciare. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
1: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
2: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Si dura. Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
8: Buon venerdì cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18 con tante notizie, tante storie da raccontarvi, la nostra migliore musica. Partiamo subito da Lady Gaga.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora ben ritrovati, una buona venerdì sera. E adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi con te parliamo di Cagliari, ci sono delle novità.
1: Esatto, perché non ha fatto in tempo a finire, appena finire la stagione di quest'anno, che già si intravede la prossima, sì. La Serie A che inizierà il weekend del 22 e 23 agosto. Abbiamo bene o male le tappe di quella che sarà l'estate rosso-blu, perché i giocatori si ritroveranno inizialmente ad Assemini a metà luglio, per poi spostarsi per il ritiro da mercoledì 22 a Ponte di Legno Tonale in Alta Val Camonica. Sì. Qui verranno giocate le prime due amichevoli della squadra di Pisacane. Adesso non voglio, però penso che sarà ancora lui l'allenatore, insomma, che bisogna sempre stare attenti. Il Cagliari affronterà rispettivamente la Sampdoria il 23 luglio e il Modena martedì 28, entrambe formazioni attese dal prossimo campionato di Serie B, quindi insomma si parte con degli avversari, diciamo, di minor livello per mettere minuti nelle gambe. Per i tifosi rossoblu che parteciperanno al ritiro, possiamo già dire che le partite si disputeranno alle 17 al campo sportivo comunale di Temù, quindi chi volendo potranno andare a vederla.
0: Sarà fresco da quelle parti almeno.
1: Esatto, sì, sarà fresco e poi la montagna d'estate insomma regala paesaggi meravigliosi.
0: Sì.
1: È già ufficiale anche una terza amichevole del Cagliari, che sarà però questa volta in trasferta ad Oltana, perché sarà in casa dei tedeschi dell'Union Berlino domenica 2 agosto. Mentre l'esordio ufficiale del Cagliari, quello per partite appunto ufficiali, sarà in Coppa Italia nei 32esimi di finale in casa nel weekend di Ferragosto. Non sappiamo ancora l'avversario, perché sarà reso noto con la pubblicazione del tabellone. Quindi tifosi rosso-blu, esatto, seguiteci su unionesarda.it e su Radiolina, che è sempre al fianco del Cagliari Calcio, per avere tutte le informazioni su quella che sarà la nuova stagione dei rosso-blu.
0: Assolutamente. Allora, grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro un buon weekend.
1: Grazie mille, e anche a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: Bigio e Upton Girl dall'83 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati, 17 e 18 minuti, state con noi perché tra poco aggiorniamo insieme le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda, il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDSI. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Serena Brancale, Levante e Deli al mio paese su Radio Lina, il nostro venerdì sera alle 17:24 minuti. E adesso le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Veronica Fadda. Ciao Veronica, ben ritrovata.
1: Ciao Cristian e ovviamente buonasera anche a tutti i radioascoltatori. Allora, diamo subito un'occhiata alla nostra pagina unionesarda.it, che apre con la polemica. Parliamo insomma di tasse aeroportuali, perché c'è uno scontro acceso in Sardegna sulla tassa e sui rapporti in realtà anche con Ryanair. La presidente della regione Alessandra Todde ha ribadito che appunto la regione non si fa ricattare dai vettori e che non sono comunque arrivate garanzie concrete dalla compagnia in cambio di un eventuale taglio di queste famose tasse aeroportuali. Intanto le opposizioni di centrodestra hanno annunciato due emendamenti in consiglio regionale per ridurre o eliminare questa addizionale, no, comunale sui passeggeri, uno sperimentale nei mesi invernali, mesi di spalla, no, come li chiamiamo, e uno strutturale per tutto l'anno. Secondo Fratelli d'Italia e Forza Italia il taglio della tassa potrebbe, ecco, lo raccontiamo spesso in questi giorni, aumentare il turismo e un po' un gettito economico per tutta l'isola, mentre la controparte e altri esponenti dell'opposizione chiedono di favorire maggiore attività per altre attività per le compagnie aeree. E poi sempre in pagina parliamo di un incidente, uno schianto sulla 131 DCN, ci troviamo al bivio di Lula, grave un 26enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e ANAS. Poi in chiusura, Cristian, ti do due dati su una notizia che andremo poi a pubblicare in serata. Parliamo degli incendi, perché ora insomma in questo momento il bilancio per insomma gli interventi del comando di Cagliari, quindi parliamo del cagliaritano, dei vigili del fuoco, conta ben 35 incendi e 35 ovviamente interventi. Dei dati in forte rialzo rispetto ai giorni scorsi, solo ieri 25, una settimana fa ne contavamo 10, quindi è un tema caldo in tutti i sensi. Christian e insomma i nostri lettori avranno modo di leggere l'articolo in pagina più tardi, ovviamente vi aspettiamo
0: su unionesarda.it, scaricando l'app su Digital. Grazie mille allora a Veronica.
1: Grazie a voi.
0: Auguro a te un buon lavoro, ci sentiamo presto.
1: Anche a voi, buona serata.

0: Il filo rosso Alfa su Radio Lina, il nostro venerdì sera. State con noi perché tra poco parliamo di musica con un ospite.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Casa CUS speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal CUS Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa CUS speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.
6: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 1° luglio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90 euro al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. Attivazione e primo mese gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce, comunicare è semplice.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
10: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il nuovo singolo di Lorenzo qua su Radiolina si intitola One of Your Own, su la prima radio in Sardegna. E a proposito, noi Lorenzo ce l'abbiamo online, in linea. Ciao Lorenzo, ben ritrovato, come va?
1: Ciao, tutto bene, grazie mille per avermi.
0: Grazie a te come sempre per essere qua con noi. Questo nuovo singolo, beh, fotografa un pochino la realtà complessa che stiamo vivendo un pochino tutti, no? Ovvero quella lì di stare sempre collegati con il telefono. Dico bene, caro Lorenzo?
1: Sì, è vero, sì, purtroppo anche è così, sempre.
0: Ecco, c'è stato un momento preciso, un episodio quotidiano che ti ha spinto a trasformare, non so, la vita quotidiana in musica?
1: Sì, io in realtà penso che alla fine la musica sia una dimensione a sé e ogni volta però va anche concepito che è molto importante godersi momenti semplici del quotidiano e lì allora che magicamente arriva magari una forma di ispirazione che può portare a qualcosa di più. Questo è come la vedo.
0: Ecco, nel testo punta il dito contro chi preferisce magari lo schermo al contatto umano. E come si combatte appunto attraverso la musica l'indifferenza di questa società che sembra guardare solo verso il basso?
1: Io penso che viviamo in un momento molto particolare, soprattutto quando si tratta appunto di contatto umano, che sta mancando sempre di più. Ma sono anche convinto che siamo, per esempio, in un momento di, tra virgolette, innovazione, progresso, forse anche estremo, verso l'intelligenza artificiale, che sì, si riflette nella creatività, nell'arte, in tutto. E io penso che però a differenza di come uno potrebbe pensare istintivamente, invece di essere inclini a continuare verso questo tipo di progresso, penso che umanamente stiamo sentendo la mancanza di una connessione reale, e penso che molto presto si svilupperanno sistemi che noi neanche ancora ci immaginiamo, ma io già sento un senso di rifiuto, un senso di voler tornare più vicini tra di noi. E questo secondo me,
0: ecco,
1: tornerà.
0: Quello che non ci può dare l'intelligenza artificiale sono le esperienze, no? Sì, la creazione di musica, siamo in base, anche qua in radio ogni tanto ci arriva qualche pezzo di dubbia provenienza, mettiamo così, però poi li sgami subito, no? Al volo. Tu invece, ti è capitato di farti dare una mano dall'intelligenza artificiale per qualsiasi cosa, per comporre qualche suono, qualcosa di particolare, una parte del testo, non lo so, tu dici che la rifiuti in qualche modo, però potrebbe velocizzare un pochino il processo produttivo?
1: Io penso che se tu sei uno scrittore di qualsiasi genere, lavori nel campo creativo e utilizzi l'intelligenza artificiale, dovresti fare qualcos'altro. Questo è come la penso io, perché vuol dire che se non senti un'esigenza tua di esprimere te stesso, e quindi non hai la tua arte, non è espressione di chi sei, e la delichi in qualsiasi forma a una macchina, vuol dire che effettivamente stai ricercando popolarità e non nient'altro. Quindi sì, in assoluto lo rifiuto.
0: Ok, quindi il cosiddetto click, la cosiddetta visualizzazione. Senti, questo nuovo singolo ovviamente non è un capitolo isolato, perché fa parte del tuo ultimo album?
1: Questo farà parte del prossimo album che rilascerò, il mio primo, che uscirà verso ottobre. E sto rilasciando in singolo appunto una serie di primi episodi di quello che sarà un capitolo intero che si diffonderà poi tutto insieme.
0: Per il momento non abbiamo il titolo del tuo primo album?
1: No, ancora no, ancora? E sarà svelato prossimamente.
0: Ok, ce lo farai sapere in anteprima. Allora, grazie mille caro Lorenzo. Ovviamente la tua canzone è già in rotazione qua sulla prima radio in Sardegna, l'abbiamo ascoltata poco fa. In bocca al lupo per tutti, ci sentiamo presto.
1: Viva il lupo, grazie.

0: The Blessed Madonna Mercy su Radio Lina nel nostro venerdì sera, e tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital. State con Radio Lina.
1: Radio Smeralda.
2: Antine, Componidori, Valente, Larentu.
3: Per la prima volta, tutte le statue dei giganti di Monte Prama saranno esposte insieme nel Museo di Cabras, un evento storico. Un'occasione unica per ammirare il complesso statuario al completo. Scopri di più sul sito monteprama.it.
2: Segundu, Lussurgiu, Tineddu.
3: Tutti i giganti di Monte Prama finalmente insieme.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Radiolina Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ce li risulteranno sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di sabato sempre con sole prevalente, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica poi con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime intorno ai 29-30 gradi, la ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e in vista del ponte, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Linea, il nostro venerdì sera 17:51. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione in edicole, scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Allora, ci stiamo occupando del problema, del grande problema di traffico che c'è nella Sardegna meridionale, legata fondamentalmente ai lavori in corso, in particolare sulla statale 195 e poi la litoranea, la 195 che collega Cagliari con San Rocco Pula, e anche la litoranea che collega Quartu con Villa Simius, la famosa Leonardo da Vinci, perché ci sono molti lavori in corso, soprattutto in questa fase in cui sta esplodendo l'estate e le strade vengono prese d'assalto. Ci sono già problemi, si cerca di capire quali sono i tempi di questi lavori che sono un po' sparsi e che stanno creando grandi problemi di traffico. E c'è poi la questione tasse aeroportuali, le addizionali, su cui c'è molta polemica in questo momento, perché Ryanair vorrebbe che venissero tagliate queste tasse che incidono sui costi di gestione da parte del vettore. La regione, che non ha trovato una linea in sintonia con quanto chiesto dalla compagnia, quindi c'è grande allarme per paura che appunto che il più importante vettore low cost, nonché la più importante compagnia in Europa, possa lasciare l'isola, che si troverebbe in gravissima difficoltà. Poi parliamo di sanità, abbiamo un problema di lista d'attesa, poi stiamo sapendo un caso particolare per una morte sospetta che è avvenuta nel carcere di Utah. È stata disposta autopsia, un 47enne trovato senza vita, sta indagando la procura per capire cosa sia successo in cella. Poi sono tante altre notizie, guardiamo anche agli spettacoli, ci sono varie iniziative sparse un po' in tutta la Sardegna di proprio come antipasto dell'estate. Vi invito appunto a leggere domani le notizie sul giornale. E poi abbiamo anche il Cagliari, dopo che ha parlato Giulin, si cerca di capire quali sono i pezzi che resteranno, i pezzi pregiati che resteranno in rosso blu, e anche chi invece lascerà Cagliari per operazioni di mercato importanti. E insomma, tutto questo sull'Unione Sarda in edicola e sulla Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno in diretta domani a partire dalle 17, come di consueto vi lascio con il programma che ovviamente segue, che ritorna ovviamente alle 18 tra pochissimo, Casacus Cagliari, speciale Ateneica con Andrea Matta. Da Cristian è tutto, un'ottima serata e ovviamente a domani, ciao!

0: Sono le 17 e 56 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
3: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
4: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
3: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
4: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
3: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radiolina. Ritrovato questa mattina nelle acque tra Capofigari e Tavolara il corpo di un uomo. Si fa strada l'ipotesi che appartenga a uno dei fratelli di Iana, scomparsi oltre 13 mesi fa durante una battuta di pesca. morte sospetta di un detenuto nel carcere di Utah. Mirko Fiori, 47 anni, di Bosa, è stato trovato senza vita nella sua cella, ma ci sarebbero dubbi sul decesso, tanto che la procura di Cagliari ha disposto l'autopsia. Incidente nel primo pomeriggio lungo la strada statale 131 di CN al chilometro 70, poco prima del bivio per Lula in direzione Nuoro. Per cause ancora in fase di accertamento, una BMW è uscita di strada finendo la sua corsa sopra le aiuole del distributore di benzina. A bordo c'era un 26enne di Cardedu, trasferito a San Francesco con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Una 65enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Brozzo dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Castiglione a Cagliari. La donna ha riportato un forte trauma cranico e una frattura al polso. L'incubo di un'estate con la 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere del dopociclone Harry. Si procederà in una sola corsia sino al 30 luglio. Sindaci del territorio sul piede di guerra. Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della AOU di Sassari. Tutte le categorie rappresentate, dagli ossi ai medici. Il settore è un sistema fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica né quello di medici e infermieri. Nuova protesta contro un insediamento eolico, marcia dalla Splastas sino a Barumini e mobilitazione fino a sabato. Il popolo sardo protesta contro il progetto Luminu, che prevede l'installazione di 17 pale davanti all'area archeologica di Sunuragi. Presentati a Cagliari i progetti ricavati dall'8x1000 destinati alla diocesi cittadina. Nel 2025, anno del giubileo, sono stati ricevuti oltre 2 milioni equamente divisi tra il culto e la pastorale e la carità. L'arcivescovo Baturi, donare alla Chiesa una forma di democrazia fiscale. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della prossima stagione. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori e Prashant Gupta. Pronto un biennale per Pisacane. Questa sera il padrone rossoblu e di Angelozzi si ritroveranno a Monza e decideranno se andare avanti insieme o separarsi. Con lo sport, con il calcio, si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
13: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
14: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
15: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Granfondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
17: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
18: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it. Radiolina
19: Weekend. In collaborazione con ICNUSA.
20: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
21: Eccoci qui, bentornati, venerdì 29 maggio, Casa CUS Cagliari speciale Ateneca. Un saluto da parte di Andrea Matta, che chi è cos'è Casa CUS, il programma che per 25 minuti circa vi racconta tutto quello che accade nel mondo di Ateneca. Siamo qua al CUS Cagliari, al centro di quelle che sono le attività che andranno avanti fino al prossimo 9 giugno. Vi raccontiamo un po' quello che insomma in questo momento è il programma della giornata, che è iniziata alle 14 con le gare di calcio a 5, volley e tennis. Poi alle 17 la disfida di Ateneo sull'Icnusa Stage. Alle 19 arriva Varco, che sta per arrivare da noi in diretta per insomma raccontare un po' quello che è il suo progetto musicale, e poi alle 20 Radio Fortuna, alle 21.30 Mind Enterprises, e poi alle 22 alle 23 Feno Altea in questa serata musicale, la seconda giornata di Ateneca. Ricordiamo appunto che Radiolina è media partner di Atene, che vi sta raccontando in questo spazio giornaliero di

0: 216, insomma, poi noi racconteremo quella che diciamo è il tuo progetto musicale. Iniziamo a farlo già adesso. Tu in realtà hai un nome e un cognome tuo.
1: Sì, io mi chiamo Gabriel Grazzini, cognome toscano, però vivo la Sardegna come mia, al 100%. Sono qui oggi, facciamo un bel po' di musica. Cosa vuoi sapere? Dimmi cosa vuoi sapere.
0: No, una domanda per volta. Intanto, perché Varco? Cioè, perché chiamarsi Varco?
1: Allora, Varco viene da un luogo. In realtà Varco è un luogo e in pratica c'è un ufficio che mio zio teneva in un posto in centro Cagliari. Sostanzialmente questo ufficio, quando ci passi attraverso, è come se tu entri all'interno di un varco dove io facevo la mia musica. Quindi sostanzialmente ho detto, ma perché non chiamarsi come quel magico varco che ti porta all'interno di un mondo nuovo? E quindi ho deciso che Varco era il mio nome.
0: Quando hai iniziato a pensare che la musica potesse, insomma, rientrare un po' nei tuoi progetti di vita?
1: Inizio. Quando mi alzavo la mattina, te lo giuro, mi alzavo la mattina e dicevo, cavolo, io devo fare musica. Ma perché proprio me lo sentivo, cioè... io ho fatto il programmatore, sviluppo software, per almeno 3 anni. Per carità, bellissimo, però avevo bisogno di qualcosa di più, qualcosa che sentire mio, qualcosa, un progetto che mi spingesse veramente. La musica per me è sempre stata espressione personale. Espressione personale è un divertimento. Noi quando siamo sul palco, io salto, cioè io sono in gioia, capito? Sono proprio in gioia quando sono sul palco.
0: Alle mie spalle, nonché insomma davanti a te, c'è anche tutto il resto della truppa. Potete venire qua, insomma, entrate pure in inquadratura, così vi presentiamo. Così non state lì in panchina, che sembra brutto. Allora, nome?
2: Andrea.
3: Samuele.
0: Ok, avvicinati verso questa parte. Quindi insomma, questa unione quando è nata? Come è nato il progetto?
1: Allora, devo specificare una cosa, ne manca uno perché non aveva voglia di cambiarsi. Però
0: ce ne faremo anche un po' una ragione, nel senso buono del tempo.
1: Allora, la band è nata col tempo. A un certo punto c'era la necessità di andare live, perché il progetto che volevo portare era un progetto che volevo condividere, che non volevo che fosse solo mio. Quindi abbiamo iniziato. Il primo che è entrato è Samuele, il bassista, questo ragazzo qua, non questo, anche se hanno lo stesso nome. Samuele sostanzialmente segue il progetto dall'inizio, è parte integrante, mi aiuta col fonico, mi aiuta con a livello del suono moltissimo. Ed è anche, chiaramente sono tutti centrali a livello di mood, cioè quando saremo sul palco poi ci vedrai, se vuoi vedere, cioè credo andrei a vederci.
0: Ti presenterò anche, nel senso, quindi la parte iniziale la faccio io, sì, questo adesso ti svelo questo arcano, quindi finiamo qua, iniziamo lì all'Iclusa Stage. Quindi...
1: grazie, come si dice Cagliari Balordo. E poi sostanzialmente abbiamo Samuele, che poi è entrato dopo, è il tastierista, lui è amico mio da sempre, abbiamo fatto scoutismo insieme. E poi abbiamo Andrea, che non abbiamo fatto scoutismo insieme. Questo ragazzo l'ho conosciuto dopo, non so se... ricordi l'incendio RCM? Quando era successo, in pratica è successo che uno studio di registrazione è andato in fiamme, io ero dentro, eravamo in 5 e sostanzialmente dopo che è andato in fiamme hanno perso quasi 100.000 euro di strumentazione. E noi abbiamo cercato in tutti i modi di aiutarli, ho fatto tanti live in strada in genere per raccogliere fondi, abbiamo inviato questi fondi alla RCM. E niente, in queste jam, in questi momenti di musica ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e ora saltiamo insieme sul palco, siamo il duo di palco.
0: In realtà, insomma, appunto, noi siamo in un contesto di squadra, davanti a noi sono i ragazzi che hanno giocato, stanno per giocare i tornei sportivi qui di Atenica, voi siete una band, quindi sapete un po' come funziona la squadra, no? Il concetto di squadra. Come vi trovate insieme, voi quattro, più quello che non aveva voglia di cambiarsi?
2: In realtà, da Dio, veramente bene. Cioè, c'è proprio una connessione musicale gigantesca. Cioè, ci divertiamo proprio sul palco, ci capiamo, anche solo senza guardarci, semplicemente col suono, eccetera, perfettamente.
0: Confermate l'ipotesi, cioè, le tesi dei due?
4: Sì, potremmo giocare a golf, che comunque ci divertiremo.
0: Vorreste giocare a golf?
4: Lo fa.
0: Cioè, voi volete giocare a golf? Fammi capire.
4: Per prendere uno sport che proprio non mi piace.
0: Cioè, che non facciamo, tipo, potrebbe essere anche pallamano, volley.
4: La pallamano è bella, no, il golf lo lascio a...
0: La pallamano è bella e meravigliosa. Apriamo un dibattito su questo. Tu invece, insomma, ti ritrovi non sul golf, sulla pallamano, cioè su quello che appunto avete detto i tuoi...
5: No, la verità è che mi stanno tutti un po' antipatici, certo. No, non è vero, gli voglio un mondo di bene a tutti, anche al di fuori del suonare è sempre un piacere passare il tempo con loro, quindi una volta che c'è quello si suona bene, si vive bene la musica.

0: In quanto tempo, insomma, avete già avuto modo anche di scrivere qualche pezzo, di fare qualche composizione particolare, insomma, i vostri pezzi, in quanto li scrivete? Come è il lavoro di squadra, anche se abbiamo visto, insomma, che siete belli uniti e quindi questa è una cosa molto positiva?
1: Allora, a livello musicale, principalmente parte da me, perché il progetto è iniziato come solista. Loro mi aiutano molto spesso nelle produzioni, mi aiutano nel suono, nella scelta dell'orientamento della canzone. Principalmente a livello di testo sono io, quindi i testi sono miei. Io seguo quello che è la narrativa di Varco, quindi perché Varco esprime me stesso. Quindi sostanzialmente a livello di testo sono io. Però a livello di musica siamo molto aperti. Cioè, se i ragazzi mi dicono no, facciamo un po' questa cosa, oppure mi piace questo, oppure ci coordiniamo tutti quanti insieme. Tra l'altro stiamo in preparazione di un progetto molto serio, che non faremo spoiler. Questo progetto spero veramente ci spingerà, oltre che a livello insieme, a livello perché comunque crediamo nelle sonorità che stiamo portando. Ecco.
0: Qual è il vostro genere di riferimento? Qual è? Perché non ce lo siamo detti. Abbiamo parlato, diciamo, di musica in generale. C'è un genere di riferimento oppure vi piace sperimentare?
1: Allora, la verità è che ci piace sperimentare a manetta. Se devo dire un genere di riferimento che ritorna è il pop rap. Quindi sostanzialmente è quel pop un po' sporcato, ma veramente è sporchissimo a livello musicale quello che facciamo. Cioè, soltanto nell'EP che abbiamo già fatto uscire, che è POV, che sono 6 brani, abbiamo un pop latin, abbiamo un pop punk, abbiamo EDM, quindi musica elettronica. Veramente cerchiamo di sperimentare, ma perché la musica a me piace proprio quando è aperta, quando riesce a trasmettere con tutte quante le sue sfaccettature. E quindi questo è chi sta, come dire.
0: Allora, grazie Varco, grazie ragazzi, insomma, per essere passati qua a Casa Cus Speciale Ateneica. Noi ci vediamo alle 19, perché insomma, ecco, continuiamo a raccontare un po' quello che abbiamo detto qui in radio, ma lo facciamo nell'Inclusa Stage, quindi lo facciamo vicino accanto al main stage. Grazie ragazzi, grazie,
2: grazie,
0: buona serata, grazie mille. Potete uscire da quella parte e io chiedo al nostro Luca Meis di, insomma, rientrare qua, anzi di entrare in realtà in inquadratura. Luca, ciao.
3: Ciao a tutti.
0: Insomma, toccherà un po' il compito di gestire ovviamente tutti gli artisti che fanno la collaborazione con Formato 216, con il nostro Jacopo Cogoni. Intanto, insomma, com'è questa Ateneica? Come la vedi questa Ateneica?
3: Sempre più piena. Direi che rispetto agli altri anni, molto più vissuto già il pomeriggio nell'area giochi e anche giù nel palco della Delicinusa, molto più frequentata.
0: Ecco, questo insomma, cosa può portare? Insomma, ecco, tu hai detto è molto più popolata, c'è molta più gente. Tu hai visto un po' la crescita in questi anni, come la percepisci?
3: È fighissimo, cioè vorrei essere anch'io adesso uno studente per vivermi a Ateneica, partecipare agli sport, bere birra dalla mattina fino alla sera, ma
0: non si può. Tra l'altro tu insomma arrivi insomma hai fatto alcuni anni da volontario nell'InfoPoint, quindi diciamo hai avuto modo di vedere un po' come i ragazzi e le ragazze come arrivavano, insomma hai avuto modo di metterti in contatto subito con loro. Com'è cambiato questo, il rapporto negli anni con i ragazzi? Cioè, che tipo di ragazzi vedi? Anche perché poi adesso entriamo un po' nella tua ecosfera professionale qui al CUS e quindi ci interessa come gancio.
3: Direi che sono molto più portati alla festa, cioè sono molto più festaioli, molto più simpatici, molto più intrattenenti. Comunque facendo il volontario all'InfoPoint parli molto con chi viene a utilizzare il servizio. E comunque più gli anni andavano avanti, più i ragazzi, cioè, era molto piacevole parlarci, perché comunque avevano molta voglia di raccontarti la vita in quel frangente di tempo comunque. No, è una figata.
0: Ecco, diciamo appunto nel tuo ruolo, nel tuo lavoro qui a CUS, quindi insomma come tecnico sei reduce da una trasferta con l'Under 15, non è andata benissimo, diciamo subito, questo ce lo diciamo in partenza, però insomma che tipo di esperienza è stata?
3: Allora, è stata un'esperienza dalla faccia, da entrambe la medaglia, entrambe le facce. Siamo partiti la domenica, quindi già un giorno prima di previsione, dove ci siamo girati praticamente tutta la Puglia, passando Alberobello, Lecce, Gallipoli, per arrivare poi alla punta del tacco. Siamo arrivati a Santa Maria di Leuca ed è lì che abbiamo giocato le finali con i ragazzini. dove bellissimo, eravamo tutti insieme nello stesso hotel, nello stesso resort, quindi praticamente c'erano 200 ragazzini, 14 anni, 13 anni nello stesso posto.
0: Quindi un delirio, insomma, questo è il senso.
3: Sì, un delirio, però impari a conoscere le realtà che comunque ci sono al di fuori della Sardegna, perché comunque sei a stretto contatto con le altre società, ci scambi parole, ci scambi opinioni, ci scambi magari anche consigli. Cresce, era stato un momento proprio di crescita mio personale, sia dal punto di vista di allenatore, ma anche poi dal punto di vista, diciamo, dirigenziale.
0: Tanto, insomma, una delle cose che raccontiamo sempre di Atenica, appunto, è che si sfidano gli studenti e gli studentesse dell'Università di Cagliari, 2400 sono gli iscritti, tra questi ci sono anche tanti giocatori del settore del volley, ma di altri sport, ovviamente del CUS, che partecipano attivamente ai giochi, anche, ecco, diciamo, anche ragazzi delle serie C, sia maschile che femminile. E qui diciamo che possono portare una loro, io ti dico professionalità, ma forse una forza diversa rispetto agli altri, però serve anche in quel caso a fare gruppo, perché comunque si sfidano con compagni e compagne, ecco, di facoltà, di studio.
3: Sì, è una figata, perché sono già da dicembre che stanno decidendo come saranno le squadre dell'Atenica, quindi si apre subito un mercato che comprende tutte le squadre magari del campionato di Serie C, sia maschile che femminile, cioè fanno proprio a gara per prendersi giocatori e cercare di incastrare magari poi con le facoltà. Praticamente giocheranno sia tutta la C maschile che tutta la C femminile, hanno già, stanno partecipando ad Atenica. Adesso aspettiamo che arrivino i ragazzi dai CNU stanotte e poi domani si daranno battaglia.
0: Secondo te la squadra più forte che è stata fatta, da quelli che magari hai visto, che insomma hanno messo insieme più giocatori più interessanti, giocatrici più interessanti?
3: Allora, la squadra che dico sempre che vince e poi l'ha persa.
0: Anche... Facciamo così, ti tocco da questa impasse. Dimmi un paio, magari ti vengono in mente due o tre squadre e meno di quelle, una è quella buona forse.
3: Allora, nomi delle squadre non li so, sicuramente una squadra forte sono le Super Stellars, quelle di Valeria Marini.
0: E tra l'altro, scusami se ti interrompo, c'è stata una specie di, non so se un'unione, una crash, una cosa strana, cioè i ragazzi hanno appunto aperto una pagina Instagram dedicata alla squadra, taggando Valeria Marini, e Valeria Marini ha repostato quella storia, cioè una roba che forse è il metaverso.
3: Cioè, è proprio una cosa che neanche loro si immaginavano, quindi che figa, togo, cioè dici Valeria Marina.
0: Questa è una squadra, poi l'altra, le altre? L'altra anche, diciamo, le giocatrici più interessanti, dai.
3: Allora, c'è la squadra di Federico Deiana, Gabriele Sciarretti, anche quella è una buona squadra. La squadra dove c'è Matteo Cogoti. Praticamente sono sempre le stesse che poi vengono rivisitate.
0: Anche perché poi, insomma, appunto, non giocano solo i giocatori del CUS Cagliari, come abbiamo detto prima, ma giocano gli studenti universitari. Tra l'altro, insomma, lo dicevamo ieri, credo, con Marcello Sanfelice, che qui abbiamo aperto questo spazio qui al CUS, CNU, medaglia di bronzo in questa edizione rappresentativa, che è conclusa la medaglia di bronzo, un risultato storico, perché insomma non era mai successo. Questo significa anche la qualità della squadra, che mette insieme tanti giocatori di buon livello. Ti sto per lasciare al tuo palco B. Cosa ti aspetterà in questi 9 giorni di festival?
3: Divertimento, tanta nuova buona musica, perché poi ogni anno scopro artisti nuovi che mi ascolto in loop durante tutta l'estate. Stanchezza sicuramente, ma poi sarà ripagata da ciò che Atenica è in grado di dare, ovvero cioè, l'amicizia e il conoscere nuove persone.
0: Hai detto, insomma, gli artisti che tu poi ti faranno compagnia durante quest'estate, perché tu sei uno di quelli che gira tantissimo per andare a vedere i concerti, giusto?
3: Io adesso in programma devo riandare al concerto di Cremonini a Firenze il 16 giugno, poi il 5 luglio vado al concerto di Brescia, per la 7ª volta vado a vedere Blanco ad Alghero e poi sicuramente mi farò le 3 giornate del Red Valley.
0: Ecco, ti faccio una domanda che è la classica domanda che si fa in questi casi: cosa ti trasmette la musica, ma soprattutto la musica dal vivo? Perché poi noi, insomma, qua vedremo i nostri artisti, ne vedremo oggi, ne vedremo tutte durante tutte le giornate, però insomma, che cos'è per te la musica live?
3: Spensieratezza e anche poi capire molto ciò che l'artista dà nei testi, perché comunque sentire cantare magari quella canzone che ha un testo profondo e vedere poi l'artista che comunque cioè come si esprime, come si emoziona anche durante il cantare questa canzone, è una cosa che comunque la musica ascoltata con le cuffiette non ti può dare. Quindi almeno 5 concerti all'anno sono da fare.
0: Da fare assolutamente, più quelli a Tenica. Ovviamente il tuo compito in questi giorni è, oltre che gestire il chiamiamolo delirio per scherzare del palco B, anche portarci quelli che sono i giocatori del volley e degli altri sport del CUS. Portaceli qua, perché così almeno li intervistiamo, abbiamo un modo per collegarci con quella che è la nostra realtà. Grazie Luca Melis, grazie mille. Io sto cercando quasi disperatamente Yuri e Bra, perché sono, diciamo, i nostri così uomini di riferimento. Ecco qua, Mata, stiamo arrivando, mi scrivono così in diretta su WhatsApp. Ne approfittiamo per ricordare quelli che sono gli appuntamenti di questa seconda giornata di Ateneica. Quindi abbiamo già letto, insomma, i tornei di calcio a 5, volley e tennis. Parco, che abbiamo appena sentito, alle 19 all'Icnusa Stage, e poi Radio Fortuna, Mind Enterprises, che sono, insomma, tra l'altro reduci dal Quacella, quindi iniziano a diventare anche, insomma, ospiti importanti qui in Ateneica. E poi Fenoaltea, ricordiamo appunto che, insomma, c'è la parte sportiva con l'inizio dei tornei, e poi c'è la parte musicale che andrà avanti, diciamo, come sempre, appunto, come lo sport, durante tutta la durata del festival. I nostri Yuri e Bra, che stanno arrivando, ci racconteranno anche del Fantateneica, perché, insomma, è iniziata già la nuova edizione del Fantateneica, e ovviamente, ecco, cercheremo di capire un po' quelle che sono le prove. In realtà possiamo anche provare ad anticipare i nostri ragazzi e vediamo un pochettino quelle che sono le prove di oggi, così lo diciamo anche ai nostri amici e amiche che non sono qui al CUS e che ci possono comunque ascoltare. Vediamo un po' se riusciamo a trovarle così in diretta sulla pagina Instagram di Ateneica. Eccolo qua, eccoli, venite, stavo proprio parlando male di voi, come voi ben immaginerete. Quanto abbiamo? 3 minuti, Manuel? Manuel, tre minuti, giusto? 27? Ok, perfetto. Allora, giovani, Fantateneica, avete un sacco di gente a cui potete parlare, per cui prego, parla Yuri, parla Bra, dai.
2: 6 sfide ogni giorno alla quale potete partecipare, ogni sfida ha un punteggio.
0: Ma parte come il play, cioè tipo sembra di guardare un reel. Ok, dai, sì, 6 sfide, vai.
2: 6 sfide, ogni sfida ha il suo punteggio, e hanno giocato in tantissimi già solo ieri al day one. Abbiamo già quasi un record, praticamente, possiamo dire. Le sfide di oggi, più nello specifico, quali sono, Yuri?
0: Perché non riesci a leggere dal telefono, questa è la verità.
3: No, abbiamo 40 storie in un giorno.
0: Vieni qua.
3: Okay. Assolutamente un record. 40 storie, hanno partecipato a qualcosa come 20 squadre diverse, ma 6 sono quelle che possiamo premiare, quindi abbiamo fatto così. Le sfide di oggi sono music, ballo, stile cow. Abbiamo un tema ogni giorno, è una novità di quest'anno. Il tema è western. Poi abbiamo sport, la foto con l'arbitro. Oggi iniziano gli sport, abbiamo pensato un po' di unione, insomma. Ecco. Poi abbiamo You, il manifesto wanted, in pieno stile, insomma, taglia sulla testa, ecco. La stella da sceriffo come accessori, proprio richiama, bella nel petto, fantastica. Abbiamo il video con la birra Icnusa, qua abbiamo detto, insomma, l'Icnusa la beviamo tutti. Sì. Proprio qua dobbiamo stare proprio originali, creativissimi. E infine abbiamo l'outfit western, proprio rispecchioso del tema, assolutamente.
0: Quindi diciamo che, ecco, queste sono le prove del Fantateneica. Voi come si fa per giocare? Si tagga nella pagina Ateneica, giusto?
3: Sì, tag ad Ateneica Official, hashtag Fantateneica, e regola di base essere più creativi possibile.
0: Ecco. E ovviamente poi vedremo un pochettino chi vincerà alla fine di questo festival, la terza, quarta edizione, forse la
3: quarta edizione, forse anche quinta.
0: Io ricordo terza, quasi un sacco, l'ennesima, la nuova edizione, prego.
3: La terza no, perché la quarta, la prima l'ho vinta io, quindi
0: non era la prima,
3: però l'ho vinto, insomma.
0: Vabbè, mentre cerchiamo di capire un po' quante edizioni abbiamo fatto al Fantateneica, intanto anche oggi siamo qua, questo volevo dire, quindi, nel senso, vediamo domani se dovete prendere il mio posto, spostare i mobili, le solite cose, insomma, la pancia sta benissimo, tutto bene, ma non è ancora uscito nulla, quindi, insomma, siamo lì, siamo pronti all'uscita, pronti al barco, per rimanere in tema dell'artista che, insomma, si esibirà tra mezz'ora al palco B, ma non c'è ancora niente, quindi, insomma, e domani vedremo, domani, se ricevete il mio messaggio di mattina, ora tocca a voi, ora toccherà a voi, cari miei. Va bene, caro Manuel, possiamo andare. Grazie, Giuri, grazie, bravo, ovviamente, grazie per questa parte finale di questa puntata di Casa Cus Cagliari speciale Atenei, che noi torniamo domani, come sempre, alle 18.
4: Radiolina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
5: In collaborazione con Icnusa.
6: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri, produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
8: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
11: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
12: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
13: Sono le 18 e 30 minuti.
14: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
16: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
17: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.nieddu.com.
5: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360. Con Carlo Alberto Melis.
18: Amiche e amici, ben ritrovati all'Informatore Sportivo 360, ultima puntata di un maggio che ha inaugurato la grande stagione degli eventi.

0: dislocanti alle barche volanti?
1: Ma no, onestamente no, direi che è stato un passaggio più o meno naturale. La vela si evolve più o meno come, insomma, ci siamo evoluti nel tempo. Prima non esistevano i cellulari, ci siamo ritrovati con dei telefoni in mano, e così, le barche piano piano sono diventate sempre più veloci, e a un certo punto hanno iniziato anche a staccarsi dall'acqua. È stato, quasi naturale, e nelle nuove leve è un passaggio che, io credo che loro, mentre noi abbiamo visto l'evoluzione, loro ci sono trovati su. Ora io, insomma, guardo Lorenzo e penso che per lui sia quasi naturale che la barca sia a 1 metro dall'acqua.
0: Invece noi abbiamo un'atleta come Marta Maggetti che ha fatto proprio il percorso, ha fatto un'Olimpiade attaccata all'acqua e un'Olimpiade in volo, passando dall'RSX all'IQ Foil, questo nuovo windsurf, sulle ali. È un passaggio che secondo te è stato problematico? Oddio, il fatto di aver vinto l'oro non lo direbbe.
1: Direi, esatto, che anzi, quasi è stato un vantaggio, no? Ritrovarsi con un mezzo nuovo ha fatto sì che, chi è stato capace di adattarsi, e Marta, in quanto a capacità, non ha eguali, si è trovato bene ed è riuscito a esprimere il massimo potenziale. Quindi no, direi di no. Non, è la stessa cosa che è capitata con Ruggero Tita. È salito sul catamarano volante, e quello che ne è conseguito sono 2 medaglie d'oro per l'Italia. Quindi, questa capacità di adattarsi, per nostra fortuna, negli italiani, insomma, è nota e ci ha portato
0: Ce
1: bene.
0: l'abbiamo, ce l'abbiamo. E allora, visto che parliamo di Nacra, Lorenzo, sei appena passato dal Nacra 15, con il quale assieme a Alice De Sia hai anche vinto il mondiale 2 volte, credo. E adesso sei passato proprio alla barca di cui parlavamo prima, la barca di Tita Banti, la barca di Ugolini Jubilei, che sono i campioni del mondo in carica. Sei in una specialità nella quale già trovare posto nella nazionale diventa un problema perché siamo i migliori del mondo.
2: Beh, sicuramente da questo punto di vista la qualificazione olimpica e diciamo tutta la parte della squadra, diciamo sono molto fortunato perché ho dei compagni molto forti con cui mi posso confrontare e imparare tantissimo a loro, però allo stesso tempo diciamo che ho una bella scalata da fare prima di poter arrivare al loro livello.
0: Vedi Gigi come si vede che sono ragazzi smart, che mi attendete. Lorenzo ha subito individuato dove era la telecamera e anziché guardare me guarda in camera. Questo ti dice che è uno che le cose le impara velocemente. Lorenzo, raccontaci un pochino di te. Tu sei prossimo a compiere 18 anni e mi sembra di capire che tutto ciò che riguarda il mare ti affascini, ti piace.
2: Beh, sicuramente diciamo che la passione del mare ce l'ho sempre avuta e mi piace passare un sacco di tempo in mare, che sia dalla barca a wing foil, quindi tutto quello che riguarda il mare. E, diciamo che questa passione è nata da quando ho 6 anni, in cui ho fatto i miei primi corsi di vela allo Yacht Club Cagliari, e da lì ho continuato dalle varie classi, quindi sull'Optimist, e poi ho iniziato a fare un po' di barche volanti come il Wasp, e poi sono passato al Nacra 15, su cui ho appunto compiuto, fino all'anno scorso, ho fatto competizioni.
0: I risultati migliori. Che differenza hai trovato adesso passando alla barca più grande, che è quella che vediamo alle Olimpiadi, il Nacra 17?
2: Beh, la differenza principale è sicuramente il fatto che è volante, e la barca è 2 piedi più grande e ha abbastanza metri quadri in più di vela, quindi è molto potente e raggiunge velocità importanti come 60 km orari, quindi anche 30 nodi.
0: Non si scherza.
2: E diciamo è molto fisica, e soprattutto per i prodieri, che
0: Quindi
2: fanno molto fatica.
0: equipaggio di 2 persone.
2: Sì, equipaggio misto, quindi formatosi da un uomo e una donna, e non c'è età limite per competere, diciamo.
0: E non c'è neanche indicazione di ruolo, cioè la donna può essere timoniere o prodiere, l'uomo lo stesso senza.
2: Assolutamente, da questo punto di vista questa classe è aperta a tutti quanti, perché

0: una manifestazione nella quale c'è soltanto il primo posto, perché non esiste il secondo, che su quel palco siano salite le magliette grigie e non quelle nere dei Kiwis o altre, è stato sicuramente una bella cosa. Io parlavo con Alessandra Sensini, che oltre che direttrice tecnica giovanile segue la Foil Academy, cioè l'accademia della Federvele italiana che ha scelto Cagliari per insegnare ai ragazzi a volare, e lei ha detto ci sarà un'esplosione di richieste nei circoli velici. È anche la tua opinione dopo quello che abbiamo visto?
1: Io penso di sì, penso che ci sia una grande curiosità intorno a questo mondo, e quindi mi aspetto che quello che è successo questi giorni porti una grande richiesta, che devo dire normalmente c'è soprattutto nei mesi estivi, no? Credo che tanta gente si riavvicinerà alla vela cagliaritana e sarda in generale, ecco.
0: Ma noi siamo al top della nostra storia o stiamo tornando dove eravamo già stati?
1: Noi secondo me abbiamo avuto alterne vicende, quindi dei momenti in cui ci sono stati grandi fasti, dei momenti in cui abbiamo prodotto poco in termini sia numerici che di qualità, però questo è un momento molto positivo, abbiamo molti campioni che arrivano dalle nostre scuole, abbiamo diciamo un momento molto positivo in termini di movimento della vela in Sardegna, quindi credo che questo sia un momento che sta funzionando molto bene.
0: Lorenzo, per chiudere, tu sei un teenager, vai a scuola, immagino, hai tanti amici, credo che i tuoi amici siano molto nel mondo della vela, ma sicuramente anche no. Rispetto a questi ultimi, a chi non pratica vela, ti è capitato di avere richieste, ma perché non mi porti, ma com'è, curiosità, oppure di portare qualche amico ad avvicinarsi allo sport della vela?
2: Beh, sicuramente diciamo che tanti miei amici mi chiedono tipo di portarli a fare un giro in barca, di fare, diciamo, di come avvicinarsi appunto a questo sport, che diciamo ci si sta lavorando tanto, soprattutto qua in Sardegna ultimamente, per riuscire a trasmettere questa passione. E penso che diciamo a breve riusciremo a portare i numeri molto più alti e portare tanti ragazzi, diciamo, farli avvicinare a questa passione per il mare e per la vela.
0: Insomma, poi a Cagliari abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo lo scenario, abbiamo una città che si sta insomma anche rifacendo il look. Il porto è stato meraviglioso durante questo ultimo avvenimento, abbiamo la sede di Luna Rossa che aiuta, quindi abbiamo un po' il campione, non è un campione individuale ma è una squadra, tutto dice che Cagliari possa rafforzare questo epiteto di capitale della vela, che Gigi direi che non è usurpato.
1: No, assolutamente, siamo in un momento, ripeto, in cui parlare di Cagliari e dire che la capitale della vela è assolutamente
0: legittimo.
1: Assolutamente, sì.
0: Va bene, allora ci teniamo questo titolo. Grazie a Lorenzo Sirena, in bocca al lupo. Mi è piaciuto che hai subito parlato di Los Angeles, quindi evidentemente hai le idee chiare, d'altronde adesso sei salito su una barca che è una classe olimpica. Grazie a Gigi Picciau, col quale sono sicuro che potremo parlare per ore e di argomenti molto importanti. È stato davvero un privilegio averti qui come tecnico della Federvela. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento lo sapete, è per venerdì prossimo alle 18.30. Ciao!
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:58 minuti.
4: Oh, ma è già estate?
5: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
4: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
5: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
4: E per il caldo?
5: Climatizzatori e ventilatori.
4: E loro?
5: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
4: Vivi al meglio la bella stagione.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
0: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
1: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
0: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
0: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca: resti umani ritrovati nelle acque di Golfo Aranci apparterrebbero a Lorenzo Deiana, uno dei due fratelli scomparsi in mare un anno fa. Ora si attendono gli accertamenti medico-legali. Morte sospetta di un detenuto nel carcere di Uta. Mirko Fiori, 47 anni, di Bosa, è stato trovato senza vita nella sua cella, ma ci sarebbero dubbi sul decesso, tanto che la procura ha disposto l'autopsia. L'incubo di un'estate con la statale 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere ANAS. Nel dopo ciclone Henry si procederà in una sola corsia sino al 30 di luglio. I sindaci del territorio da Capoterra a Pula Domus de Maria sono sul piede di guerra. Tassa aeroportuale, la governatrice Todd e la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair. Il centrodestra attacca invece la giunta. Truzzu, Fratelli d'Italia, emendamenti in variazione di bilancio. Il ministro Salvini a Porto Torres annuncia 5 miliardi per il cantieri nell'isola. Il vice premier ha fatto il punto sugli investimenti futuri, gli interventi in corso nello scalo marittimo di Porto Torres. Sono stati presentati nuovi amicobus dedicati alle persone con disabilità. La flotta sale a 14. Il servizio è garantito in 8 comuni della città metropolitana 7 giorni su 7 per tutto l'anno. Presentati a Cagliari progetti ricavati dall'8 per 1000 destinati alla diocesi cittadina. Nel 2025 sono stati ricevuti oltre 2 milioni di euro divisi tra il culto, la pastorale e la carità. L'arcivescovo Baturi: donare alla chiesa una forma di democrazia fiscale. Lo sport, il calcio: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della prossima stagione, sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori. Pronto un biennale anche per l'allenatore Pisacane. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Questa paziente avvertiva da oltre 10 anni dei sintomi di dolore epigastrico e di stanchezza durante l'attività fisica. E purtroppo, come spesso succede nelle donne che hanno una alta soglia al dolore, i sintomi sono stati interpretati in maniera erronea come un reflusso gastroesofageo, come stati ansiosi, eccetera, fino a quando invece la paziente è arrivata in pronto soccorso per una sindrome coronarica acuta con delle alterazioni del tracciato.
1: In quel momento arriva la diagnosi corretta: la donna di 67 anni viveva con una fistola coronarica gigante, un'anomalia congenita rara che crea un'alterazione del normale flusso del sangue tra le arterie coronarie e l'arteria polmonare. Praticamente il sangue salta a parte del percorso naturale.
0: Come vedete, una fistola molto grande, un nidus è molto grande, molto convoluta, non è lineare, non è dritta dall'arteria discendente anteriore al tronco della polmonare, ma appunto ha un andamento serpiginoso, quindi molto complicato. Queste immagini appunto rappresentano la coronarografia, che è un esame che si effettua utilizzando un catetere. In questo caso il mezzo di contrasto a metà dell'arteria coronaria ritorna indietro e va verso il tronco della polmonare attraverso tutto questo tramite fistoloso, di cui la cosa importante è vedere questo grande aneurisma prima appunto della connessione col tronco della polmonare. In poche parole, il sangue, anziché andare avanti, tornava indietro, lasciando, diciamo, spoglia tutta la coronaria discendente anteriore.
1: Per risolvere il problema, l'equipe di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite, insieme ad altri specialisti dell'ospedale Brozzo, hanno valutato di non agire attraverso la chirurgia classica e di ricorrere per la prima volta a una metodica innovativa di chirurgia interventistica.
0: Abbiamo deciso di utilizzare delle spirali che generalmente si utilizzano per la chiusura di aneurismi. In totale sono state utilizzate 12 spirali a rilascio elettrolitico. Sono state rilasciate le ultime 2 spirali anche nel colletto per escludere completamente il sangue dalla fistola, e questo, diciamo, è il risultato finale con l'arteria discendente anteriore che compare interamente fino all'apice del ventricolo cardiaco. Il sangue a questo punto fluisce nella direzione corretta, raggiungendo appunto il muscolo cardiaco, quindi ridando appunto ossigeno e nutrimenti. Ha permesso alla paziente di non dover subire una stenotomia mediana, quindi un intervento di chiusura di legatura della fistola mediante un intervento appunto chirurgico, una dimissione precoce, una dimissione in seconda giornata. La paziente sta bene, in forma, faremo un follow up ovviamente per controllare.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
3: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ce li risulteranno sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna. Giornata di sabato sempre con sole prevalente, un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni, con la possibilità infatti di qualche piovasco. Giornata di domenica poi con sole assoluto protagonista, qualche innocua nuvola solo di passaggio. Temperature massime intorno ai 29-30 gradi, la ventilazione sarà debole e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e in vista del ponte, scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com

0: o sulla nuova app.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca: resti umani ritrovati nelle acque di Golfo Aranci apparterrebbero a Lorenzo Deiana, uno dei due fratelli scomparsi in mare un anno fa. Ora si attendono gli accertamenti medico-legali. Morte sospetta di un detenuto nel carcere di Uta. Mirko Fiori, 47 anni, di Bosa, è stato trovato senza vita nella sua cella, ma ci sarebbero dubbi sul decesso, tanto che la procura ha disposto l'autopsia. L'incubo di un'estate con la statale 195 chiusa al traffico. Fra 10 giorni il via al cantiere ANAS. Nel dopo ciclone Henry si procederà in una sola corsia sino al 30 di luglio. I sindaci del territorio da Capoterra a Pula Domus de Maria sono sul piede di guerra. Tassa aeroportuale, la governatrice Todd e la Sardegna non accetta ricatti da Ryanair. Il centrodestra attacca invece la giunta. Truzzu, Fratelli d'Italia, emendamenti in variazione di bilancio. Il ministro Salvini a Porto Torres annuncia 5 miliardi per il cantieri nell'isola. Il vice premier ha fatto il punto sugli investimenti futuri, gli interventi in corso nello scalo marittimo di Porto Torres. Sono stati presentati i nuovi amicobus dedicati alle persone con disabilità. La flotta sale a 14. Il servizio è garantito in 8 comuni della città metropolitana 7 giorni su 7 per tutto l'anno. Presentati a Cagliari i progetti ricavati dall'8 per 1000 destinati alla diocesi cittadina. Nel 2025 sono stati ricevuti oltre 2 milioni di euro divisi tra il culto, la pastorale e la carità. All'arcivescovo Baturi, donare alla Chiesa una forma di democrazia fiscale. Lo sport, il calcio: il Cagliari inizia a trovare le prime certezze in vista della prossima stagione. Sicuramente rimarrà per un altro anno il presidente Giulini in attesa del cambio al vertice della società con il fondo americano guidato da Maurizio Fiori. Pronto un biennale anche per l'allenatore Pisacane. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come il parmigiano reggiano grattugiato Ferrari DOP da 60 grammi a 1,49 euro e i pomodori pelati Casar da 400 grammi a 78 centesimi. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno. Come i risotti pronti star da 75 grammi a 1,35 euro. L'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi. E nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
4: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 28 maggio al 2 giugno, come i risotti Pronti Star da 75 grammi a 1,35 euro, l'acqua San Giorgio naturale frizzante da mezzo litro a 20 centesimi e nei punti vendita aderenti del reparto macelleria troverai la grigliata di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Lozzorai il 30 e 31 maggio.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Sono le 21:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

0: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Buonasera a tutti, benvenuti al TG di Videolina. Questa è l'edizione delle 19. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. Potrebbero appartenere a uno dei fratelli Deiana i resti umani trovati nel mare di Tavolara. I due erano scomparsi un anno e mezzo fa dopo essere usciti per una battuta di pesca. Continua il braccio di ferro tra Regione e Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo l'attacco della compagnia irlandese, la replica della TOD. Non accettiamo ricatti. Sindaci in rivolta per la chiusura della 195. Dall'8 giugno a fine luglio, unica corsia per 2 chilometri della statale danneggiata dal ciclone Harry. Caos in piena stagione turistica. Lavoratori della AU di Sassari in piazza per lo sciopero della sanità, protestano tutte le categorie, il sistema è fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica. Meo Sacchetti si ritira dal basket, lo storico coach della Dinamo del Triplete dice basta dopo 20 anni da giocatore e altri 30 da coach. Ancora buonasera e grazie. Come avete appena sentito dal nostro sommario, iniziamo con il ritrovamento di resti umani nel mare di Tavolara. Apparterebbero, come abbiamo appena detto, a Lorenzo Deiana. Sentiamo subito Silvia Orru.
1: È stato trasferito al cimitero di Olbia il corpo ritrovato nello specchio acqueo tra Capofigari e Tavolara. Per conoscere l'identità sarà necessario aspettare gli esami medico-legali che verranno disposti già nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Insieme ai resti, individuati durante una battuta di pesca a strascico e poi trasportati al porto di Golfo Aranci da un pescatore, sono stati ritrovati un giubbotto rosso e un documento di identità. Elementi che portano a Lorenzo Deiana, 20 anni, il più giovane dei due fratelli olbiesi, scomparsi oltre 13 mesi fa quando erano usciti in mare per pescare. Ad aver notato qualcosa di insolito sono stati gli altri pescatori del porto di Golfo Aranci che hanno visto il collega rientrare in largo anticipo rispetto al normale orario di lavoro in mare.
2: Credo che sia tra Figari e Tavolara ma a largo perché i pescherici pescano 3-4 miglia a largo. È una casualità perché comunque un peschereccio può tragare una larghezza di a fondo di 8-10 metri, una striscia infinitesimale in un mare così ampio, che comunque quella povera madre abbia qualcosa su cui piangere.
1: Sul posto sono arrivati i familiari di Lorenzo e Giuseppe e il legale della madre. Presenti guardia costiera con il comandante del porto di Golfo Aranci Alessandro Venanzi, polizia locale e il personale della ASL, insieme al sindaco Giuseppe Fasolino.
0: E adesso lo scontro tra Ryanair e Regione sulla tassa d'imbarco o addizionale comunale come preferite e i toni sono quelli che ora ci racconta Alberto Maso.
3: E scontro aperto tra la Regione Sardegna e Ryanair. Dopo la dura presa di posizione della compagnia aerea irlandese sull'abbattimento della tassa aeroportuale, ecco la replica della presidente della giunta Alessandra Todde, che a margine di un'audizione in commissione sanità ha attaccato Ryanair. Una regione non si fa ricattare dai vettori, ha spiegato la Todde. Abbiamo chiesto a Ryanair garanzie che non sono arrivate. Abbiamo un carteggio che lo dimostra. Il fatto che ora loro millantino basi con 900 posti di lavoro sono cose che non sono nella loro testa perché di certo non le hanno condivise con la regione. Il dibattito scatena la reazione dell'opposizione in Consiglio regionale. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori Sardi, Alleanza Sardegna e Sardegna 2020 hanno annunciato di voler presentare due emendamenti per tagliare la tassa di sbarco nella discussione della variazione di bilancio da 750 milioni di euro già all'esame del Consiglio regionale.
4: Ryanair ha già tagliato il 7% i voli ad aprile e maggio e quindi quello che dobbiamo fare è non tergiversare più, dare una risposta chiara, quindi noi riproporremo in variazione di bilancio l'abbattimento delle tasse aeroportuali anche perché Ryanair aspetta da 2 anni, può piacere o non piacere ma quello che dice fa e il rischio è di perdere turisti per il prossimo futuro.
0: Ecco Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico, ex segretaria generale della CGIL a Cagliari per la campagna elettorale delle amministrative, ha fatto il punto sulla crisi industriale nell'isola. La sentiamo.
5: Innanzitutto dobbiamo dire che questo governo si è qualificato per non avere nessuno strumento di politica industriale. L'abbiamo visto rispetto a aver cessato l'esperienza di Industria 4.0, di non averne trovata una successiva, l'abbiamo visto quando ha tagliato i fondi
6: dell'automotive e delle altre strumenti di politica industriale settoriale, e il ministro si caratterizza, come dire, per cadere dalle nuvole a ogni vertenza senza avere mai un'idea. In Sardegna poi, come dire, la crisi industriale che abbiamo oggi la conoscono bene, perché grande parte di cui è determinata dal prezzo dell'energia e dalle difficoltà ad avere investimenti e prospettive su questo, nonostante per esempio gli appelli di Confindustria che si ripetono ormai sistematicamente. In questi 4 anni nulla è stato fatto per ridurre la differenza di costo che hanno le imprese nel nostro paese rispetto al resto del mondo, oppure le soluzioni ci sarebbero, però non si fa da questo punto di vista nulla, così come non c'è nessuna previsione né di strumenti né di scelte di incentivazione, avendo sostanzialmente tutti i grandi settori del paese in crisi.
0: Statale 195, questo è il tratto danneggiato dal ciclone Harry, si prospetta un'estate difficile. Sentiamo Mariangela Lampis.
7: La cosa farebbe veramente piacere se non fosse che siamo alle porte di un'estate che abbiamo atteso veramente mai così tanto, visto anche ciò che ci è accaduto, quindi è ora il momento di riprenderci. Oggi ci troviamo di nuovo invece in una situazione che rischia di diventare davvero un altro dramma.
8: Da qui, almeno in un senso di marcia, non si passerà dall'8 giugno fino al 30 luglio. Dal chilometro 7.2 al chilometro 8.9 si procederà su un solo senso, appunto causa lavori di ripristino dell'ANAS nel dopo ciclone Harry. Un calendario funesto, il periodo peggiore dopo il danno, il rimedio che rischia di aprire un'altra voragine. Le critiche. I sindaci non ci stanno, i commercianti tremano. Oggi nuova riunione con ANAS e Regione, mercoledì ci sarà ancora un incontro. I sindaci chiedono che il senso di marcia sulla 195 sia quello in direzione Cagliari, non viceversa. Posticipare è soluzione comunque che appare remota.
9: Abbiamo detto tutti all'unanimità, dice sì, vanno bene i lavori, anzi ben vengano i lavori, purché non vengano eseguiti nel mese di luglio agosto. Poi capiamo benissimo che sono sopraggiunte delle problematiche di carattere amministrativo per il bilancio.
8: Andata o ritorno che sia, da Cagliari si ritroveranno gli automobilisti nella trappola della consortile già collassata dopo il ciclone.
10: Il sovraccarico sarà enorme, perché ci saranno da considerare tutti i residenti che si spostano, i lavoratori della Saras che sono tantissimi, quindi quella strada avrà un sovraccarico anche di lavoratori in questo periodo che ci sono tanti lavori, e poi i turisti.
11: La strada già oggi normalmente è super trafficata e questi lavori potrebbero portare dei grandissimi disagi, spingendo le persone a magari a riversarsi altrove, non venendo nelle nostre zone.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Das.
0: C'è stata una grossa adesione allo sciopero indetto dal settore sanità, parliamo dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, tutte le categorie rappresentate, ci fa il punto Franco Ferrando.
14: Erano rappresentati tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari nel corteo che in occasione dello sciopero generale ha attraversato il centro città con soste davanti ai luoghi di cura. Sul tavolo temi su cui ci si confronta da anni, come riconoscimenti delle progressioni economiche, della produttività del personale o dei premi di risultato. Ma non solo, il quadro emerso è quello di un sistema fermo, quasi al collasso, che non tutela il diritto dei pazienti né quello di medici e infermieri.
15: Viviamo ogni giorno il disagio di dover caricarci dei pazienti di tutto il territorio. Abbiamo i reparti pieni di barelle, lavoriamo male tutti i giorni anche per questo motivo.
14: Massiccia l'adesione allo sciopero, sostegno dalle finestre degli ospedali.
16: Noi siamo qua non solo per quello che ci spetta nel nostro stipendio, ma soprattutto per le condizioni delle medicine dove lavorano costantemente con barelle e le strutture sono decadenti. Ci sono tanti problemi che riguardano anche la sicurezza del paziente e quindi noi ci stiamo battendo per tutte queste cose. Sembra essere quasi una colpa quella di fare l'orario in più, di lavorare in più, ma è un qualcosa che noi siamo costretti a fare per cercare di supportare quello che manca.
14: In corteo anche gli ossi idonei in un concorso pubblico di 2 anni fa.
17: La graduatoria Ares, che praticamente è bloccata da 2 anni perché hanno istituito cantieri occupazionali e la nostra graduatoria si è fermata.
0: Ancora sulla sanità, sentite che cosa succede a Milis a proposito di guardie mediche. C'è Marco Lai.
18: L'assemblea nel giorno in cui la ASL annuncia il trasferimento della guardia medica a Tramazza.
19: Che io mi sento privo di assistenza sanitaria, sia a livello di base, sia a livello specialistico.
18: Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevede il trasferimento della medicina di base nella casa di comunità, chiamata a dare risposte non a singoli paesi ma ad aree più vaste. La diffidenza però è tanta in chi conosce bene le difficoltà create dalla carenza dei medici.
20: I pazienti privi del medico di base sono 760. Il medico Ascot svolge 2 turni alla settimana. Sono pochi perché comunque si creano ancora file interminabili e manca soprattutto un turno pomeridiano.
18: Milis ha scongiurato la possibilità che anche l'Ascot fosse dirottato a Tramazza, ma soltanto per ora. La strada infatti è tracciata. La ASL spiega che la casa di comunità costringerà sia qualche spostamento in più, ma permetterà di superare i disservizi, offrendo anche assistenze infermieristiche e cure specialistiche, prendendo in carico anche i pazienti con patologie croniche.
21: Non è soltanto la sede della guardia medica o la sede del medico di cure primarie dell'ASCOT, ma è anche la sede dove l'equipe, che vede anche infermieri, che vede anche specialisti, che vede altro personale, può dare più risposte in un'unica sede.
0: E adesso le elezioni amministrative, facciamo tappa a Burcei e Ballau, vediamo.
22: Sono tra i 2 paesi con la maggiore altitudine tra quelli che vanno al voto, con la distanza dal mare simile, una 40 di chilometri, e con una rete stradale che continua a costituire un freno allo sviluppo economico e sociale. Burcei e Ballau arrivano alle urne con il pensiero rivolto a un problema comune, il fenomeno dello spopolamento che sottrae energie vitali alle 2 comunità.
23: Ci occuperemo delle questioni relative alla scarsa natalità e tutte le misure, ci proponiamo appunto di proporre delle misure che siano in grado di contrastare questo problema grosso. Ballau è uno dei paesi che nei prossimi decenni dovrebbe sparire dal panorama sardo e quindi noi non siamo disposti a rinunciare al nostro paese senza combattere.
24: E la prima cosa è cercare di non perdere ulteriori servizi come ad esempio le scuole, ci sono di nuovo le pluriclassi, di conseguenza dovremmo cercare di attivare sempre tutto il territorio per cercare di risolvere tutti i problemi e in modo da avere una base stabile anche senza pluriclasse.
22: A Burcei c'è chi cerca la continuità dopo la decisione di non ricandidarsi dell'uscente Simone Monni.
25: In continuità con il lavoro svolto fino adesso, noi vorremmo incrementare i servizi sociosanitari, realizzare il nuovo polo scolastico, realizzare il nuovo polo culturale con la biblioteca, approvare il PUC e realizzare il nuovo cimitero.
26: L'approvazione del PUC, l'approvazione del piano del centro storico, la realizzazione del nuovo cimitero e della nuova caserma. Noi vorremmo ripristinare la piazza dei Summonti, cioè riportare alla luce quel punto di ritrovo della comunità con la fontana storica.
0: Adesso c'è la pubblicità, a tra poco.
27: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Andiamo a Porto Torres, ecco il ministro Salvini, ha visitato stamane il centro servizi dell'autorità di sistema portuale ed è stato fatto il punto sugli investimenti attuali e futuri per lo scalo turritano. L'ho sentito Franco Ferrando.
28: Abbiamo 5 miliardi di euro di cantieri aperti in tutta la Sardegna, più di 500 milioni solo sui porti, però finalmente diffusi su tutto il territorio. Oggi abbiamo cantieri aperti per 55 milioni di euro qua a Porto Torres, per lavorare sulle banchine, per accogliere nuove navi. Dall'anno prossimo una delle più importanti compagnie di crociere al mondo farà tappa a Porto Torres, che vuol dire almeno 3.000 turisti al giorno. Stiamo ragionando di come sviluppare sempre in maniera sostenibile l'Asinara, che è un gioiello incredibile, e si svilupperà anche la nautica da diporto con ulteriori presenze, quindi un turismo sostenibile ma che spende. I lavori che stiamo facendo permettono tutto l'anno, anche in condizioni meteorologiche complicate, di fermarsi a Porto Torres, quindi di non essere obbligati ad andare necessariamente su Olbia. Anche incompiute, che sono qua da più di 20 anni, troveranno nuova destinazione. Io penso che già l'anno prossimo si toccherà con mano il cambiamento che questi investimenti porteranno.
1: Già lo vedete, parliamo di Amico Bus, ci sono novità nei servizi curati dalla CTM a Cagliari e nell'area metropolitana. Virginia Devoto.
2: CTM inaugura 10 nuovi mezzi di Amico Bus totalmente accessibili, che ci permetteranno già nell'immediato di rispondere al 100% delle esigenze.
3: Sale a 14 la flotta di minibus completamente accessibili dedicata ad Amico Bus. Il servizio a chiamata del CTM è rivolto alle persone con disabilità e a quanti non possono utilizzare il trasporto di linea ordinario. Non solo, il servizio sarà attivo per tutto l'anno e coprirà gli 8 comuni dell'area metropolitana, compreso Elmas, Assemini e Decimo Mannu.
2: È stata ampliata l'offerta 7 giorni su 7.
4: Questo è un servizio molto importante, soprattutto per quella categoria di persone che hanno necessità per poter raggiungere i posti. Quindi aggiungere ancora i bus in più, e questo risolve molti problemi.
5: È un servizio che ormai è diventato indispensabile per la città metropolitana, perché favorisce la mobilità dei disabili, la favorisce consentendo naturalmente una maggiore autonomia.
1: Lotto per 1000 nel 2025, ecco come sono stati spesi oltre 2 milioni di euro. Alberto Masu.
6: Una prima esperienza di democrazia fiscale dal cittadino contribuente verso le realtà che si impegnano per una socialità nuova, per venire incontro ai bisogni, per corrispondere a tutte le esigenze.
1: A distanza di anni dalla sua istituzione, l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica conferma tutta la sua attualità e importanza. Se ne è parlato a Cagliari, nella sala San Benedetto XVI, per presentare i progetti e le iniziative consentite dagli oltre 2 milioni di euro raccolti dalla diocesi cittadina nel 2025, anno giubilare. 2 milioni equamente divisi tra i fondi per l'esercizio del culto e la pastorale e quelli per la carità.
7: Il giubileo è arrivato al momento giusto, si è assegnato una serie di iniziative importanti, l'accoglienza delle donne, anche le donne vivono la strada, l'accoglienza al maschile perché sono insufficienti i dormitori che abbiamo, allora altri 18 posti, e poi abbiamo sviluppato il microcredito, Mi fido di noi, che serve a ridare dignità.
1: A breve partirà anche un nuovo progetto, quello dell'emporio destinato ai più bisognosi. La Chiesa chiama a raccolta tutti coloro che vogliono aiutare, andando oltre la fede.
6: Il prossimo anno siamo in grado di documentare l'importanza di moltiplicazione di bene che l'8 per 1000 ha sull'intera società italiana, certamente molto al di là della comunità dei praticanti o della confessione religiosa di riferimento.
1: E adesso c'è l'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
8: Buonasera a tutti, 195 in primo piano sul nostro quotidiano. ANAS, Regione e Sindaci al tavolo per rinviare i lavori, sarebbe paralisi per la costa ovest e il suo turismo. E poi parliamo di trasporti e scontro politico sulle tasse aeroportuali. Il rischio concreto è che Ryanair lasci l'isola. Ancora negli spettacoli a tu per tu con Michele Placido, grande protagonista a Genoni. E chiudiamo con lo sport, il calcio, Elia Caprile e Gianluca Gaetano potrebbero essere i campioni a sorpresa capaci di accendere il mercato. Sulle nostre pagine anche il punto sul nuovo stadio. Questo e molto altro sul primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
1: La pubblicità, torniamo tra poco.
9: K Casa Cus Speciale Ateneica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
10: Casa Cus Speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
0: E adesso parliamo di Ateneica, musica, sport, migliaia di giovani protagonisti a Cagliari, a Sa Duchessa e con Luca Pinna.
11: Musica, spettacolo e aggregazione. Presentata alla Cittadella Sportiva di Cagliari la 12ª edizione di Ateneica, il festival universitario organizzato dal CUS insieme all'Università di Cagliari. Un ricco calendario di concerti, sport ed eventi accompagnerà il pubblico sino al 6 giugno in quello che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai giovani cagliaritani.
12: Significa rendere vivo un momento che è quello della vita universitaria, che è l'essenza stessa del compimento di un percorso di vita per tanti giovani. Quindi siamo felici che tutta la città e tutta la Sardegna possono fruire gratuitamente di questo evento.
13: Tante altre persone che hanno visto Ateneica partecipano con piacere di anno in anno. L'università è attentissima a questo tipo di crescita, perché è una crescita dello studente ma anche del cittadino, e molti dei valori dello sport, dello stare assieme, lo costruiscono al meglio.
11: Oltre 2.400 studenti, 250 volontari e più di 50 artisti per un'edizione ricca di appuntamenti. Attesi sul palco Ero Caddeo il 31 maggio e Dito nella Piaga il 4 giugno, mentre il primo la festa continuerà con il DJ set di Radiolina, partner ufficiale della manifestazione.
0: Va in pensione un pezzo della storia del basket, Meo Sacchetti. Sentiamo Franco Ferrando.
14: L'estate scorsa a Sassari, sul palco di Piazza d'Italia, nel decennale dello scudetto, i tifosi lo accolsero con l'ennesimo forte applauso. Meo Sacchetti nel frattempo aveva avuto altre esperienze sportive, la vittoria con Cremona e successi con la nazionale, ma il suo nome voleva dire ancora per tutti Dinamo Banco di Sardegna. Ora il coach del triplete, che nel frattempo l'isola l'ha scelta per viverci, ha deciso di smettere di allenare. A Caserta, alla guida di Montecatini, la gara 5 dei playoff della B nazionale è stata la sua ultima partita. Sacchetti a Sassari ha fatto conoscere un gioco esaltante, rapido e veloce. Il mio basket è di chi lo gioca, d'altra parte, aveva raccontato nel libro scritto con il giornalista Nando Mura. Niente protagonismi, spazio a chi va in campo. Solo così poteva guidare alla vittoria la Dinamo di quegli anni, ricca di talento ma anche di difficile gestione. Fu triplette, apoteosi e Sassari da periferia. In un attimo diventò una grande del basket italiano. Sacchetti è stato grande anche da giocatore. In azzurro, medaglia d'argento agli Olimpiadi di Mosca e oro agli Europei in Francia. In tutta la Sardegna il suo nome richiamerà sempre emozioni, simpatia, affetto.
0: Per ora è tutto, grazie per averci seguito. Torniamo tra poco per il TG delle 19:30. Buonasera a tutti.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 22:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo...

0: Questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire. Sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sa lura a totu su bene cattau, su bene torrau, su su tre giornali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeus gali punti snopas ab de custa edizioni, cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de su sommario. A recuperare un corpo in sommari de Tavolara, gli eravori essi uno de sfrarisi, de Iana, isparesso, un anno e mezzo a Eoi, fiat abessioso, quando a Piscai, non vunti mai torrau. Traballoso, in sa statali 195, sa ruga sciusciare de su cicloni Harry, a raserrai de sotto e su mesghi intrada, finza su noi de su mesargiola, sai. Sindico su, punti inquieto su meda. Sanidadi, sa protesta manna de straballarori, si de s'azienda AOU de Tattari, in prazza d'ogna categoria su sistema Stivrim, non si vorrà rispettare sul diritto e sa saluri pubblica. S'appello è sardo su, del arcibispo de Castello Monsignore Giuseppe Batturi, è una forma di de democrazia fiscale, donai sotto bombilli a essa Gresia. Un premio nazionale, voi trent'anni su de carriera, esiste in tale Santa Ricciri sa medaglia, de sa camera dei deputati, cerimonia ufficiale in Roma su 4 de su mesi che entrano. Sa cronaca, poveri questa edizione su TG Nostro, su corpo de un omini, e siete recuperati questo mengiano, in sommari, intra Tavolare e Capo Figari, ad Agatai siete un viscarori, che vi abbessiu in mari a risera notti, a donaus allarmi, e su corpo esteti portau, in su porto de Figari. Isfrarisi Lorenzo e Giuseppe Deiana, Vianta isparesso su Sano Passau, insomma es aprili. Vianta bessioso con una barchigera quando a Piscai. I gusto mangiano, Ghizia, si scoperti in mari de un corpo e accanto vari punti stetti a recuperare su Finza sono gipponi a Rubio, a Rogo su del documento, su in una zona che si accatta ai 6-7 km su dessa costera. A Ghies operazioni si punti stetti su sa guardia costiera, sa polizia locale, su personale dessa ASL de sa Gallura, e sta ribau in su vortu, e forse si su corpo ha recuperato, e sti proprio de suvrari prospetticu, Lorenzo Deiana. Luego su in su vortu, un ribau su is familiari de Deiana, sa bogau de sa mamma, c'era vorresti sa certesa de si identidadi, appustisi de sa autopsia. Sotto de su mesi chi entra, anta cominciare, traballo su arrangiai, sarruga statali 195, sarruga a resoverta in una corsia scetti, finza se su 30, de su mesi argiolas, de su chilometro 7 e 200, su chilometro 8 e 900, su sindico de Capoterra, Beniamino Garau, est inquieto meda. Straballo su si depenta vai in un altro momento, naraisso, noi, moi, che è inghizzendi. Sa stagione stadiali. Ma 10 ha decido Sanas, sa ruga estetia Sciusciara, insomma se friargio de su cicloni Arri, e tocca intervenni dunque sa volta bonni in sicurezza. Il sindaco su punti chieto, su sbuttegheri su punti Arriolauso, i turista sa anta scioverai de sicuro, altro logo su nara e gusta butteghera, e straballoso anta portai disagio su mannoso. Zeus Alleghendi, con sa regione, nara invece sa su sindico de Pula, Walter Cabasino, istraballo su, si depianta a vai, ma su periodo non depiresi gusto, de sicuro, is automobilista sta a depi passai o sa ruga, con sortili, che però, come ti ha ricordato ancora is amministratori locali, esti totu a rugar e vrene stampo su. Sanas, de per intervenire luego su, esti sappello che avanti sindico su. Manifestazione in mano e in Tattari, su sciopero dei straballarorisi de s'azienda ospedaliera universitaria. Anti partecipato tutti categorie, dunque se ci vienta dottorisi, i specialisti, assistenti, infermerisi. Uno corteo che sti passau in isarruga de sa cittadi finza sananti si struttura sa ospedaliera. Sa protesta per toccare si stipendius, ma brusche tutto il problema capiamo su fatto che a mancare su personali sul sistema esti vrimu di ai cinnati straballarorisi non esti a rispettato di sicuro su diretto e sa saluri pubblica e non esti a rispettato nemmanco su raballo ca faint dottoris e infermeris. Donnia di est una battalla, di aici nanta est una ballarore, si ci muti pazientis, sterre in auso, in lettigas, in donnia parte dei repartus, esi strutture se monti scarra beces, non ci muti lettos, può recoverai smalarius. I dirigenti si lamentata ca traballaus oras in prusu, faeus oras de straordinario, ma ca traballaus ora in prusu nanta es infermeris. Du faeus una necessità di scetti, può donai un servizio ai donni e pazienti. Poi d'auso de sa mobilitazione de sa Marmilla contro su progetto Lumino, po bonni impianto su po produsi energia de subentro proprio accanto e su nuraci de Barumini. Su presidio de su popolo sardo era prontano un montone iniziativa, sa ovrim mai questo progetto, come incendi de una marcia che sti partia della Splas, se sta arribare a Fizza, se Barumini. Su governo Meloni, nara Davide Fadda di su presidio, Olide autorizzai su progetto. 17 turrisi, artesa, brusta e 200 metri, su un palas a mannas, est un danno che nimmanco si vuole carcurai. Non si è su contra sa energia birdi, nimmanco contra sa transitura energetica, come ti nara su sindico della Splassas, Andrea Lampis, ma non si vuole bene in noi, come ti barbaro su, successo paesaggio e tutto su territorio nostro. Nemoso può ripensare, immaginai una cosa che ci devo un impianto su di questo riparante in un luogo che è su 1997 e sti finzasa patrimonio de Sunesco. E su presidio e in moi ha deciso di protestare donia di proprio accanto su nuraci. E savarrai in noi, finse se in su noti, mattinara Francesco Mars, il suo del suo presidio, non si deppe sarrendi, deppe osu, amparai sa Sardegna e tutto su territorio. Sul voto amministrativo dei sussetti e de sotto de su mesi che entrano, sarà votai finse in Ballau e in Brucei, poi dici sindico e consiglio su comunale in ovso. Due abita se capita risolvi, che tutto, problema se capiausu e sul fenomeno garanta del sispopolamento. Ma bida se teniti fissa sa problema sa de viabilità, di condurre arrezza de arrugas, cae frenendi si sviluppo economico e sociale puro. Emanuele Alloci candidara in Ballau, una ragazza rimo sarà de piccicchia de cattai soluzioni. Poco combatti si spopolamento. Ballau, tante previsioni, si ha entro 20-30 anni e sti a rischio di isparessi. Dunque, se adesso so vai derotto, può cambiare il gusto andamento. 10. Sa candidara Emanuela Loci. Poco combatti sul fenomeno, nara satro candidato Severino Cubeddu, tocca a intervenire per giurare famiglias. Poi sosteni che ho li rivai villus, impruso, nara Cubeddu, si deve intervenni. Luego, in su settore della pubblica istruzione, deppioso defendi isi scolas calci punti in Sabidda. De Ballau in Brucei, in noi non sesti candidau, su sindico de moi, Simone Monni, cesti sa candidata a Tilde Scalas, ca oleri traballai, però in continuità con l'amministrazione che bessendi. Su programma estria fortiai, servizi su sociosanitario, su servizi per scuole e sagurture, di approvai su PUC e de vai su Campo Santo Novo. S'altro candidato sindico, Marcello Malloro, una raga estera in porta provai su PUC, su Brano, poi su Centro Storico, su Camposanto Nuovo, sa caserma e sa riqualificazione de piazza de Summoti che si sul luogo. In noi su tempo spassau ci verrà Sattobio e tutta sa comunità. Sotto Bomilli Vossa Gresia, s'arcibispo de Castello, Monsignore Giuseppe Batturi, spiega che è una forma artia de democrazia fiscali. Donia cittadino, pori donai una parte dei stassas e s'associosu, impignausu, in su settori sociali. 10. Nara Batturi. Desse argomento si desta legame in Casteddu, in sa presentare dei progetti su dessa diocesi cittadina, a riportare a Nantisi, con su dinai arregolto sanno passato, russo di 2 milioni di euro. Viera sanno giubilari, dunque sono sciacco un manno cittadino, anti decidio. De donai sotto Bomilli e Sagresia. 2 milioni che ha molto istetto in preauso, possa farti pastorali e possa farti sociali pure. Su dinare sta ribau, in un momento di bisogno vero, come tennara Marco Lai, che è su direttore dessa Caritas de Castello, ho fatto intervento su poi Sfeminas, ci dimonti immersa de Feminas, che ha B20 in Sarruga, poi su microcredito. Poi su dromi drogio, in moci voti 18 postos in prosa. In Iscira, che Beretti ha nasci finse a suo progetto Emporio, un mercato, pochi nesti, però spovero. Sotto Bommilli, no è una questione di vidiscetti, narra Monsenori Batturi, su un numero des italiani, su che donata e sacresia, esti per usarto dei fidelisi praticanti, sì, narra su Monsenori, arcibispo de Castello. Si a presentare ad un docufilm, un premio poi 30 anni di attività, di concerti e spettacoli in tutta Europa, giovia di Sagira che entra su 4 su mese Lamparas in Roma, in sala dei gruppi su parlamentari della Camera del Deputato, ha reso una di speciali poi istentali, sa band Ghiara de Gigi San. Su titolo del docufilm è istentali 30 anni di musica sotto le stelle. Anatri sta proiezione, insistentale, santessimo remiauso, cussa medaglia della Camera dei Deputati. E insanto, intendeuso, Gigi Sanna.
1: Salve a tutti, sono Gigi Sanna del Resistentale. Su battro delle lampade, che in grande onore, siamo in Roma, in sa Camera dei Deputati, per piccare un premio che in Ordana, in IVE, tramite su Ministero della Cultura, per il 30 anni di attività di suo gruppo. In questo 30 anni abbiamo fatto per un docufilm che presentavo in prima assoluta nazionale Sadie in IVA in Roma. Ebbene, che in orgoglio e che in fierezza affrontiamo questo viaggio, i skin che comunque salim basarda tramite la musica ha varcato mille confini. Presentiamo questo e presentiamo speri su videoclip che abbiamo fatto contro il femminicidio, che sta andando benissimo. Quindi, grazie a suo Ministero della Cultura che ha creduto in noi, grazie a onorevole Mollicone e massimamente grazie a tutti i sardi e emigrati del mondo che hanno permesso che questo premio e questa idea si possa realizzare. Battere le lampade.
0: Grazie a vostri grazie in Sardegna 1, sa regionale sa de su Ticinostro, sa commento svuoti su jazz, sa musica, su folklore. Giuseppe Giordano de Sassozio l'Intermezzo ha rappresentato il suo programma de Occano de su Festival Cala Gonone Jazz, Occano Muti 39 anni, su presidente Saproloco de Uda, Romano Massi, invece ha rappresentato le edizioni 2026 de Ballus su Festival Internazionale de su folklore. Occano cesti finza un gruppo de Siran. Grazie a tutti, grazie, sabato e domenico, dunque, isa regionale de su Ticinostro, a postisi de ogni edizione de su regionali. Su sporzo, all'Oni de Serie A, su Castello 26-27, a resi ghiao sempre come di Sociedadi de Giuseppe Giulini. Isso ravarrai presidenti dessa Sociedadi, in sa banchina ci ha resi Tor Fabio Pisaccane e danno proprio Giulini in sa trasmissione il Cagliari in diretta in radiolina e in videolina. Si strategia posso benedore, dunque Savartiri de una veriga e certezza, su presidenti allenatori. Sa Sociedadi ara cambiai forse si candu Saravai Craresa a pizzo su de si stadio nou. Si squadra in sa stagione di Bedri, aresi allenare de Pisaccane e sa Sociedadi sti pronta di va virmai un contratto nou d'uso o tre anni. Su obiettivo andava ancora Giulini, estere si mellorai sempre, te fai melluso e poi questa regione, sa Sociedadi era fai derotto, voci che fatturai in Castello, giocatori si capunti però sforzi, sì, ma su manco giocatori si occanno antifatto bene, meta. E ho accabbato poi questa edizione, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione chi bedri, un saluto e tutto.

De sa terra nostra. I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gian Mario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: bene, Isaian.
1: Chi sotto rende.
2: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
3: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: I Nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra. Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogus alle launeddas e solitto.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Classicamente.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Classicamente.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, da lunedì alle 8.05 con Paola Pilia, su Radio Lina. Radio Lina Weekend. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
4: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo 360, ultima puntata di un maggio che ha inaugurato la grande stagione degli eventi sportivi internazionali in Sardegna, e quindi questo ci crea un grande imbarazzo perché veramente non sappiamo che argomento scegliere. Oggi in particolare potremo parlare di triathlon, l'abbiamo fatto anche in tempi recenti perché domani ci sono le World Triathlon Championship Series che si svolgono per la seconda volta ad Alghero, ma che prima erano a Cagliari. Potremo parlare di motori perché domenica ed è già iniziato il weekend, c'è il Sardegna Gran Prix of Italy di F1H2O, cioè la Formula 1 del mare di motonautica, si svolgerà a Susicco. Ci sono tanti avvenimenti sportivi in questo periodo, molti riguardano la Sardegna. È una puntata nella quale non possiamo non parlare di ciò che è accaduto la settimana scorsa, perché il weekend della America's Cup preliminare regata Sardinia è stato salutato da un successo incredibile che forse neanche i cagliaritani avrebbero immaginato, quindi sarà fatale parlarne. Però io voglio subito proiettarmi in avanti verso la settimana prossima, verso un avvenimento forse non così importante dal punto di vista internazionale, ma che mi consente di dare spazio a uno sport come il pattinaggio a rotelle, che in Sardegna ha una grandissima tradizione e che torna con un campionato italiano. Benvenuto Stefano Marras, che collabora con la Elmas Inline, una gloriosa, possiamo dire, società di pattinaggio. Sì, ve lo prendete, sì, questo complimento.
5: Assolutamente. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, Carlo Alberto.
4: Anche perché l'Elmas Inline, al di là di questa organizzazione di cui adesso parleremo, arriva da una primavera nella quale si è tolta anche qualche bella soddisfazione nella stagione indoor.
5: Così. Sì, esatto. Nel campionato nazionale di Pescara indoor, il nostro Gioele Murro ha vinto il campionato italiano nella categoria ragazzi, che è la stessa per cui gareggerà anche nei prossimi campionati in casa a Elmas.
4: Allora, data subito la data, il luogo dove si svolgono questi campionati.
5: I campionati si svolgono a Elmas, nel patinodromo Fortunato Argioras, dal 4 al 7 giugno.
4: Quindi il weekend della prossima settimana.
5: Le gare si svolgeranno dal 5 al 7, mentre il 4 è prevista la prova pista per le squadre che arrivano un po' da tutta Italia. Contiamo di avere oltre 250 atleti, 45 società. Per Elmas e per la Sardegna è un bel risultato.
4: Un bel risultato, però devo dire che va a premiare una tradizione che proprio a Elmas è ricchissima, perché Elmas ha avuto campioni e campionesse in passato che fanno sì che questa scelta non arrivi per caso.
5: Assolutamente, il pattinaggio nel settore velocità, che è quello che vedremo nel prossimo weekend, ha portato diversi titoli italiani, europei e anche mondiali grazie anche all'Elmas, alla società di Elmas, e non solo alla società di Elmas, perché la Sardegna ha una forte vocazione nel patinaggio. Possiamo ricordare anche infatti i campioni come Maria Laura Ru, come Carlotta Simbole, Andrea Azzeni, e quindi una tradizione che speriamo poi continui anche con certo, i ragazzi che gareggeranno.
4: Torrisone, quindi non solo Elmas, anche il Sulcis, insomma di diverse aree della, sì, della Sardegna.
5: Esattamente, Sassari ha una,
4: ecco,
5: una
4: però la società si chiama Elmas Inline, significa che i pattini sono soltanto quelli con le ruote in linea?
5: Sì, perché il pattinaggio nel settore velocità ha i quattro pattini, le quattro ruote in linea, l'artistico invece ha l'altro tipo di pattino con quelle ruote, diciamo tipo macchina.
4: Tipo macchina, con le ruote affiancate a due. Immagino che il pattinaggio in linea consenta velocità più alte.
5: Assolutamente, si svolge su un circuito ovale, quello di Elmas ha una lunghezza di 175 metri, altri arrivano anche a 200. Si gareggia nel circuito dalle categorie ragazzi, 12 ragazzi in su, si arriva a velocità che è anche a 45-50 km orari, che immaginate con solo un caschetto e senza alcuna protezione è anche pericoloso, rischioso, ma porta un'adrenalina e una... in chi gareggia che è da grande spettacolarità.
4: A me ricordo ovviamente il ciclismo, perché le piste sono molto simili, i velodromi con le loro curve paraboliche rialzate, anche se sono un pochino più lunghi, perché il velodromo normalmente è 250 metri, un tempo c'erano quelli da 333 come quello di Quartu, che è in fase di ristrutturazione, anche se devo dire che per esempio ho conosciuto quello coperto di Egl, che è la sede della Federazione Mondiale di Ciclismo, che è un velodromo da 200 metri, quindi gare molto più spettacolari in cui si guadagna il giro, va bene, ma sto parlando di ciclismo mentre dobbiamo parlare di
5: però è simile anche al ciclismo indoor, perché si sfrutta molto la scia, c'è un gioco di squadra quando magari ci sono più atleti della stessa squadra, quindi ci sono similitudini anche con il ciclismo
4: e,
5: in
4: poi,
5: questo
4: e
5: senso.
4: Poi con gli sciatori di fondo, come tanti altri sportivi, anche i pattinatori usano la bicicletta come sport alternativo,
5: sì, esatto.
4: per migliorare la condizione.
5: Sì, assolutamente. Poi ci sono anche i pattinatori, diciamo, su ghiaccio, che
4: anche loro.
5: È disciplina olimpica, che d'estate si allenano, ovviamente non essendoci, non potendo, si allenano sui pattini, ad esempio nell'ultima maratona nell'ultimo campionato italiano maratona ha partecipato Carlo Ghiotto, che è campione oro alle Olimpiadi, è arrivato terzo, se non sbaglio.
4: Ecco, proprio oggi ascoltavo le cronache del Giro d'Italia, si parlava della differenza tra il pattinaggio su ghiaccio e cioè sulla lama, e il pattinaggio in linea, cioè sulle quattro rotelle delle, non so se sia una differenza così importante, o seppure un atleta riesca ad adattarsi alle due discipline senza fatica.
5: Beh, immagino di sì, perché non ho esperienza diretta
4: di ghiaccio,
5: perché non
4: magari.
5: Ho mai messo i pattini in realtà, però
4: neanche i pattini.
5: Sicuramente c'è un'affinità molto grande, tanto che appunto tendenzialmente c'è un passaggio dal pattinaggio a rotelle al pattinaggio su ghiaccio, anche perché essendo disciplina olimpica capirai che porta maggior importanza, e anzi speriamo che un giorno anche il pattinaggio corsa
4: diventi
5: disciplina. Ne
4: abbiamo parlato soltanto per rinfrescare un po', perché adesso sta arrivando il primo caldo in Sardegna, quindi ogni tanto parlare di ghiaccio aiuta. Quanti ragazzini orbitano nel vivaio dell'Elmas Inline?
5: Nell'Elmas ci sono una trentina di atleti che vanno dai primi passi fino ai senior, i primi passi si allenano.
4: Ecco, quando si comincia? A che età si può cominciare?
5: Mio figlio è iniziato a 4 anni, quindi si può iniziare subito.
4: Ed era già tardi,
5: però si può iniziare.
4: Ha iniziato a 4 anni perché non ti andava di vederlo bighellonare per strada con gli amici a non fare niente. Insomma, in realtà, 4 anni.
5: È colpa della sorella, perché l'ha trascinato in pista. Io speravo in un futuro calcistico, ma sono stato deluso.
4: Va bene, perché in realtà Stefano è anche dirigente della Mediterranea di calcio a 5, che è la squadra che poi a livello femminile diventa Cagliari ed è in Serie A1 appunto di calcio a 5. Ma in questa trasmissione non si parla di calcio,
5: no,
4: quindi punito, cartellino rosso per Stefano Marros. Ricordiamo le date prima di congedarti, le date del campionato?
5: Il campionato per le gare sono dal 5 al 7 giugno a Elmas, voglio giusto dire che sarà presente anche il 5 giugno sarà presente l'Avis, quindi chi può venga anche a donare il sangue, che è sempre una cosa importante, e avremo anche l'Aido come stand presente per informazioni durante tutta la manifestazione.
4: Va bene, buon lavoro all'Elmas Inline e congratulazioni anche per questi successi. E come detto, noi adesso ci spostiamo in mare, perché arriviamo da una settimana davvero incredibile con i preliminari dell'America's Cup, che ha acceso su Cagliari i riflettori del mondo, non soltanto sulla città, sulle bellezze del nostro mare, ma anche su un movimento, quello velico, che ha fatto della nostra città la sua capitale. Abbiamo Gigi Ficiau, atleta in passato, oggi apprezzatissimo tecnico della Federvela, benvenuto Gigi.
6: Buonasera a tutti.
4: Gigi, che io ho corteggiato per tanto tempo, anche se lui non lo sa, perché ci tenevo davvero moltissimo ad averlo qui ospite. E poi abbiamo Lorenzo Sirena, che rappresenta la Nouvelle Vogue, la nuova generazione di velisti foiler, possiamo chiamarvi così. Lorenzo,
7: buonasera a tutti, grazie per essere qui.
4: Allora, Gigi, tu hai attraversato le epoche, dalle derive, di cui sei stato un ottimo interprete su livelli anche, a livelli anche internazionali. Oggi ti trovi a lavorare con una Federvela che guarda molto alle barche volanti, che ha proprio qui a Cagliari la Foil Academy con Alessandra Sensini, della quale tu sei collaboratore. È stato un passaggio traumatico quello dalle barche dislocanti alle barche volanti?
6: Ma no, onestamente no, direi che è stato un passaggio più o meno naturale. La vela si evolve più o meno come, insomma, ci siamo evoluti nel tempo. Prima non esistevano i cellulari, ci siamo ritrovati con dei telefoni in mano, e così le barche piano piano sono diventate sempre più veloci, e a un certo punto hanno iniziato anche a staccarsi dall'acqua. È stato quasi naturale, e nelle nuove leve è un passaggio che io credo che loro, mentre noi abbiamo visto l'evoluzione, loro ci sono trovati su. Ora io, insomma, guardo Lorenzo e penso che per lui sia quasi naturale che la barca sia a un metro dall'acqua.
4: Invece noi abbiamo un atleta come Marta Maggetti, che ha fatto proprio il percorso, ha fatto un'Olimpiade attaccata all'acqua e un'Olimpiade in volo, passando dall'RSX all'IQ Foil, questo nuovo windsurf sulle ali. È un passaggio che secondo te è stato problematico? Oddio, il fatto di aver vinto l'oro non lo direbbe.
6: Direi, esatto, che anzi, quasi è stato un vantaggio, no? Ritrovarsi con un mezzo nuovo ha fatto sì che chi è stato capace di adattarsi, e Marta in quanto a capacità non ha eguali, si è trovato bene ed è riuscito a esprimere il massimo potenziale. Quindi no, direi di no. È la stessa cosa che è capitata con Ruggero Tita, è salito sul catamarano volante, e quello che ne è conseguito sono due medaglie d'oro per l'Italia. Quindi questa capacità di adattarsi, per nostra fortuna, negli italiani insomma è nota e ci ha portato bene.
4: Ce l'abbiamo. E allora, visto che parliamo di Nacra, Lorenzo, sei appena passato dal Nacra 15, con il quale assieme a Alice Dessì hai anche vinto il mondiale due volte, credo. E adesso sei passato proprio alla barca di cui parlavamo prima, la barca di Tita Banti, la barca di Ugolini Jubilei, che sono i campioni del mondo in carica. Sei in una specialità nella quale già trovare posto nella nazionale diventa un problema, perché siamo i migliori del mondo.
7: Beh, sicuramente da questo punto di vista la qualificazione olimpica e diciamo tutta la parte della squadra, diciamo, sono molto fortunato, perché ho dei compagni molto forti con cui mi posso confrontare e imparare tantissimo a loro, però allo stesso tempo diciamo che ho una bella scalata da fare prima di poter arrivare al loro livello.
4: Vedi, Gigi, come si vede che sono ragazzi smart, che mi attendete. Lorenzo ha subito individuato dov'era la telecamera e anziché guardare me guarda in camera. Questo ti dice che è uno che le cose le impara velocemente. Lorenzo, raccontaci un pochino di te. Tu sei prossimo a compiere 18 anni e mi sembra di capire che tutto ciò che riguarda il mare ti affascini, ti piace.
7: Beh, sicuramente diciamo che la passione del mare ce l'ho sempre avuta e mi piace passare un sacco di tempo in mare, che sia dalla barca a wing foil, quindi tutto quello che riguarda il mare. E diciamo che questa passione è nata da quando ho 6 anni, in cui ho fatto i miei primi corsi di vela allo Yacht Club Cagliari, e da lì ho continuato dalle varie classi, quindi sull'Optimist, e poi ho iniziato a fare un po' di barche volanti come il Wasp, e poi sono passato al Nacra 15, su cui ho appunto compiuto fino all'anno scorso, ho fatto competizioni.
4: I risultati migliori. Che differenza hai trovato adesso passando alla barca più grande, che è quella che vediamo alle Olimpiadi, il Nacra 17?
7: Beh, la differenza principale è sicuramente il fatto che è volante. E, la barca è 2 piedi più grande e ha abbastanza metri quadri in più di vela, quindi è molto potente e raggiunge velocità importanti come 60 km orari, quindi anche 30 nodi.
4: Non si scherza.
7: E diciamo è molto fisica, e soprattutto per i prodieri. Che
4: quindi equipaggio di 2 persone?
7: Sì, equipaggio misto, quindi formatosi da un uomo e una donna, e non c'è età limite per competere, diciamo.
4: E non c'è neanche indicazione di ruolo, cioè la donna può essere timoniere o prodiere, l'uomo lo stesso senza...
7: Assolutamente, da questo punto di vista questa classe è aperta a tutti quanti, perché appunto essendo mista e non avendo alcun tipo di regole per prendere decisioni su chi svolge quale ruolo, è probabilmente la più moderna e la più sostenibile.
4: Ascolta Lorenzo, noi abbiamo visto adesso con

0: Beh, sicuramente tra le diverse classi olimpiche penso che quella del NACLE 17 sia probabilmente una delle più propedeutiche per poi arrivare a competere su barche come di Coppa America, in quanto essendo foil, diciamo, ti abitua sin da piccolo a avere la mentalità, la strategia e la tattica di regata e poi anche comunque le sensazioni che ti dà questa barca, diciamo, non sono adatte a tutti, e averle sin da piccoli ti aiuta molto a creare questo feeling, diciamo.
1: Adesso chiedo a tutte e due, cominciando da Gigi, il mare di Cagliari è difficile?
2: Per chi c'è nato,
1: abbiamo capito che è tecnico, che è un bel campo di regata, però è difficile.
2: Può esserlo, ora non nelle condizioni che abbiamo visto lo scorso fine settimana, che erano delle belle condizioni, le condizioni tipiche cagliaritane estive, quelle della brezza, però può essere anche parecchio difficile. D'inverno noi abbiamo il vento predominante, il maestrale, che tutti i cagliaritani conoscono e che per chi va per mare, insomma, è la condizione da non da temere, ma è la condizione con la quale siamo cresciuti noi velisti, è la ragione per cui tanti vengono a Cagliari. Sappiamo che si può navigare tanti giorni ed è una condizione, direi, d'inverno parecchio
1: impegnativa. Ma il maestrale è un vento stabile? O è rafficato?
2: È abbastanza rafficato, si naviga abbastanza bene e ci propone diversi scenari. Cioè, partiamo quando siamo molto vicini alla linea di costa, si naviga con acqua piatta abbastanza rafficato, via via che ci si sposta verso il largo, insomma andando da Cagliari verso Villa Simius, il vento diventa più stabile, più forte e iniziamo a incontrare delle onde abbastanza formate che, ripeto, sono per noi velisti è formativo, perché nella stessa giornata possiamo navigare con diverse condizioni di vento e di onda.
1: Lorenzo, è difficile questo mare? Vai, tu ci sei praticamente nato.
0: Beh, sicuramente è probabilmente uno dei posti più belli al mondo, secondo me, dove allenarsi in barca, perché come diceva Gigi c'è una varietà di condizioni e di possibilità di tipo di allenamento che si possono fare ogni giorno, che diciamo non ha prezzo, e sicuramente non è un campo di regata facilissimo, ma diciamo ti prepara a tutto, appunto.
1: Gigi, ti aspettavi questo successo della tappa cagliaritana, di questa prima volta tanto attesa, perché ricordiamoci che era un evento già previsto ai tempi del Covid, poi saltato, poi abbiamo cercato di riaverlo ma è saltata la trattativa, poi finalmente è arrivato e tra l'altro tutti hanno dato ragione a ciò che Patrizio Bertelli diceva 25 anni fa, cioè che Cagliari era il posto più adatto per questo tipo di competizione. Però ti aspettavi tanta gente, tanto apprezzamento, tanta riuscita tecnica, organizzativa?
2: Ma io ho detto qualche giorno fa che secondo me ha vinto Cagliari, no? Ha vinto Luna Rossa sicuramente le regate, abbiamo potuto alzare la coppa, il team di Luna Rossa alza la coppa del vincitore, credo che però...
1: Che in realtà era una barca.
2: Sì, credo...
1: Una barca fatta da Roberto Zirano, così lo diciamo.
2: Esatto, credo che però una coppa da vincitore lo meriti la città. Che ha dato una risposta. Io mi aspettavo, insomma, che ci fosse un certo successo, perché tutte le condizioni lo raccontavano che sarebbe stato un successo. Non credo che però nessuno pensasse a un successo di questa portata, una risposta del pubblico importante. Tutti i giorni alle regate hanno raccontato una presenza massiccia di cagliaritani e forse anche di tante altre presenze.
1: Ti posso dare una mia chiave di lettura e sottoporla al tuo giudizio? Io credo che Luna Rossa, che è una squadra, ce ne sono sette al mondo, quindi evidentemente è una squadra elitaria, è una squadra che lavora mantenendo anche il segreto industriale su quello che fa, quindi molto chiusa, molto riservata, giustamente. Io credo che Luna Rossa, che è qui a Cagliari da tanti anni, e i cagliaritani e i sardi avessero una gran voglia di abbracciarsi. Di ritrovarsi in maniera, cioè Cagliari di far sentire il suo tifo e Luna Rossa di gareggiare di fronte al pubblico.
2: Sicuramente c'era, insomma, questa volontà di incontrarsi. Devo dire però che Luna Rossa nel tempo, in questi anni, ha abbracciato la città in

0: Maniera, diciamo, un po' sottovoce, ecco, c'è molti dei ragazzi di Luna Rossa, grandissima parte del team vive a Cagliari ormai da lungo tempo, e anche quelli che ora non sono più parte del team hanno scelto Cagliari come la città nella quale vivere. Quindi direi che un abbraccio in realtà c'è già stato nel tempo, ora c'è stato un abbraccio ufficiale, no? Sì. Vincere davanti alla città che ti ospita penso che per loro sia stato bellissimo e per noi lo è stato.
1: Vincere, perché poi alla fine sì, è vero, dal punto di vista della Coppa America non conta niente. Però in una manifestazione nella quale c'è soltanto il primo posto, perché non esiste il secondo, che su quel palco siano salite le magliette grigie e non quelle nere dei Kiwis o altre, è stato sicuramente una bella cosa. Io parlavo con Alessandra Sensini, che oltre che direttrice tecnica giovanile segue la Foil Academy, cioè l'accademia della Federvela italiana che ha scelto Cagliari per insegnare ai ragazzi a volare. E lei ha detto ci sarà un'esplosione di richieste nei circoli velici. È anche la tua opinione dopo quello che abbiamo visto?
0: Io penso di sì, penso che ci sia una grande curiosità intorno a questo mondo e quindi mi aspetto che quello che è successo questi giorni porti una grande richiesta che devo dire normalmente c'è soprattutto nei mesi estivi, no? Credo che tanta gente si riavvicinerà alla vela cagliaritana e sarda in generale, ecco.
1: Ma noi siamo al top della nostra storia o stiamo tornando dove eravamo già stati?
0: Noi secondo me abbiamo avuto alterne vicende, quindi dei momenti in cui ci sono stati grandi fasti, dei momenti in cui abbiamo prodotto poco in termini sia numerici che di qualità, però questo è un momento molto positivo. Abbiamo molti campioni che arrivano dalle nostre scuole, abbiamo diciamo un momento molto positivo in termini di movimento della vela in Sardegna, quindi credo che questo sia un momento che sta funzionando molto bene.
1: Lorenzo, per chiudere, tu sei un teenager, vai a scuola, immagino hai tanti amici, credo che i tuoi amici siano molto nel mondo della vela, ma sicuramente anche no. Rispetto a questi ultimi, a chi non pratica vela, ti è capitato di avere richieste, ma perché non mi porti, ma com'è, curiosità, oppure di portare qualche amico ad avvicinarsi allo sport della vela?
2: Beh, sicuramente diciamo che tanti miei amici mi chiedono tipo di portarli a fare un giro in barca, di fare, diciamo, di come avvicinarsi appunto a questo sport che, diciamo, ci si sta lavorando tanto, soprattutto qua in Sardegna ultimamente, per riuscire a trasmettere questa passione. E penso che, diciamo, a breve riusciremo a portare i numeri molto più alti e portare tanti ragazzi, diciamo, farli avvicinare a questa passione per il mare e per la vela.
1: Insomma, poi a Cagliari abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo lo scenario, abbiamo una città che si sta insomma anche rifacendo il look. Il porto è stato meraviglioso durante questo ultimo avvenimento, abbiamo la sede di Luna Rossa che aiuta, quindi abbiamo un po' il campione, non è un campione individuale ma è una squadra. Tutto dice che Cagliari possa rafforzare questo epiteto di capitale della vela, che Gigi direi che non è usurpato.
0: No, assolutamente, siamo in un momento, ripeto, in cui parlare di Cagliari e dire che la capitale della vela è assolutamente
1: legittimo.
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, allora ci teniamo questo titolo. Grazie a Lorenzo Sirena, in bocca al lupo. Mi è piaciuto che hai subito parlato di Los Angeles, quindi evidentemente hai le idee chiare. D'altronde adesso sei salito su una barca che è una classe olimpica. Grazie a Gigi Picciau, col quale sono sicuro che potremo parlare per ore e di argomenti molto importanti. È stato davvero un privilegio averti qui come tecnico della Federvela. Grazie a voi che ci avete seguito, l'appuntamento lo sapete è per venerdì prossimo alle 18:30. Ciao.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: è mezzanotte e 29 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Videolina. Subito i nostri titoli. Potrebbero appartenere a uno dei fratelli Deiana i resti umani trovati nel mare di Tavolare. I due erano scomparsi un anno e mezzo fa, dopo essere usciti per una battuta di pesca. Continua il braccio di ferro tra la regione Ryanair sulla tassa d'imbarco. Dopo l'attacco della compagnia irlandese, la replica della TOD: non accettiamo ricatti. Sindaci in rivolta per la chiusura della 195 dall'8 giugno a fine luglio. Unica corsia per 2 chilometri della statale danneggiata dal ciclone Harry. Caos in piena stagione turistica. Lavoratori della OU di Sassari in piazza per lo sciopero sulla sanità. Protestano tutte le categorie. Il sistema è fermo, non tutela il diritto alla salute pubblica. Romeo Sacchetti si ritira dal basket, lo storico coach della Dinamo del Triplete dice basta dopo 20 anni da giocatore e altri 30 da allenatore. Sin qui i nostri titoli, in apertura c'è la cronaca, resti umani ritrovati nelle acque di Golfo Arancia apparterrebbero a Lorenzo Deiana, uno dei due fratelli scomparsi in mare oltre un anno fa. Ora si attendono gli accertamenti medico-legali. Silvia Orru.
1: È stato trasferito al cimitero di Olbia il corpo ritrovato nello specchio acqueo tra Capofigari e Tavolara. Per conoscere l'identità sarà necessario aspettare gli esami medico-legali che verranno disposti già nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Insieme ai resti, individuati durante una battuta di pesca a strascico e poi trasportati al porto di Golfo Aranci da un pescatore, sono stati ritrovati un giubbotto rosso e un documento di identità. Elementi che portano a Lorenzo Deiana, 20 anni, il più giovane dei due fratelli olbiesi, scomparsi oltre 13 mesi fa quando erano usciti in mare per pescare. Ad aver notato qualcosa di insolito sono stati gli altri pescatori del porto di Golfo Aranci, che hanno visto il collega rientrare in largo anticipo rispetto al normale orario di lavoro in mare.
2: Credo che sia tra Figari e Tavolara, ma a largo, perché i pescherici pescano 3-4 miglia a largo. È una casualità, perché comunque un peschereccio può dragare una larghezza di a fondo di 8-10 metri, una striscia infinitesimale in un mare così ampio, che comunque quella povera madre abbia qualcosa su cui piangere.
1: Sul posto sono arrivati i familiari di Lorenzo e Giuseppe e il legale della madre. Presenti guardia costiera con il comandante del porto di Golfo Aranci Alessandro Venanzi, polizia locale e il personale della ASL, insieme al sindaco Giuseppe Fasolino.
0: Cambiamo argomento, continua il braccio di ferro tra la regione e Ryanair sulla tassa d'imbarco dopo la nota polemica della compagnia irlandese. Oggi la replica da parte della presidente Alessandra Todde: una regione non si fa ricattare dai vettori. Alberto Masu.
3: E scontro aperto tra la regione Sardegna e Ryanair. Dopo la dura presa di posizione della compagnia aerea irlandese sull'abbattimento della tassa aeroportuale, ecco la replica della presidente della giunta Alessandra Todde, che a margine di un'audizione in commissione sanità ha attaccato Ryanair. Una regione non si fa ricattare dai vettori, ha spiegato la Todde. Abbiamo chiesto a Ryanair garanzie che non sono arrivate. Abbiamo un carteggio che lo dimostra. Il fatto che ora loro millantino basi con 900 posti di lavoro sono cose che non sono nella loro testa, perché di certo non le hanno condivise con la regione. Il dibattito scatena la reazione dell'opposizione in consiglio regionale. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori Sardi, Alleanza Sardegna e Sardegna 2020 hanno annunciato di voler presentare 2 emendamenti per tagliare la tassa di sbarco nella discussione della variazione di bilancio da 750 milioni di euro già all'esame del consiglio regionale.
4: Ryanair ha già tagliato il 7% i voli ad aprile e maggio, e quindi quello che dobbiamo fare è non tergiversare più, dare una risposta chiara. Quindi noi riproporremo in variazione di bilancio l'abbattimento delle tasse aeroportuali, anche perché Ryanair aspetta da 2 anni, può piacere o non piacere, ma quello che dice fa, e il rischio è di perdere turisti per il prossimo futuro.
0: E la senatrice del Partito Democratico Susanna Camusso, già segretaria generale della CGIL a Cagliari per la campagna elettorale in vista delle amministrative, ha fatto il punto sulla crisi dell'industria in Sardegna. Sentiamo l'intervista realizzata da Luca Neri.
5: Innanzitutto dobbiamo dire che questo governo si è qualificato per non avere nessuno strumento di politica industriale. L'abbiamo visto rispetto a aver cessato l'esperienza di Industria 4.0, di non averne trovata una successiva. L'abbiamo visto quando ha tagliato i fondi dell'automotive e delle altre strumenti di politica industriale settoriale, e il ministro si caratterizza, come dire, per cadere dalle nuvole a ogni vertenza senza avere mai un'idea. In Sardegna poi, vuol dire, la crisi industriale che abbiamo oggi la conoscono bene, perché grande parte di cui è determinata dal prezzo dell'energia e dalle difficoltà ad avere investimenti e prospettive su questo, nonostante per esempio gli appelli di Confindustria che si ripetono ormai sistematicamente. In questi 4 anni nulla è stato fatto per ridurre la differenza di costo che hanno le imprese nel nostro paese rispetto al resto del mondo, oppure le soluzioni ci sarebbero, però non si fa da questo punto di vista nulla, così come non c'è nessuna previsione né di strumenti né di scelte di incentivazione, avendo sostanzialmente tutti i grandi settori del paese in crisi.
0: E cambiamo pagina. L'incubo di un'estate con la 195 chiusa al traffico, tra 10 giorni il via al cantiere del dopo ciclone Harry, la rabbia dei territori nel servizio di Mariangela Lampis.
6: La cosa farebbe veramente piacere se non fosse che siamo alle porte di un'estate che abbiamo atteso veramente mai così tanto, visto anche ciò che ci è accaduto, quindi è ora il momento di riprenderci. Oggi ci troviamo di nuovo invece in una situazione che rischia di diventare davvero un altro dramma.
7: Da qui, almeno in un senso di marcia, non si passerà dall'8 giugno fino al 30 luglio. Dal chilometro 72 al chilometro 89 si procederà su un solo senso, appunto causa lavori di ripristino dell'ANAS nel dopociclone Harry. Un calendario funesto, il periodo peggiore dopo il danno, il rimedio che rischia di aprire un'altra voragine. Le critiche. I sindaci non ci stanno, i commercianti tremano. Oggi nuova riunione con ANAS e Regione. Mercoledì ci sarà ancora un incontro. I sindaci chiedono che il senso di marcia sulla 195 sia quello in direzione Cagliari, non viceversa. Posticipare e soluzione comunque che appare remota.
8: Abbiamo detto tutti all'unanimità, dice sì, vanno bene i lavori, anzi ben vengano i lavori, purché non vengano eseguiti nel mese di luglio e agosto. Poi capiamo benissimo che sono sopraggiunte delle problematiche di carattere amministrativo per il bilancio.
7: Andata o ritorno che sia, da Cagliari si ritroveranno gli automobilisti nella trappola della consortile già collassata dopo il ciclone.
9: Il sovraccarico sarà enorme, perché ci saranno da considerare tutti i residenti che si spostano, i lavoratori della Saras che sono tantissimi, quindi quella strada avrà un sovraccarico anche di lavoratori in questo periodo che ci sono tanti lavori, e poi i turisti.
10: La strada già oggi normalmente è super trafficata e questi lavori potrebbero portare dei grandissimi disagi, spingendo le persone a magari a riversarsi altrove, non venendo nelle nostre zone.
0: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
11: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
0: Adesso la seconda parte del nostro telegiornale. Forte adesione allo sciopero dei lavoratori della OU di Sassari, l'azienda ospedaliera universitaria, tutte le categorie rappresentate, dagli OSS ai medici. Franco Ferrando.
12: Erano rappresentati tutti i lavoratori dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari nel corteo che in occasione dello sciopero generale ha attraversato il centro città con soste davanti ai luoghi di cura. Sul tavolo temi su cui ci si confronta da anni, come riconoscimenti delle progressioni economiche, della produttività del personale o dei premi di risultato. Ma non solo, il quadro emerso è quello di un sistema fermo, quasi al collasso, che non tutela il diritto dei pazienti né quello di medici e infermieri.
13: Viviamo ogni giorno il disagio di dover caricarci dei pazienti di tutto il territorio. Abbiamo i reparti pieni di barelle, lavoriamo male tutti i giorni anche per questo motivo.
12: Massiccia l'adesione allo sciopero, sostegno dalle finestre degli ospedali.
14: Noi siamo qua non solo per quello che ci spetta nel nostro stipendio, ma soprattutto per le condizioni delle medicine, dove lavorano costantemente con barelle e le strutture sono decadenti.
15: Ci sono tanti problemi che riguardano anche la sicurezza del paziente, e quindi noi ci stiamo battendo per tutte queste cose. Sembra essere quasi una colpa quella di fare l'orario in più, di lavorare in più, ma
14: è un qualcosa che noi siamo costretti a fare per cercare di supportare quello che manca.
16: In corteo anche gli ossi idonei in un concorso pubblico di 2 anni fa.
17: La graduatoria Ares, che praticamente è bloccata da 2 anni perché hanno istituito cantieri occupazionali e la nostra graduatoria si è fermata.
0: Spostiamo a Milis, il paese perde anche la guardia medica spostata a Tramazza, nella nuova casa di comunità. Protestano i cittadini, assemblea con la ASL, il servizio di Marco Lai.
18: L'assemblea nel giorno in cui la ASL annuncia il trasferimento della guardia medica a Tramazza.
19: Che io mi sento privo di assistenza sanitaria, sia a livello di base, sia a livello specialistico.
18: Il nuovo modello organizzativo della sanità territoriale prevede il trasferimento della medicina di base nella casa di comunità, chiamata a dare risposte non a singoli paesi ma ad aree più vaste. La diffidenza però è tanta in chi conosce bene le difficoltà create dalla carenza dei medici.
20: I pazienti privi del medico di base sono 760. Il medico Ascot svolge 2 turni alla settimana. Sono pochi perché comunque si creano ancora lì file interminabili e manca soprattutto un turno pomeridiano.
18: Milis ha scongiurato la possibilità che anche l'Ascot fosse dirottato a Tramazza, ma soltanto per ora. La strada infatti è tracciata. La ASL spiega che la casa di comunità costringerà sia qualche spostamento in più, ma permetterà di superare i disservizi, offrendo anche assistenze infermieristiche e cure specialistiche, prendendo in carico anche i pazienti con patologie croniche.
21: Non è soltanto la sede della guardia medica o la sede del medico di cure primarie dell'ASCOT, ma è anche la sede dove l'equipe, che vede anche infermieri, che vede anche specialisti, che vede altro personale, può dare più risposte in un'unica sede.
0: Il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha visitato il centro servizi dell'autorità di sistema portuale a Porto Torres. È stato fatto il punto sugli investimenti e sui progetti futuri dello scalo turritano. L'abbiamo intervistato.
22: Abbiamo 5 miliardi di euro di cantieri aperti in tutta la Sardegna, più di 500 milioni solo sui porti, però finalmente diffusi su tutto il territorio. Oggi abbiamo cantieri aperti per 55 milioni di euro qua a Porto Torres per lavorare sulle banchine per accogliere nuove navi. Dall'anno prossimo una delle più importanti compagnie di crociere al mondo farà tappa a Porto Torres, che vuol dire almeno 3.000 turisti al giorno. Stiamo ragionando di come sviluppare sempre in maniera sostenibile l'Asinara, che è un gioiello incredibile. E si svilupperà anche la nautica da diporto con ulteriori presenze, quindi un turismo sostenibile ma che spende. I lavori che stiamo facendo permettono tutto l'anno, anche in condizioni meteorologiche complicate, di fermarsi a Porto Torres, quindi di non essere obbligati ad andare necessariamente su Olbia. Anche incompiute che sono qua da più di 20 anni troveranno nuova destinazione. Io penso che già l'anno prossimo si toccherà con mano il cambiamento che questi investimenti porteranno.
0: Verso le elezioni amministrative vanno al voto anche Burcei e Ballao, il servizio di Maurizio Landi.
23: Sono tra i 2 paesi con la maggiore altitudine tra quelli che vanno al voto, con la distanza dal mare simile, 40 chilometri, e con una rete stradale che continua a costituire un freno allo sviluppo economico e sociale. Burcei e Ballau arrivano alle urne con il pensiero rivolto a un problema comune, il fenomeno dello spopolamento che sottrae energie vitali alle 2 comunità.
24: Ci occuperemo delle questioni relative alla scarsa natalità e tutte le misure, ci proponiamo appunto di proporre delle misure che siano in grado di contrastare questo problema grosso. Ballau è uno dei paesi che nei prossimi decenni dovrebbe sparire dal panorama sardo, e quindi noi non siamo disposti a rinunciare al nostro paese senza combattere.
25: E la prima cosa è cercare di non perdere ulteriori servizi come ad esempio le scuole, ci sono di nuovo le pluriclassi, di conseguenza dovremmo cercare di attivare sempre tutto il territorio per cercare di risolvere tutti i problemi in modo da avere una base stabile anche senza pluriclasse.
23: A Burcei c'è chi cerca la continuità dopo la decisione di non ricandidarsi dell'uscente Simone Monni.
26: In continuità con il lavoro svolto fino adesso, noi vorremmo incrementare i servizi sociosanitari, realizzare il nuovo polo scolastico, realizzare un nuovo polo culturale con la biblioteca, approvare il PUC, e realizzare il nuovo cimitero.
1: L'approvazione del PUC, l'approvazione del piano del centro storico, la realizzazione del nuovo cimitero e della nuova caserma. Noi vorremmo ripristinare la piazza dei Summonti, cioè riportare alla luce quel punto di ritrovo della comunità con la fontana storica.
0: Adesso la linea va alla regia. Parliamo di trasporto pubblico, presentati i nuovi Amico Bus dedicati alle persone con disabilità. La flotta sale a 14, il servizio è garantito in 8 comuni della città metropolitana di Cagliari. Virginia Devoto.
2: CTM inaugura 10 nuovi mezzi di Amico Bus totalmente accessibili che ci permetteranno già nell'immediato di rispondere al 100% delle esigenze.
3: Sale a 14 la flotta di minibus completamente accessibili dedicata ad Amico Bus. Il servizio a chiamata del CTM è rivolto alle persone con disabilità e a quanti non possono utilizzare il trasporto di linea ordinario. Non solo, il servizio sarà attivo per tutto l'anno e coprirà gli 8 comuni dell'area metropolitana, compreso Elmas, Assemini e Decimo Mannu.
2: È stata ampliata l'offerta 7 giorni su 7.
4: Questo è un servizio molto importante soprattutto per quella categoria di persone che hanno necessità per poter raggiungere i posti, quindi aggiungere ancora i bus in più, e questo risolve molti problemi.
5: È un servizio che ormai è diventato indispensabile per la città metropolitana perché favorisce la mobilità dei disabili, la favorisce consentendo naturalmente una maggiore autonomia.
0: Presentati a Cagliari i progetti ricavati dall'8 per 1000 destinati alla diocesi. Alberto Masu.
6: Fu una prima esperienza di democrazia fiscale dal cittadino contribuente verso le realtà che si impegnano per una socialità nuova, per venire incontro ai bisogni, per corrispondere a tutte le esigenze.
8: A distanza di anni dalla sua istituzione, l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica conferma tutta la sua attualità e importanza. Se ne è parlato a Cagliari nella sala San Benedetto XVI per presentare i progetti e le iniziative consentite dagli oltre 2 milioni di euro raccolti dalla diocesi cittadina nel 2025, anno giubilare. 2 milioni equamente divisi tra i fondi per l'esercizio del culto e la pastorale e quelli per la carità.
27: Il giubileo è arrivato al momento giusto, si è assegnato una serie di iniziative importanti, l'accoglienza delle donne, anche le donne vivono la strada, l'accoglienza al maschile perché sono insufficienti i dormitori che abbiamo, allora altri 18 posti, e poi abbiamo sviluppato il microcredito, Mi fido di noi, che serve a ridare dignità.
8: A breve partirà anche un nuovo progetto, quello dell'emporio destinato ai più bisognosi. La Chiesa chiama a raccolta tutti coloro che vogliono aiutare, andando oltre la fede.
6: Il prossimo anno siamo in grado di documentare l'importanza di moltiplicazione di bene che l'8 per 1000 ha sull'intera società italiana, certamente molto al di là della comunità dei praticanti o della confessione religiosa di riferimento.
0: Riunione sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
28: Buonasera a tutti, 195 in primo piano sul nostro quotidiano ANAS, Regione e Sindaci al tavolo per rinviare i lavori, sarebbe paralisi per la costa ovest e il suo turismo. E poi parliamo di trasporti e scontro politico sulle tasse aeroportuali, il rischio concreto è che Ryanair lasci l'isola. Ancora negli spettacoli a tu per tu con Michele Placido, grande protagonista a Genoni, e chiudiamo con lo sport, il calcio, Elia Caprile e Gianluca Gaetano potrebbero essere i campioni a sorpresa capaci di accendere il mercato. Sulle nostre pagine anche il punto sul nuovo stadio. Questo e molto altro sul primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
0: Ci fermiamo tra poco, l'ultima parte del nostro telegiornale.
7: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: È stata presentata la 12ª edizione di Ateneica nella cittadella sportiva di Saducchessa a Cagliari. C'era per noi Luca Pinna.
9: Musica, spettacolo e aggregazione. Presentata alla cittadella sportiva di Cagliari la 12ª edizione di Ateneica, il festival universitario organizzato dal CUS insieme all'Università di Cagliari. Un ricco calendario di concerti, sport ed eventi accompagnerà il pubblico sino al 6 giugno in quello che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dai giovani cagliaritani.
10: Significa rendere vivo un momento che è quello della vita universitaria, che è l'essenza stessa del compimento di un percorso di vita per tanti giovani, quindi siamo felici che tutta la città e tutta la Sardegna possono fruire gratuitamente di questo evento.
11: Tante altre persone che hanno visto Ateneica partecipano con piacere di anno in anno. L'università è attentissima a questo tipo di crescita, perché è una crescita dello studente ma anche del cittadino, e molti dei valori dello sport, dello stare assieme, lo costruiscono al meglio.
9: Oltre 2.400 studenti, 250 volontari e più di 50 artisti per un'edizione ricca di appuntamenti. Attesi sul palco Ero Caddeo il 31 maggio e Dito nella Piaga il 4 giugno, mentre il primo la festa continuerà con il DJ set di Radio Lina, partner ufficiale della manifestazione.
0: E apriamo la pagina sportiva. L'ex allenatore della Dinamo Banco di Sardegna, della nazionale, Romeo Sacchetti, va in pensione, con lui i più grandi successi della squadra sassarese. Franco Ferrando.
12: L'estate scorsa a Sassari, sul palco di Piazza d'Italia, nel decennale dello scudetto, i tifosi lo accolsero con l'ennesimo forte applauso. Meo Sacchetti nel frattempo aveva avuto altre esperienze sportive, la vittoria con Cremona e successi con la nazionale, ma il suo nome voleva dire ancora per tutti Dinamo Banco di Sardegna. Ora il coach del triplete, che nel frattempo l'isola l'ha scelta per viverci, ha deciso di smettere di allenare. A Caserta, la guida di Montecatini, la gara 5 dei playoff della B nazionale è stata la sua ultima partita. Sacchetti a Sassari ha fatto conoscere un gioco esaltante, rapido e veloce, il mio basket e di chi lo gioca. D'altra parte, aveva raccontato nel libro scritto con il giornalista Nando Mura, niente protagonismi, spazio a chi va in campo, solo così poteva guidare alla vittoria la Dinamo di quegli anni, ricca di talento ma anche di difficile gestione. Fu triplette, apoteosi e Sassari da periferia in un attimo diventò una grande del basket italiano. Sacchetti è stato grande anche da giocatore, in azzurro medaglia d'argento agli Olimpiadi di Mosca e oro agli europei in Francia. In tutta la Sardegna il suo nome richiamerà sempre emozioni, simpatia, affetto.
0: Vi ricordo le notizie in tempo reale su unionesarda.it, poi c'è l'app Unione Digital. Grazie per l'attenzione, vi auguro una serena notte. Arrivederci.

0: de sa terra nostra.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rascel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: È 1:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

0: Sa lura a totu su bene cattau, su bene torrau, su su tre giornali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeus gali punti snopas ab de custa edizioni, cominciaus, come ti sempre, con il titolo su de su sommario. A recuperare un corpo in sommari de Tavolara, gli eravori essi uno de sfrarisi, de Iana, isparesso, un anno e mezzo a Eoi, fiat abessioso, quando a Piscai, non vunti mai torrausu. Traballoso, in sa statali 195 s'arruga sciusciare de su cicloni Harry, a raserrai de sotto e su mesghi intrada, finza su noi de su mesargiola, sai. Sindico su, punti inquieto su meda. Sanidadi sa protesta manna de straballarori si de s'azienda AOU de Tattari, in prazza d'ogna categoria su sistema Stivrim, non si vorrà rispettare sul diritto e sa saluri pubblica. S'appello è sardo su del arcibispo de Castello Monsignore Giuseppe Batturi, è una forma di de democrazia fiscale, donai sotto bombilli a essa Gresia. Un premio nazionale, voi 30 anni su de carriera, esiste in tale Santa Ricciri sa medaglia de sa camera dei deputati, cerimonia ufficiale in Roma su 4 de su mesi che entrano. Sa cronaca, può avere questa lezione su TG Nostro, sul corpo di un uomini, e se ti recupera questo mangiano, in sommari, intra Tavolare e Capo Figari, ad Agatai Stetono Viscarori, che vi abbessiu in mari a risera notti, a donaus allarmi, e su corpo esteti portau, in su porto de Figari. Isfrarisi Lorenzo e Giuseppe Deiana, vianta isparesso su Sano Passau, in su mese aprile, vianta bessioso con una barchigia davanti a Piscai. E questo mangiano, Ghizia, si scoperti in mari de un corpo e accanto a vari punti stetti si recupera su finza, sono gipponi a Rubio, a Rogo su del documento, su in una zona che si catra ai 6-7 km su dessa costera. A Ghiesa operazioni si punti stetti su sa guardia costiera, sa polizia locale, su personale dessa ASL de sa Gallura, e sta ribau in su vortu, e forse si su corpo ha recuperato, e sti proprio de su vrari prospetticu, Lorenzo Deiana. Luego su, in su vortu, punti ribau su is familiaris de Deiana, sa bogau de sa mamma, c'era vorriessi sa certesa de si identidadi, appustisi de sa autopsia. Sotto de su mesi chi entra, anta comincia il traballo su arrangiai, s'arruga statali 195, s'arruga a resoverta in una corsia scetti, finza se su 30 de su mesi argiola, de su chilometro 7 e 200 su chilometro 8 e 900, su sindico de Capoterra, Beniamino Garau, est inquieto meda. Straballo su si depenta vai in un altro momento, narra esso, noi, moi, che è inghizzendi. Sa stagione stadiali, ma 10 ha decido Sanas, sa ruga estetia Sciusciara, in su mese friargio, de su cicloni Arri, e tocca intervenni dunque sa Vodavonni in sicurezza. Il sindaco su punti chieto, su sbuttegheri su punti Arriolaus, i turista sa anta scioverai de sicuro, altro logo su nara e gusta butteghera, e straballoso anta portai disagio su mannoso. Zeus Alleghendi, con sa regione, nara invece sa su sindico de Pula, Walter Cabasino, il straballo su, si depianta a vai, ma su periodo non depiresi gusto, de sicuro, il automobilista sta a depi passai o sa ruga, con sortili, che però, come ti ha ricordato ancora gli amministratori locali, esti totu a rugara e vrene stampo su. Sanas, de per intervenire luego su, esti sappello che va in ti sindico su. Manifestazione in mano e in Tattari, vostro sciopero dei straballarorisi de s'azienda ospedaliera universitaria. Anti partecipato tutti categorie, dunque se ci vienta dottorisi, i specialisti, assistenti, infermerisi. Uno corteo che sti passau in isarruga de sa cittadi, finza sananti si struttura sa ospedaliera. Se protesta per toccare si stipendius, ma brusche tutto is problema, capiamo se su vattu ga a mancara su personali. Sul sistema esti vrimu, di aicinanti straballarorisi, non esti a rispettau de sicuro su diretto e sa saluri pubblica, e non esti a rispettau nimmanco su raballu ca faint dottoris e infermeris. Donnia di est una battalla, di aici nanta est una ballarore, si ci putti pazientis, sterre in auso, in lettigas, in donnia parti dei repartus, esi struttura se monti scarra becces, non ci punti il letto, può recoverai smalarius. I dirigenti si lamentata ca traballaus oras in prusu, faeus oras de straordinario, ma ca traballaus ora in prusu nanta es infermeris. Du faeus una necessità di scetti, può donai un servizio ai donia pazienti. Poi d'auso de sa mobilitazione de sa Marmilla contro il suo progetto Lumino, po bonni impianto su po produsi energia de subento proprio accanto e su nuraci de Barumini. Su presidio de su popolo sardo era prontano un montone iniziativa, se avrei mai questo progetto, come incendi de una marcia che sti partia della Splassa, se sta arrivare a Fizza, se Barumini. Su governo Meloni, nara Davide Fadda di su presidio, Olide autorizzai su progetto. 17 turrisi, artesa, brusta di 200 metri, su un palas a mannas, est un danno che ni manco si vuole carcurai. Non si è su contro questa energia birdi, ni manco contro sa transitura energetica, come ti nara su sindico della Splassas, Andrea Lampis, ma non si vuole bene. In noi, come ti barbaro su, successo paesaggio e tutto su territorio nostro. Nemoso, vorrei pensare, immaginai una cosa ai ci devo un impianto su, di questo riparante in un luogo che adesso 1997 esti finza sa patrimonio de Sunesco. E su presidio, e in noi ha deciso di protestare, donna di proprio accanto, e sono uragi. E se varrai in noi, finse se su noti, mattinara Francesco Mars, il suburo del suo presidio, non si deppe sarrendi, deppeoso amparai sa Sardegna e tutto su territorio. Sul voto amministrativo dei sussetti e de sotto dei sumesi che entrano, sarà votai finse in Ballau e in Brucei, poi dici sindicus e consiglio su comunali sinovusu. Due abidas che debita risolvi, che tutto, problema sa capiausu e sul fenomeno garanta del sispopolamento. Ma bidas che teniti fissa sa problema sa de viabilità di condurre arrezza de arrugas ca e frenendi si sviluppo economico e sociale puro. Emanuele Alluoci candidara in Ballau, nara che poi rimo sarà depicicata e gattai soluzioni si. Poco un batti si spopolamento. Ballau, tante previsioni, si ha entro 20-30 anni e sti a rischio di isparessi. Dunque, se adesso so vai derotto, può cambiare il gusto andamento. 10. Sa candidara Emanuela Locci. Poco un batti sul fenomeno, nara satro candidato Severino Cubeddu, tocca a intervenire per giurare famiglias. Poi sosteni che Oliri vai villus, impruso, nara Cubeddu, si deve per intervenire. Luego, in su settore della pubblica istruzione, deppioso defendi isi scolas calci punti in Sabidda. De Ballau in Brucei, in noi non sesti candidau, su sindico de Moi, Simone Monni, cesti sa candidata a Tilde Scalas, ca oleri traballai, però in continuità con l'amministrazione che bessendi. Su programma estria fortiai, servizi su sociosanitario, su servizi per scuole e sa cultura, di approvai su PUC e de vai su Campo Santo Novo. Satro candidato sindico, Marcello Malloro, una raga estera in porta provai su PUC, su Brano, poi su Centro Storico, su Camposanto Nuovo, sa caserma e sa riqualificazione de piazza de Summoti che si sul luogo. In noi su tempo spassau ci viene assattobio di tutta sa comunità. Sotto Bomilli, vostra Cresia, s'arcibispo de Castello, Monsignore Giuseppe Batturi, spiega che è una forma artia de democrazia fiscali. Donna cittadino, pori dona una parte dei stassas, es associus, impignaus, in su settori sociali. 10. Nara Batturi. Questo argomento si desta legame in Castello, in sa presentare dei progetti su dessa diocesi cittadina, a riportare a Nantisi, con su dinai arregolto sanno passato, brusca di 2 milioni di euro. Viera sanno giubilari, dunque sono sciacco un manno cittadino, anzi decidio. De donai sotto Bomilli e Sagresia. 2 milioni che ha molti stessi in preauso, possa farti pastorali e possa farti sociali pure. Su dinare sta ribau, in un momento di bisogno vero, come tennara Marco Lai, che è su direttori dessa Caritas de Castello, ho fatto intervento su poi Sfeminas, ci dimonti immersa de Feminas, che ha B20 in Sarruga, poi su microcredito. Poi su dromidrogio, in moci voti 18 postos in prosa. In Iscirosa che Beneti ha nasci finse a suo progetto Emporio, un mercato, pochi nesti, però spovero. Sotto Bommilli non è una questione di vidiscetti, narra Monsignore Batturi, su un numero des italiani, che donata e sagresia, è stato usato dei fidelisi praticanti, sì, narra su Monsignore, arcibispo de Castello. Si a presentare ad un docufilm, un premio poi 30 anni di attività, di concerti e spettacoli in tutta Europa, giovane di Sagira che entra su 4 su Mese Lamparas in Roma, in sala dei gruppi parlamentari della Camera del Deputato, ha reso una di speciali poi istentali, sa band Ghiara de Gigi Sanna. Su titolo del docufilm est istentali 30 anni di musica sotto le stelle, anante questa proiezione, insistentale Sant'Essio Remiauso, cussa medaglia della Camera del Deputato, e insanto, intendeuso, Gigi Sanna.
1: Salve a tutti, sono Gigi Sanna del Sistentale, su battro de lampada, che in grande onore, siamo in Roma, in sa Camera del Deputato, per piccare un premio che in Ordana, in Ive, tramite su Ministero della Cultura, per il 30 anni di attività del suo gruppo. In questo 30 anni abbiamo fatto per un docufilm che presentavo in prima assoluta nazionale Sadie in Iva in Roma. Ebbene, che in orgoglio e che in fierezza affrontiamo questo viaggio, i skin che comunque salì in basarda tramite la musica ha varcato mille confini. Presentiamo scusso e presentiamo speri su videoclip che abbiamo fatto contro il femminicidio, che sta andando benissimo. Quindi, grazie a suo Ministero della Cultura che ha creduto in noi, grazie a Sonorevole Mollicone e ma sicuramente grazie a tutti i sardi, i emigrati del mondo che hanno permesso che questo premio e questa idea si possa realizzare. Battere le lampade.
0: Grazie a tutti, grazie in Sardegna 1, sa regionale sa de su Ticinostro, sa commento svuoti su jazz, sa musica, su folklore. Giuseppe Giordano de sa Sozio l'Intermezzo ha rappresentato su programma de Occano de su Festival Cala Gonone Jazz, Occano di 39 anni, su presidente Serroloco de Uda, Romano Massi, invece sa rappresentare sa edizioni 2026 de Ballus su Festival Internazionale de su Folklore. Occano c'è sti finse sa un gruppo de Siran. Grazie a tutti, grazie, siamo il domenico, dunque isa regionale de su Ticinostro a postisi de ogni edizione de su regionali. Su sporzo, all'onic de Serie A, su Castello 26-27, a resi ghiao sempre come di Sociedadi de Giuseppe Giulini. Isso ravarrai i presidenti dessa Sociedadi, in sa panchina ci resi Torra, Fabio Pisaccane e danno proprio Giulini in sa trasmissione il Cagliari in diretta, in radiolina e in videolina. Si strategia posso benedore, dunque sa martiri de una veriga e certezza, sa su presidenti e s'allenatori. Sa Sociedadi ara cambiai forse si candu sarà mai Craresa a pizzo su de si stadio nou. Si squadra in sa stagione che bendri, aresi allenare de Pisaccane e sa Sociedadi sti pronta di va firmai un contratto nou dus o tres annos. Su obiettivo andava ancora Giulini, estere si mellorai sempre, deve essere melluso e poi questa regione, questa società deve essere derotto, voi cercate di fatturare in Castello, giocatori che appunto però sforzi, ma su manco giocatori che occanno antivatto bene, meta. E se acabamo poi queste edizioni, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione chi bedri, un saluto e tutto.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Questa paziente avvertiva da oltre 10 anni dei sintomi di dolore epigastrico e di stanchezza durante l'attività fisica. E purtroppo, come spesso succede nelle donne che hanno una alta soglia al dolore, i sintomi sono stati interpretati in maniera erronea come un reflusso gastroesofageo, come stati ansiosi, eccetera, fino a quando invece la paziente è arrivata in pronto soccorso per una sindrome coronarica acuta con delle alterazioni del tracciato.
1: In quel momento arriva la diagnosi corretta. La donna di 67 anni viveva con una fistola coronarica gigante, un'anomalia congenita rara che crea un'alterazione del normale flusso del sangue tra le arterie coronarie e l'arteria polmonare. Praticamente il sangue salta a parte del percorso naturale.
0: Come vedete, una fistola molto grande, un nidus è molto grande, molto convoluta, non è lineare, non è dritta dall'arteria discendente anteriore al tronco della polmonare, ma appunto ha un andamento serpiginoso, quindi molto complicato. Queste immagini appunto rappresentano la coronarografia, che è un esame che si effettua utilizzando un catetere. In questo caso il mezzo di contrasto a metà dell'arteria coronaria ritorna indietro e va verso il tronco della polmonare, attraverso tutto questo tramite fistoloso, di cui la cosa importante è vedere questo grande aneurisma prima appunto della connessione col tronco della polmonare. In poche parole, il sangue, anziché andare avanti, tornava indietro, lasciando, diciamo, spoglia tutta la coronaria discendente anteriore.
1: Per risolvere il problema, l'equipe di cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite, insieme ad altri specialisti dell'ospedale Brozzo, hanno valutato di non agire attraverso la chirurgia classica e di ricorrere per la prima volta a una metodica innovativa di chirurgia interventistica.
0: Abbiamo deciso di utilizzare delle spirali che generalmente si utilizzano per la chiusura di aneurismi. In totale sono state utilizzate 12 spirali a rilascio elettrolitico. Sono state rilasciate le ultime due spirali anche nel colletto per escludere completamente il sangue dalla fistola. E questo, diciamo, è il risultato finale con l'arteria discendente anteriore che compare interamente fino all'apice del ventricolo cardiaco. Il sangue a questo punto fluisce nella direzione corretta, raggiungendo appunto il muscolo cardiaco, quindi ridando appunto ossigeno e nutrimenti. Ha permesso alla paziente di non dover subire una stenotomia mediana, quindi un intervento di chiusura, di legatura della fistola mediante un intervento appunto chirurgico, una dimissione precoce, una dimissione in seconda giornata. La paziente sta bene, in forma, faremo un follow-up ovviamente per controllare.

0: Terra Nostra.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Gai.
1: Abbiamo ascoltato i Tazenda in un classico del loro repertorio, Nanneddu Meu.
2: Dall'incontro tra Cecilia Concas ed Emanuele Bazzoni nasce il brano Lughe in Sanima, primo atto del progetto Un'isola in musica. Parla di un grande amore platonico tra due persone sposate che continuano a sfuggirsi.

0: Spettacolari paesaggi di Castelsardo hanno fatto da scenario a questo video, con protagoniste le voci di Cecilia Concas, che è anche autrice di testo e musica, ed Emanuele Bazzoni.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Venerdì 29 maggio, buongiorno a tutti voi, ci avviamo subito a leggere i quotidiani, la nostra rassegna stampa, il Caffè Corretto, le nostre finestre sull'attualità, dando uno sguardo alle notizie con tutti gli aggiornamenti che troviamo sul sito dell'Unione Sarda, partendo però come sempre dal cartaceo che troviamo in edicola, troviamo sui nostri smartphone. Parliamo di sanità e questa è la notizia che occupa il richiamo in apertura: 41 medici per 496 posti, meno del 10% di assegnazioni per le sedi carenti, assistenza in affanno. La grande crisi della medicina generale dopo il bando per 496 sedi carenti. Appunto, le assegnazioni sono state appena 41, ma entriamo subito nel merito perché si chiarisce quali sono le situazioni del presente, ma anche quali rischiano di essere gli orizzonti del futuro. Solo 70 domande, appunto, nel bando flop, non c'è via di scampo, scrive Caterina Cristina Cossu. Molti paesi sardi senza assistenza di base continueranno a soffrire. Come si sa, l'ultimo bando, quindi questo è quello che è avvenuto, di medicina generale è stato un flop, ma adesso che l'ultimo passo dell'iter si è compiuto, il quadro che emerge è ancora più preoccupante. Allora, lo ricordiamo, erano 496 i posti offerti e per la prima volta erano previsti anche incentivi per le zone cosiddette disagiate. Sono state invece presentate 70 domande e alla fine, in fase di accettazione degli incarichi di titolarità, molti di questi 70 concorrenti non si sono neppure presentati alla convocazione. I numeri: Ares ha pubblicato i documenti nei giorni scorsi e ha certificato appunto che 18 sedi sono state date nell'ASL di Cagliari, 8 nell'ASL di Sassari, 4 nel Mediocampitano, 1 Sulcis, 3 Oristano, 2 Ogliastra e poi 4 in Gallura, 1 a Nuoro. Come sempre, le aree più ambite sono quelle di Cagliari e Sassari, mentre negli altri territori resta la fame di cure primarie, che poi a cascata la gente si riversa sulle città, sui pronto soccorso e sugli ospedali che non reggono il carico. Oppure, fenomeno ancora più grave, alla rinuncia al diritto alla salute. Tra il 2019, poi chiudiamo con questo dato, e il 2025, i medici di medicina generale in Sardegna si sono ridotti, pensate, del 40,3% rispetto alla percentuale nazionale, che è del 14,1%, e oltre il 60% di quelli in attività supera il massimale dei 1.500 assistiti. Davvero numeri impietosi, un quadro, e vi consigliamo di leggerlo perché davvero dà la misura della situazione in Sardegna. Parliamo anche di trasporti. Ryanair, voliamo via, la dura nota della compagnia contro la regione. Pronti a volare via, Ryanair attacca la regione per il mancato taglio della tassa di imbarco. Siamo delusi, cercheremo destinazioni più competitive. L'opposizione intanto dice Todde si assuma la responsabilità, l'assessora manca, intanto nessuna chiusura. Allora andiamo a leggere in che cosa consiste ancora più nel dettaglio quest'ultimatum di Ryanair, che paragona la Sardegna anche alle altre regioni che invece hanno scelto di tagliare le tasse sui diritti di imbarco. L'assessora manca, intanto nessuna chiusura, faremo scelte responsabili, centrodestra, la maggioranza penalizza l'isola. Mai i toni di Ryanair, scrive Alessandra Carta, erano stati così ruvidi, mai la sfida alla regione è tanto plateale. La Sardegna rifiuta 2 milioni di posti a tariffe basse, hanno scritto ieri dalla low cost irlandese. olandese, ricordando i nuovi piani per l'isola nel caso in cui la parte pubblica si facesse carico dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Beh, in sostanza di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei 6,5 euro a passeggero che si pagano in partenza dall'aeroporto di Cagliari, Olbia e Alghero. Arriva poi la replica dell'assessora ai trasporti Barbara Manca: nessuna chiusura da parte nostra, ma serve una scelta responsabile nell'interesse dei sardi. Ora c'è la musica, fra poco torniamo con la nostra rassegna stampa. Ora Olivia Rodrigo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
0: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Caffè Corretto.
1: Il caffè corretto insieme per chiudere questa nostra settimana, venerdì 29 maggio, i quotidiani davanti a noi, le prime pagine da sfogliare, tante notizie di cui parlare. Continuiamo dalla prima dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, troviamo sui nostri smartphone con le notizie anche aggiornate costantemente su unionesarda.it, poi passeremo agli altri quotidiani, la Nuova Sardegna con un focus sull'allarme criminalità ad Alghero e poi tutti i giornali nazionali. Torniamo all'intervista, l'abbiamo annunciata, l'abbiamo ascoltata ieri su Radiolina, su Videolina, a Giulini, al presidente del Cagliari, bravo Cagliari, triennale intanto per Pisacane, ne parleremo fra pochissimo anche con il nostro Lele Casini che ci raggiungerà in studio. Fai complimenti al suo Cagliari, Tommaso Giulini, e guarda al futuro dall'alto della presidenza che terrà nella prossima stagione, ci sarà anche l'allenatore Fabio Pisacane con un biennale e l'opzione per il terzo. Protagonista dell'ultima puntata del Cagliari in diretta su Radiolina e Videolina, Giulini parla anche della squadra. Caprile potrebbe rimanere, dice Pavoletti, lo vedo bene come dirigente. Insomma, sono tantissimi i temi che ci incuriosiscono, le risposte, alcune delle risposte che sono state date ai nostri interrogativi degli ultimi giorni. Ma la fotonotizia invece è dedicata all'attentato ad Alghero, distrutte 80 auto, il bilancio del blitz incendiario è pesantissimo, 80 auto distrutte, gravemente danneggiate a ridosso appunto dell'aeroporto di Alghero. L'altra notte è stato messo a segno un altro attentato in due mesi. Nel primo erano stati inceneriti una quindicina di veicoli, le auto parcheggiate in un deposito erano pronte per il noleggio. L'attività è gestita dai fratelli Vittorio e Stefano Ledda, mai ricevuto minacce. Il sindaco Raimondo Caciotto manifesta solidarietà alle vittime degli attentati e chiede uno sforzo straordinario per smascherare i delinquenti. E intanto vi ricordiamo che è collegata alla notizia di cronaca appunto che troviamo sulla prima pagina dell'Unione Sarda, c'è il QR code, guarda il video, lo possiamo semplicemente inquadrare come oramai facciamo in tutte le attività, è diventata insomma una pratica quasi di routine, e viene aperta in automatico la pagina, in questo caso del sito di Videolina, per poter visualizzare il servizio con il racconto appunto della cronaca, in questo caso dell'attentato ad Alghero. Ancora dalla prima dell'Unione Sarda, il caffè scorretto, il boss e il boy, firmato da Celestino Tabasso, che fa riferimento a Matteo Messina Denaro, alla libertà anche di Putin, però vi consigliamo semplicemente di andare a leggerlo. E poi l'intervento firmato da Antonello Menne, rafforzare il diritto, si parla dell'intercettazione della flottiglia diretta verso Gaza, che ha acceso il dibattito, lo ha riacceso sul rispetto del diritto umanitario e delle norme che regolano le operazioni in mare. Avremo modo poi di parlare anche del crollo fisico sotto il sole di Yannick Sinner, che esce di scena a Parigi. E ancora altri richiami, la statale 195 ANAS, lavori in estate, la rivolta dei sindaci, ancora Cagliari, degrado e proposte, fiera, quale futuro? UTA, educatori cinofili, i diplomi in carcere. Poi West Nile, Ariola Sardo, sono stati consegnati 800 kit anti-zanzara. Adesso ascoltiamo la musica, poi torniamo fra poco con la nostra rassegna.

0: nostra rassegna stampa ancora insieme, leggiamo di Alghero, torniamo a parlare dell'allarme criminalità dalla prima pagina della Nuova Sardegna. L'attentato incendiario contro un'auto noleggio, lo raccontavamo, 60 auto in cenere, in città cresce la paura, il vertice sulla sicurezza con il procuratore generale Patronaggio, questa è la prima della Nuova. Allora leggiamo insieme pagina 2, pagina 3, si fa riferimento alle indagini dei carabinieri che si metteranno fin da subito all'opera, leggiamo, per ricostruire la proprietà di ciascuno dei veicoli coinvolti nel rogo, ma gli investigatori soprattutto dovranno lavorare per ricostruire il movente degli attentatori. Ledda, il titolare, ha affermato di non aver mai ricevuto minacce nemmeno dopo l'attentato di marzo. A pagina 3 appunto c'è il taglio basso con le dichiarazioni del titolare: non abbiamo appunto mai ricevuto minacce in 26 anni di attività. La prima stima del danno effettuata dallo stesso Led, appunto il titolare, è di almeno 2 milioni di euro. Ricordiamo, l'allarme è partito intorno alle 5 del mattino e a lanciarlo è stato il personale dell'auto noleggio Confinate. Questa è la Nuova Sardegna. Il Corriere della Sera: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni. Meloni: non si può parlare solo di soldi alla difesa, energia, usate i fondi di coesione. La lettera del commissario europeo Raffaele Fitto ai 27 provoca il no appunto delle regioni. Non sono bancomat, replicano. E poi c'è la fotonotizia dedicata al crollo Sinner, malore è resa a un passo dalla vittoria, incubo Roland-Garros per il numero uno. Ancora il ministro Valditara: un professore aggredito sbaglia a non denunciare, queste le sue parole. Poi Garlasco, chiesta per esempio la perizia psichiatrica. Iran, Stati Uniti, trovata l'intesa, ma manca l'ok di Trump. Questi sono gli aggiornamenti, l'accordo sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per gli altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare a Teheran. Questo il Corriere della Sera. E poi l'omicidio in stazione, una rissa, poi la vendetta, ma c'è l'ipotesi che la gang abbia sbagliato persona, in riferimento appunto al fatto di cronaca dei giorni scorsi a Milano. A pagina 23 andiamo a leggere insieme, sempre il Corriere della Sera: ucciso a 22 anni da una gang, appunto Milano, la rissa con un'altra banda e l'ipotesi della vendetta nei confronti del ragazzo sbagliato. Questa è l'ipotesi appunto che si sta facendo strada. Questo il Corriere della Sera. Repubblica: fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita a usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, retromarcia di Meloni sul riarmo, taglio di 10 miliardi agli investimenti. Poi ucciso in Ucraina ex alpino ligure, volontario di guerra. Noi torniamo fra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Il nostro Caffè Corretto insieme ancora in questo venerdì 29 maggio. Si preannuncia una fine settimana estivo. Annalisa, come spesso fa, anticipa i tempi. Canzone estiva.

0: Questo finisce un amore, ma ci sono amori che non finiscono, a parte quello sconfinato, infinito per il Cagliari, e c'è un amore e un rapporto che non finirà, che è quello appunto fra i rossoblù e Pisacane. Lele, intanto noi siamo curiosissimi, buongiorno al nostro Lele Casini che è qua con noi in studio, siamo curiosissimi di sentire il tuo podcast che avremo modo di ascoltare a partire da
1: Canario. Da questo pomeriggio è sui social poi e anche su Spotify, dedicato a Pisacane.
0: Ecco, beh.
1: Perché non è una, diciamo così, un lecchinaggio al tecnico delle Cagliari, a prescindere dal suo futuro, chiaramente è stato concepito anche prima delle parole di Giulini questo podcast, ma è un io sono un po' appassionato di numeri, do i numeri molto spesso, ma a prescindere, non solo quelli
0: ci
1: matematici.
0: Ci stai dando una notizia che già conosciamo, magari chi è all'ascolto insomma totalmente esatto, non lo
1: esatto,
0: sa,
1: lo aiutiamo nel comprendere anche certe cose e niente, ho messo in evidenza alla fine, a parte i gusti che sono soggettivi e tutti legittimi, siccome è stata una stagione particolare con un tecnico esordiente, alla fine del campionato non tutti hanno apprezzato il suo lavoro, ma comunque bisogna rendere merito a quello che è stato fatto e quindi ho voluto riassumere con un po' di numeri quello che è stato fatto da Pisacane e il suo staff, perché lui ci tiene sempre a dire tutto questo. Una stagione che comunque ha portato il Cagliari a 43 punti, sì, salvo con un po' di patema d'animo alla fine, però 43 punti, terzo miglior risultato da 14 anni a questa parte. Quindi,
0: su quel sigillo finale che insomma è stata
1: vale
0: una sorpresa.
1: Vale assolutamente la riconferma e adesso si dovranno parlare, ma Giulini ieri a Radiolina l'ha confermato, con addirittura un biennale con possibile opzione per il terzo anno, mentre si dovrà parlare oggi con il DS Angelozzi, si vedranno per la partita che c'è stasera tra Monza e Catanzaro alla finale di ritorno dei playoff di Serie B per andare in Serie A, e si ha ammesso che si parleranno per capire il loro futuro. Non è detto che ci sia un divorzio, non è detto neanche che sia confermato.
0: Intanto su Pisacane leggiamo insieme l'articolo firmato da Lorenzo Piras sulle pagine dello Sport. Presidente Giulini, che è stato ospite proprio qua a Cagliari in diretta su Radiolina, ieri sera abbiamo visto su Videolina, intervistato dai colleghi Fabiano Gaggini, Alberto Masu e Valentina Caruso. Ci speravo, a proposito di Pisacane dice, un percorso solido che parte da lontano, al quale lavoriamo da quando Pisacane prima è entrato nello staff di Liverani e poi nel settore giovanile. Abbiamo conosciuto Fabio prima da calciatore e poi da allenatore, insomma queste dichiarazioni ricalcano, Lele, quello che tu appunto stavi dicendo.
1: Sì, un Giulini sereno che ha confermato che il closing col fondo americano verrà fatto nel momento in cui partirà la gara in comune,
0: sarò il presidente,
1: dipenderà dal comune e lui per la prossima stagione rimarrà presidente Giulini. Quello che avevamo detto anche in passato, perché ci risultava il fatto che comunque non ci fosse un taglio netto nel momento in cui ci fosse stato il closing, ma un passaggio graduale tra le due società, quindi buono anche perché adesso bisogna fare il mercato. Ha parlato anche di rinnovi, ha detto che Clissoi, Folorusce e Mazzitelli hanno degli stipendi troppo alti per il Cagliari. Messaggio: vi riscattiamo se le condizioni ci sono per il Cagliari, oppure non vi riscattiamo. Questo è un po' il passaggio per capire esattamente cosa volesse dire, però ha dato un dato certo, che questi tre giocatori potrebbero non rimanere a Cagliari.
0: E infatti leggiamo ancora, Lele, proprio in riferimento a quello che dicevi tu sul mercato, l'aspetto importante è cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene e che conoscono appunto le indicazioni del tecnico, Obert, Zepedro, Gaetano, Esposito e probabilmente altri come Adopò, e per assurdo anche Mendy. Dovremmo essere bravi a tenerne il più possibile, perché andare a smantellare cedendone 3-4 sarebbe più complicato, insomma migliorarci, cercheremo di non farlo, poi se arriverà qualche offerta, ma questo insomma è
1: tradotto,
0: sempre la regola granitica.
1: Arrivano 25-30 cioè, milioni per Caprile, va bene, anche perché poi anche i giocatori, se dovesse arrivare un'offerta a una grande squadra, è chiaro che sarebbe giusto anche per loro eventualmente valutare la possibilità di andare in una big.
0: Resti con noi, Lele, per parlare anche di Sinner. La sua non è stata una stupida sfortuna. Fulminacci.